0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Si tratta dell'undicesima notte consecutiva. Esplosioni udite nell'area costiera. Gli attacchi, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Italia, dove in primo piano c'è il caso Fakir, deceduto durante l'intervento di polizia, e gli scontri di Bologna, condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Al centro dell'inchiesta per un omicidio colposo, le procedure usate da due agenti, per loro come per i quattro operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
6: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
7: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
8: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
7: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
2: La cronaca: come ho ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera in compagnia di genitori si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata. Nel nord-ovest del paese il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. Francia, con la rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Una novità assoluta in Europa, entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma

0: nuova voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Torniamo in Italia con il meteo. Lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso infatti scendono dalle 18 di ieri alle 6 di oggi. Dalla ultima notizia, in linea alla musica di Radio 1.
1: Compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: meglio di no.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione al Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. Gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti e un fermato, e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante l'intervento della polizia in primo piano. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
1: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
0: Passiamo alla politica, che vede in questi giorni il dibattito incentrato proprio su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
2: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
3: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
2: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre, e resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, l'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
4: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina, di origine straniera, era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione, senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori, che poi in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo alle correnti d'aria fresca dal nord, che portano, oltre all'abbassamento delle temperature, a temporali in gran parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18 e scendono a 6 per oggi. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. Un'indiscrezione è del New York Post, che aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà a dicembre. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
5: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Giovanni Sperandeo, Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il

0: degli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna, Lepore, precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al bagno anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Ucraina, ha rimosso il comandante in capo delle forze armate, Sirski, rinominato al suo posto Drapatiti. Una decisione presa qualche giorno dopo il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste in tutto il paese. E intanto sul conflitto russo-ucraino c'è diplomazia al lavoro a Baku in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia. Una delegazione tedesca, di cui avrebbe fatto parte anche l'ex cancelliera Angela Merkel, avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin. La corrispondente.
1: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: La cronaca: Como, ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera era in compagnia dei genitori quando si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione, senza più risalire. Iniziate le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Ed un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, Sondrio. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Scema l'ondata di caldo, si abbassano quindi le temperature.
2: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
3: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
2: Eleonora Belviso, GR1.
0: Linea adesso alla musica di Radio 1.
4: Verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. In primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia agli scontri di Bologna. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla Premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autorità.

0: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
1: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
0: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
1: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
2: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
1: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
3: A Como è stato ritrovato in tarda serata il corpo della bimba di 9 anni che nel pomeriggio era scomparsa nel lago dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove è vietata la balneazione senza più risalire. Avviate le ricerche subito da parte dei sommozzatori che hanno poi fatto la tragica scoperta. Medio Oriente, 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino a Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa statunitense Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata nel nord-est del paese. Il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. E in Francia, rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa. Entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti che il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E torniamo in Italia con il meteo. A lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti d'aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse temporali in parte del paese, le città da bollino rosso che ieri erano 18 oggi scendono a 6. L'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Bene, bene, bene, sono le 5:31 e 50 secondi. Buona giornata, buon inizio di giornata ad Alessandro De Gerardis, Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Abbiamo un'unica notizia di coda per veicolo fermo tra Genova, Bolzaneto e Busalla sulla 7 in direzione nord, quindi verso Milano. Tra pochissimo anche le informazioni meteo.

0: YouTube con Beautiful Day e vediamo se dal punto di vista meteo la situazione sarà così beautiful. In studio con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Eh sì, buongiorno, Beautiful Day, sì. È una bellissima giornata, è corretto.
0: Bene,
1: sarà, meno male. La canzone adatta per definire questa giornata.
0: Bene.
1: Che come insomma le scorse prevalentemente sarà asciutta, soleggiata. Qualche precipitazione in questo momento tra Lombardia e Veneto, qualche pioggia anche sulla parte più occidentale del settentrione, ovvero sui monti del Piemonte, in una situazione, in un contesto che resterà prevalentemente asciutto, ma ci saranno anche delle piogge, seppur deboli, che interesseranno l'area adriatica. C'è un po' di variabilità sul nostro paese, proprio sulla parte più orientale, perché ad est si è formato un minimo di bassa pressione che sta cercando di combattere con l'alta pressione che in questi giorni ha dominato il nostro paese e sta portando non solo della variabilità che interesserà anche i prossimi giorni, in particolar modo, come dicevo, sulla parte orientale, ma soprattutto ci sarà un abbassamento, seppur lieve, nella giornata di oggi delle temperature. Al settentrione raggiungeremo mediamente i 30 gradi, le punte massime saranno di 32 gradi, le temperature insomma quindi perderanno qualche grado. Al centro arriveremo al massimo intorno ai 35 gradi, ma questa volta le punte non saranno più generalizzate ma saranno più ristrette, generalizzate saranno intorno ai 33-34 gradi. Al sud invece resteranno temperature ancora molto calde, ma sicuramente le aree dove raggiungeremo i 40 gradi non interesseranno più le regioni peninsulari, ma solo le due isole maggiori e solo nelle due aree più interne. Quindi una situazione che leggermente sta cambiando.
0: Bene, poi ci ritroviamo tra circa un'ora, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Bene, bene, bene, siamo arrivati alle 5.42. Dopo le informazioni meteo, diamo uno sguardo a quelle che ancora sono le chiusure. Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa in entrata verso la A26. Chiusura anche di Udine Nord sulla A23 in uscita da Tarvisio. Riapertura prevista per le 6. Entrata chiusa Rosignano Marittimo sulla 12. Anche questo svincolo riaprirà alle 6. Come riaprirà alle 6 anche il tratto tra la barriera di Rosignano e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Chiusura tra Pescara Ovest e Pescara Nord sulla 14 in direzione di Ancona. Poi chiusura al sud sulla tangenziale di Napoli fino alle 6. Rimane chiusa l'entrata di Arco Felice in direzione di Capodichino e anche il tratto tra l'entrata Arco Felice e Agnano in direzione sempre di Capodichino. E sempre nella medesima direzione chiusura anche di Via Campana. Queste le chiusure al momento. Non ci sono in questo momento code o rallentamenti da segnalare. Traffico scarso e regolare. Godiamoci questi momenti e soprattutto godiamoci la musica di Raizo Radio.

Domani aurore comete, il cielo da spettacolo sulle Dolomiti e il rosa squillante di un'aurora avvolge una baita, una cometa sfreccia nella notte sulle luci di un paese fra i monti e una spettacolare Via Lattea. Sono alcune delle immagini della mostra fotografica Il mio sguardo sulle Dolomiti di Alessandra Masi, una delle più apprezzate astrofotografe italiane, sostenitrice della Fondazione Dolomiti UNESCO, i cui scatti sono stati più volte selezionati dalla NASA come foto del giorno. Ricordiamo anche la luna all'interno di un trabocco. L'inaugurazione è prevista per il 25 luglio nel Museo della Pietra e degli Scalpellini di Castellavazzo in provincia di Belluno. Questa mostra nasce dall'incontro tra il patrimonio terrestre delle Dolomiti UNESCO e la dimensione del cosmo in un viaggio fotografico tra paesaggio, fenomeni astronomici e il senso di meraviglia che nasce dall'osservazione del cielo, dice Alessandra Masi. Mentre le Dolomiti raccontano milioni di anni di storia della Terra, il cielo racconta il tempo dell'universo. Queste immagini, prosegue l'astrofotografa, raccontano le Dolomiti non soltanto nella loro straordinaria bellezza paesaggistica e geologica, ma come luogo in cui il paesaggio terrestre incontra il cielo e permette di percepire il legame profondo tra il nostro pianeta e il cosmo. La roccia, custode di una storia geologica millenaria, incontra così il movimento degli astri e la dimensione infinita dell'universo.

0: Tommaso Paradiso con questa forse, tra pochissimo il GR1 delle 6, intanto un incidente dobbiamo segnalarlo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte della Ovest e la diramazione per Pisa in direzione di Livorno, si è verificato al chilometro 57, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. E intanto le riaperture, Sesto Calende Vergiate, di nuovo utilizzabile lo svincolo sulla diramazione Gallarate-Gattico, in A14 riaperto il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona. Riapertura sulla tangenziale di Napoli del tratto tra l'entrata Arco Felice Agnano in direzione della diramazione di Capodichino. Riaperti anche gli svincoli di Arco Felice via Campana, in tutti questi casi la direzione è verso Capodichino. Poi abbiamo una notizia che riguarda la presenza di materiali dispersi, siamo sulla 7 Milano-Genova tra il chilometro 111 e il chilometro 118, attenzione tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, c'è una scorta di veicoli in atto. Allora carissimi amici, noi ci ritroviamo tra pochissimi minuti, adesso ascolteremo insieme il GR1 delle 6 e poi ancora tanta musica.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna. Giorgia Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia dopo gli scontri. Nessuno pensi di poter sfasciare tutto, così la Premier in un'intervista sul giornale. La Premier dice poi che è pronta alla stretta dopo le violenze di Bologna e accusa l'opposizione, cerca l'instabilità. Proseguono intanto le indagini della Procura di Bologna che procede per omicidio colposo sugli ultimi momenti di vita di Abraham Fakir, il servizio di Giulia Bondi.
4: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la Procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
3: Nelle acque del lago di Como è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione, ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La piccola di origini marocchine era in Italia con i genitori in visita da alcuni parenti. La corrente l'avrebbe trascinata sott'acqua, rendendo difficile le ricerche effettuate con unità navali e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Esteri, 11ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, presi di mira di

0: altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv nel sud del Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale dei soldati israeliani dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi contro i soldati libanesi e si dice pronto a parlare con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Nel frattempo ai raid americani l'Iran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa gli Stati Uniti hanno bombardato il sito nucleare di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo all'avvertenza Electrolux. Ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio ed impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti. Nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo comincia a dare un po' di tregua. Scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia-Romagna, Marche, Puglia. Le previsioni per le prossime ore dalla tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Siamo allo sport calcio. Non è stata ancora individuata la figura del prossimo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più ricorrenti quello di Pep Guardiola. Il numero uno della FIGC Giovanni Malagò ha confermato i contatti in corso con l'allenatore catalano, senza però sbilanciarsi sull'esito della trattativa. Per la panchina azzurra rimangono in lizza anche le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma non sono esclusi altri nomi, chiarisce il presidente federale. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon ascolto.
3: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

My Way, abbiamo ripreso dopo il GR1 con la musica di Frank Sinatra. Alle 6:11 siamo ancora noi, Francesco Pantaleo alla console, Alessandro De Gerardis al microfono, riaperta nel frattempo anche Rosignano Marittimo sulla 12 in entrata in direzione di Livorno. Segnaliamo la presenza di materiali dispersi in A14, un copertone sulla corsia di sorpasso a chilometro 388 e 400. Non c'è più la scorta di veicoli per i materiali dispersi invece sulla 7 tra Busale e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Scorta di veicoli invece per la presenza di un veicolo fermo in A10 tra Renzano e il Bivia 26 direzione est, quindi verso Genova. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, Udine Nord è chiusa al traffico provenendo da Tarvisio per lavori e l'uscita consigliata provenendo da Tarvisio è quella di Gemona Osoppo.

Fiorella Mannoia, con la partecipazione anche di Ivano Fossati, che l'ha scritta peraltro, almeno un testo italiano, o che sarà. Bene, 18 e 6, anzi magari 18 dopo le 6, 18 minuti dopo le 6. Siamo ancora noi in viaggio in queste strade del mattino su Raiso Radio. Abbiamo dei rallentamenti per traffico intenso e comincia a muoversi un po' il traffico in Italia, in A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione ovest Milano. Attenzione, scorta di veicoli per veicolo fermo in A10 tra Renzano e Bivia 26 verso Genova, materiali dispersi in A14, ricordiamo che si tratta di un copertone sulla corsia di sorpasso al chilometro 388 e 4, è in atto una scorta di veicoli anche per questo.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Isoradio.

My Soul, Bruno Mars. Abbiamo il traffico in aumento, come del resto è prevedibile intorno a quest'ora. Rallentamenti sulla variante di Valico tra il Bivia 1 e Badia verso Firenze, ci sono anche dei materiali dispersi. Poi code a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, la coda è di circa un chilometro. Ricordiamo anche i rallentamenti per traffico intenso in A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano, non c'è più però la scorta che era presente fino a poco fa. Incidente sulla Firenze Pisa Livorno al chilometro 57, non ci sono in questo caso ripercussioni sulla viabilità, siamo tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa in direzione di Livorno. Terminati, o meglio, si modificano i rallentamenti, magari fossero terminati perché sono diventati code a tratti tra Dalmine e Cavenago sulla 4 in direzione ovest, quindi verso Milano. Tra poco tornerà l'aeronautica militare per le informazioni meteo. Adesso Alberto Camerini, Rock and Roll Robots.

0: E come già anticipato, ecco il nuovo appuntamento con le previsioni del tempo con l'Aeronautica Militare. Ritroviamo in studio il primo maresciallo Alfonso Sequino. Ancora buongiorno.
1: Ancora buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, la situazione sicuramente in un'ora non è cambiata, però per chi si fosse sintonizzato adesso...
1: Rifacciamo,
0: esatto.
1: Ok, allora partendo da quello che sta accadendo adesso, pochissimo, ovvero piove tra Cuneo e Torino, qualche pioggerellina, qualche breve piovasco anche intorno ad Udine, in un contesto generale molto asciutto, in una giornata sicuramente meno umida al centro-sud. Giornata anche più fresca, oggi al nord ad esempio ci saranno valori diffusi che non supereranno i 30 gradi, i picchi massimi raggiungeranno i 32 gradi, questo accadrà anche lungo le coste adriatiche per lo più, mentre invece in area tirrenica le temperature saranno ancora abbastanza elevate, ma non supereranno i 35 gradi, e questa diciamo oggi è una buona notizia,
0: certo.
1: Ma associata al fatto che ci sarà meno umidità nelle prossime ore, questo significherà anche una percezione diversa del caldo. Al sud resta un caldo molto più intenso, ma questa volta le temperature che supereranno i 40 gradi saranno ferme nelle aree più interne delle due isole maggiori, quindi non ci saranno sulle regioni peninsulari meridionali. Lì le temperature riusciranno a raggiungere ancora i 36-37 gradi, però sempre aiutato da un'umidità che non supererà i 30 gradi, 17-18 gradi di umidità, scusate, percentuale di umidità,
0: certo, sì.
1: E quindi fondamentalmente, come dicevo già prima, la percezione sarà diversa. Per quanto riguarda i fenomeni, arriverà un po' di variabilità, c'è un nucleo di bassa pressione tra la Scandinavia e i Balcani, molto ampio, sta cercando di insidiare l'alta pressione che questo mese di luglio ha dominato sul Mediterraneo, un po' su tutto il paese, e lo farà con qualche piovasco anche sotto forma di rovescio temporale che interesserà un po' la parte nord orientale del nostro paese, in particolare i monti, ma soprattutto l'area adriatica arrivando dalle Marche fino all'area garganica, dove come dicevo ci saranno delle precipitazioni. Altrove bel tempo, sole con pochissime nubi.
0: Bene, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
5: Estate con Rai Isoradio.

Biagio Antonacci insieme a Giuli con l'ultima canzone. Vediamo invece le ultime notizie. In A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino, code a tratti, le troviamo anche tra Dalmine e Cavenago verso Milano, coda di 1 chilometro sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Rallentamenti per materiali dispersi sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze, incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa. Nel frattempo si sono formati anche dei rallentamenti, l'incidente al chilometro 57. E poi confermo la presenza di uno pneumatico sulla corsia di sorpasso in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest direzione Ancona, siamo al chilometro 388 e 4 e si torna a viaggiare in musica, i Beatles.

0: Ultra Nate Hügel con Moving to the Sun. Noi ci muoviamo invece verso il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, primo appuntamento della giornata. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete, in particolare sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E code tra Milano Est e Cormano verso Torino con tempi di 15 minuti. E in prossimità della capitale troviamo un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città, per traffico sulla viabilità ordinaria. E ricordo poi che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa per lavori l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori, in uscita per chi proviene dalla 7 Milano Genova fino alle 10 del 31 agosto. In prossimità dei cantieri prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia? Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

0: Agostiera, Amalfitana, Nino D'Angelo, Arisa e c'era anche Fabio Rovazzi in questo pazzo trio che ci ha fatto respirare un po' di aria così della Campania. Allora invece noi andiamo a Milano, Roma e Torino, che sono tra i migliori posti al mondo per la vita degli studenti universitari. E quanto emerge dalla classifica QS Best Student Cities 2027 pubblicata ieri, che conta al suo interno 150 città. 52 si trovano in Asia e Oceania, 61 in Europa, 18 negli Stati Uniti e in Canada, 12 in Medio Oriente e Africa e 7 in America Latina. La prima al mondo è Seoul, che ha il maggior numero di atenei presenti nel ranking, mentre a seguire ci sono Tokyo e Londra. A guidare le città italiane presenti è Milano, salita al 39esimo posto nella classifica, Roma compare in 47esima posizione, mentre Torino è 66esima. Quanto a Milano, medaglia d'oro tra le italiane in classifica, quest'anno con il suo 39esimo posto, fa un balzo in avanti di 5 posizioni, si colloca invece alla 20esima posizione a livello mondiale per l'attività dei datori di lavoro e al 27esimo posto ex aequo per le classifiche universitarie. La stessa città ha registrato anche un miglioramento nella categoria attrattività, salendo al 38esimo posto. Il suo punto debole è rappresentato però dai costi, si colloca infatti al 99esimo posto su 150 per l'accessibilità economica e si trova nella metà inferiore della classifica per quanto concerne la voce degli studenti. Roma è al 47esimo posto e Torino, invariata al 66esimo, illustrano l'istruzione superiore pubblica accessibile. Roma si colloca poi al 57esimo posto per l'accessibilità economica e al 44esimo per l'attrattività. Torino, secondo questa indagine altrettanto accessibile, vanta il corpo studentesco più eterogeneo a livello internazionale tra le tre città. Entrambe le città restano indietro per la qualità delle università. Roma è al 76esimo posto, Torino al 109esimo nella classifica, un divario che la tiene fuori dalla fascia più alta. E dopo questa sorta di hit parade torniamo alle informazioni sul traffico. In A4 tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, code a tratti dovute al traffico. Dalmine Cavenago, stessa situazione, sempre in carreggiata ovest. Rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Si sono formate code sulla diramazione Roma Sud e sono ancora di un chilometro tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Adesso aggiungiamo anche il tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Ci sono code dovute al traffico. Ancora questo copertone, attenzione al chilometro 388,4, pneumatico sulla corsia di sorpasso, quindi fate attenzione. Nel frattempo si è risolto l'incidente e sono terminati anche i relativi rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa in direzione di Livorno. Terminati i rallentamenti per la presenza di materiali dispersi che sono stati rimossi sulla variante di valico, la direttissima tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Tra pochissimo i titoli del GR1 delle 7 e poi seguirà il Vangelo sulla strada. Ci ritroviamo tra pochi minuti.
1: Inizia sempre con un

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: La morte di Fachir al vaglio della procura, le procedure di arresto, i filmati di una bodycam negli scontri a Bologna, feriti 64 agenti. La premier Meloni, irresponsabile alimentare l'odio, nulla giustifica la violenza. Bombe sull'Iran, undicesima notte, Trump, non abbiamo ancora finito. Teheran risponde colpendo obiettivi americani in Kuwait. Il Pentagono chiede al Congresso altri miliardi per la guerra. Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo, si era tuffata in un punto vietato alla balneazione. Rivoluzione social, la Francia vieta l'accesso ai minori di 15 anni, primo paese in Europa, alle piattaforme imposta l'adozione di sistemi di verifica dell'età.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e cari amici, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi, 22 luglio, è la festa di Santa Maria Maddalena, quella donna da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni, una donna che era rimasta affascinata da Gesù, come noi potremmo restare affascinati dal Vangelo, da queste parole che sono così belle, così forti. Sì, io credo che sia importante come la Maddalena, quando ascoltava Gesù, suscitare in noi un po' di passione, la passione per Gesù, la fede. Non è, care amiche e cari amici, credere che Gesù esista, che Dio esista, che Gesù è Dio. Questo lo sa benissimo anche il diavolo, anzi lo sa molto meglio di noi. Ma non per questo era un buon credente. La fede invece è innamorarsi di Gesù, innamorarsi del Vangelo, è avere una passione per cambiare il mondo, è avere la voglia di un mondo che sia più bello per tutti, senza appartarsi o restarsene per conto proprio. Ecco, questa è la fede. Ed è bello allora il Vangelo che questa mattina

0: marciapiede è stata tolta, si trova davanti un giardiniere, non capisce. Se l'hai portato via, tu dimmi dove l'hai messo. Questo giardiniere, tra virgolette, la chiama Maria e lei capisce tutto. Solo Gesù la chiamava in quel modo e gli si getta ai piedi e l'abbraccia. Ecco, questa è la fede. Questa è la passione che Gesù ci chiede. Innamorarci di Lui, innamorarci di un mondo che deve essere migliore, appassionarci per i più poveri, per i più deboli, dare la passione per chi sta male possa star meglio. Ecco, in questo senso la fede ci cambia dentro e anche fuori. È il grande insegnamento che la Maddalena ci dona. Accogliamolo. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: Dove vanno le nuvole.
1: Benvenuta in studio a Sabina Angeloni, ciao.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Parliamo della situazione meteorologica, inizierei dalle temperature.
1: Certo.
2: Temperature che oggi saranno in calo su gran parte del paese, quindi questo significa che è giunta a conclusione la fase di ondata di calore che ha interessato l'Italia appunto nell'ultima settimana e anche qualche giorno in più. In particolare oggi le temperature saranno in calo, anche marcato sulle regioni centrali, meridionali ed anche sulle due isole maggiori. Ci saranno per quanto riguarda i valori massimi addirittura anche fino a 10 gradi in meno rispetto a ieri nei settori tra Basso, Abruzzo ed anche Molise, parte della Puglia Garganica, quindi insomma un calo delle temperature piuttosto marcato, e questo significa che le temperature torneranno via via ad allinearsi con quelli che sono i valori medi stagionali. Dal punto di vista della situazione meteorologica, diciamo che le condizioni atmosferiche sono chiaramente cambiate, nel senso che l'anticiclone che ha appunto determinato la risalita di questa massa d'aria molto molto calda dal Nord Africa via via si ritira, fa entrare delle correnti più fresche provenienti da nord, correnti sì più fresche ma anche più instabili. Certo. Quindi questo significa chiaramente che ci sarà anche dell'instabilità che tuttavia, mentre ieri ha interessato soprattutto le regioni settentrionali e quelle adriatiche, oggi al nord avremo un miglioramento delle condizioni del tempo. Non sono attesi fenomeni, abbiamo solo in queste prime ore del mattino qualche residuo piovasco sui settori di nord-ovest, ma nel corso della giornata il tempo si manterrà stabile. Al centro-sud invece nelle ore pomeridiane, soprattutto sui settori interni, appenninici ma non solo, andranno a formarsi dei temporali o anche dei rovesci che appunto interesseranno queste zone, ma tenderanno poi via via a dissolversi e ad attenuarsi in serata.
1: Bene, grazie a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Stones, la loro novità, questa Jealous Lover. 7:18, ancora buona giornata, siamo sulle strade del mattino in viaggio su Raiso Radio, Alessandro Adriani in questo momento la parte tecnica, dopo Francesco Pantaleo, chi vi parla è sempre Alessandro De Gerardi, se vi parlerà fino alle 9. Code a trattina 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in carreggiata nord verso il capoluogo lombardo. Sulla 4 tra Pero e la tangenziale nord di Milano in direzione est Brescia. Code a tratti per traffico, le troviamo a tratti anche tra Milano Est e Colmano verso Torino e tra Dalmine e Cavenago sempre in carreggiata ovest. Rallentamenti in A7 tra Genova e Bolzaneto, il Bivia 10 verso Genova. Code per operazioni in dogana sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Rallentamenti poi segnalati in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova. Rallentamenti anche in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, rallentamenti anche sulla 11 tra Prato Ovest e il Bivia 1 verso Firenze, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo toscano e poi andiamo direttamente a Roma, tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, 2 chilometri con tendenza all'aumento per traffico con gestionato. Ancora la presenza di questo copertone sulla corsia di sorpasso in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Siamo al chilometro 388 e 400. Aggiungiamo sulla 8 una notizia appena giunta, le code tra la Fiera di Milano e il nodo con la 4 in direzione Sud Milano e attenzione poi veicolo fermo in avaria sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Arrivi tu, in realtà arriva Alessandro Andrea Amoroso.

c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

0: le cose base prima di partire. Se un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Rai Radio.

0: Green Day, I'm never gonna reap. 7:26 ci ritroviamo per gli aggiornamenti, nel frattempo ne sono arrivati. Andiamo sulla diramazione di Capodichino tra il raccordo con la provinciale 1 di Casoria e allacciamento a 1 sud in direzione della tangenziale di Napoli. Abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo. Si è verificato un incidente in A1 tra Valdichiane e Chiusi in direzione di Roma, chilometro 408 e 500, e già ci sono 2 km di coda con tendenza all'aumento. Poi ricordiamo la coda per traffico in A8 tra Fiera di Milano e il nodo A4 verso Milano, i rallentamenti per un mezzo fermo tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, e sempre in Toscana rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Anche in A11 i rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 verso Firenze. Voltiamo pagina. Il portiere e capitano della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma si sposerà il prossimo 24 luglio a Locorotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Dopo la celebrazione religiosa, i festeggiamenti si terranno in un'antica masseria di Fasano. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Nei primi giorni di maggio, Donnarumma e Alessia Elefante avevano postato sui loro profili social una foto che era così stata interpretata da alcuni come annuncio delle nozze già avvenute o in vista.
1: Hey!

Feel Like Heaven, Fiction Factory, 7.34, a breve avremo un altro collegamento con Autostrade per l'Italia. Intanto qualche anticipazione: code per traffico in A4 a Sesto San Giovanni in uscita da Brescia, code anche per incidente nel bivio tra la 13 e la 4 in direzione nord, da Bologna verso Venezia. Rallentamenti in A10 tra Genova Peglia e il bivio a 7 in direzione di Genova, rimosso finalmente il copertone che da un po' era presente in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Poi andiamo a vedere anche la situazione in A13, dove si è risolta la situazione appunto che riguardava il tratto Ferrara Sud Altedo, dove c'era un incendio che nel frattempo è stato domato. Sulla 11 abbiamo adesso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Sulla Firenze Pisa Livorno aggiungiamo un incidente allo svincolo di Empoli Ovest. Diramazione di Capo di Chino, rallentamenti, siamo nel tratto tra la provinciale 1 di Casoria e l'allacciamento con la 1 Sud in direzione ovest verso la tangenziale. Code di 2 km e tendenza all'aumento in A1 tra Valdichiane Chiusi verso Roma.

0: Sombra con Potential. Siamo pronti per un altro collegamento insieme al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Tra Val di Chiana e Chiusi in direzione sud verso Roma ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 408 più 500 che vede coinvolti 3 camion. Al momento il traffico scorre soltanto sulla corsia di sorpasso. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia. Rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa verso Torino tra Milano Est e Cormano e 30 minuti in carreggiata opposta verso Brescia, quindi tra Pero e la tangenziale nord di Milano. Traffico sostenuto anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze, con tempi stimati in circa 15 minuti per arrivare da Prato Ovest al bivio con la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso sul tratto urbano dalla 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, verso il centro città, dove sono 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Club, do you really want to hurt me? Ci avviciniamo ai titoli del GR1 delle 8, rivediamo un po' di situazioni, partiamo dalla 1 dove sono terminati i rallentamenti per il mezzo che era fermo tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud Firenze, terminati anche i rallentamenti sulla diramazione di Capodichino tra il raccordo con la provinciale 1 di Casoria e l'allacciamento a 1 sud. Vediamo altre notizie: in A1 tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano abbiamo code a tratti in direzione di Milano, code a tratti anche in A4 tra Pero e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, code per traffico a Sesto San Giovanni in uscita da Brescia, poi tra Milano Est e Cormano verso Torino code a tratti, terminate quelle tra Dalmine e Cavenago. Incolonnamenti a Bergamo in uscita da Milano, poi sulla 7 code a Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova, rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il Bivia 10 verso Genova e tra Bivia 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano, code in A8 tra Fiera di Milano e il nodo A4 in direzione sud Milano, code per operazioni in dogana sulla 9 tra Como Monte Olimpini e Chiasso uscita merci. Tra Genova Peglia e Bivia 7 peggiora la situazione perché da rallentamenti passiamo direttamente a code a tratti, siamo in carreggiata est in direzione del capoluogo ligure. Poi sulla 10 tra Albisola e l'inizio della complanare di Savona abbiamo incolonnamenti per lavori di 1 chilometro. Sulla 12 code per traffico tra Genova Est e il Bivio con la 7 in direzione nord, quindi verso Genova. Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in A1 rallentamenti per traffico verso Firenze, code in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bivia 13 verso Ancona, code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione sud verso la A14, siamo tra Bologna e Casalecchio e la stessa autostrada A14. Incidente che interessa ancora con code il bivio tra la 13 e la 4 in direzione nord da Bologna verso Venezia, ricordiamo anche le code per traffico sulla 1 tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci verso Roma e anche a Firenze Scandicci abbiamo code per traffico. Ancora un po' di musica, poi i titoli del GR1.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto. Giorgia Meloni, intervistata dal giornale, torna sugli scontri durante la manifestazione a Bologna per la morte di Fakir. Le opposizioni: condanniamo le violenze, ma è lo Stato che ha fallito. L'inchiesta, procedure di arresto e filmati di una bodycam al vaglio della procura. Il 118 con un medico presente si sarebbe potuto salvare. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati, clima d'odio contro chi indaga. I legali del gioielliere presentano una richiesta di rinvio della pena. Non abbiamo ancora finito. Trump avverte Teheran, 11ª notte di attacchi incrociati. Fronte Libano, fase iniziale del ritiro israeliano dal sud del paese. Prima in Europa, la Francia vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni. Da settembre stoppa i cellulari a scuola, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi di verifica dell'età. Un anno senza Osbourne a Birmingham, si celebra l'Aussie Day e questa sera su Rai 5 il documentario dedicato all'indimenticabile voce dei Black Sabbath. Il risico delle panchine nazionali, da Klopp a Zidane, le big puntano sui grandi allenatori, l'Italia coltiva il sogno Guardiola, Tour de France viene poi il re del tempo, ma Pogacar è sempre padrone della maglia gialla.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.

Death Force Friends are Four, tanti, Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder, Greatest Night, bellissima canzone che abbiamo ascoltato dopo i titoli del GR1. Ancora insieme fino alle 9, Alessandro Adriani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, poi vi anticipo già che nella seconda parte del mattino con voi dalle 9 alle 12 ci sarà Angelo Torchetti e poi il pomeriggio inizierà con Sara Lucarini e Monica D'Angelis insieme fino alle 15. Andiamo sulla 13 ricordando le code per incidente nel bivio con la 4 in direzione nord da Bologna verso Venezia, in alternativa uscire a Padova Industriale e rientrare a Padova Est sulla A4. Code tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci sulla 1 in direzione di Roma, anche a Firenze Scandicci abbiamo incolonnamenti in uscita da Roma, code di 3 km con tendenza all'aumento per l'incidente tra Val di Chiane Chiusi sulla 1, incidente al chilometro 408 e 5, tamponamento fra tre mezzi pesanti, il traffico scorre su una sola corsia. Incidente anche tra Cassino e Ponte Corvo sulla 1 in direzione di Roma al chilometro 661. C'è traffico congestionato e code di 1 km in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, code anche ad Ancona Sud in uscita per entrambe le provenienze e poi ancora A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, traffico congestionato e conseguenti code. Code a tratti anche in A11 tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze, ricordiamo anche i rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Navacchio in direzione della Firenze-Pisa-Livorno e sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze, code per incidente tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno, incidente al chilometro 28. San Miniato, svincolo di Empoli verso Firenze, 2 km di coda con tendenza all'aumento per curiosi a causa dell'incidente appunto di cui vi abbiamo appena parlato. Rallentamenti nel nodo tra la 1 e Villa Literno Pomigliano in direzione nord da Napoli verso Villa Literno e da Napoli verso Pomigliano. Code sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli in direzione est a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli.

Shiny Stockings da Aaron. 8:15, ieri la costa anconetana è stata colpita da un nubifragio che ha portato grandinate temporali e raffiche di vento, avete sicuramente visto in qualche telegiornale gli effetti maggiori tra Falconara Marittima in provincia di Ancona e Ancona. Le intense piogge hanno causato infatti l'allagamento di via Flaminia tra gli incroci con via Marche e via Palombina Vecchia, decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando di Ancona, oltre che allagamenti per segnalazioni legate ad alberi e rami caduti sulla carreggiata. Nel capoluogo marchigiano il comune di Ancona, a seguito delle piogge, ha fatto sapere che si sono attivati gli scolmatori a mare ed è scattato il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa di Palombina dal confine con Falconara al porticciolo di Torrette, nei pressi della piscina del Passetto e sotto Monte Cardeto. Chiusi per allagamenti i sottopassi di via Caduti, del Lavoro e di via Macerata. La protezione civile comunale di Ancona è stata impegnata soprattutto negli interventi legati alla caduta di alberi. A Paterno è stata chiusa la strada in uscita dalla frazione verso Agugliano per la presenza di una pianta sulla carreggiata, mentre altri alberi sono caduti in via Metauro in direzione Casine di Paterno, senza però ostruire il traffico. Le forti precipitazioni hanno interessato anche il litorale a sud del Conero. A Numana si è abbattuto un forte temporale accompagnato da vento e da una grandinata durata pochi minuti con chicchi della grandezza di circa 2-3 centimetri. Intanto abbiamo novità in A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano, code in direzione di Bologna, e poi tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro, code a tratti per traffico intenso in direzione sud Ancona. Code anche al traforo del Monte Bianco, a Piazzale Francese, per venire in Italia, tempo di attesa un quarto d'ora.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Everything's Fine, Locke e Jennifer Lopez insieme. Altri aggiornamenti: incidente in A8 allo svincolo di Lago di Varese in direzione nord da Milano verso Bugugiate. 3 chilometri di coda per incidente sulla Firenze Bisa Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno. Code per lavori in A10 tra il Bisola e l'inizio della Complanare di Savona in direzione della Francia. Code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra San Miniato e lo svincolo di Empoli verso Firenze. Sono code per curiosi a causa dell'incidente che si è verificato in carreggiata opposta. Poi andiamo sulla 1 nel bivio con la 22 da Bologna verso il Brennero, code per traffico intenso sulla diramazione di Capodichino a Capodichino in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole, code e rallentamenti. Adesso situazione leggermente migliorata, prima erano code tra Pistoia e il bivio con la 1, siamo sulla 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Firenze. Code in A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Confermo i 15 minuti di attesa al piazzale francese del traforo del Monte Bianco per entrare in Italia e poi abbiamo rallentamenti adesso sulla 27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione sud Venezia. Risolte le code in A1 tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci, terminati anche gli incolonamenti allo svincolo di Firenze Scandicci in uscita da Bologna. Arrivano Clara e San Giovanni, le ragazze.

Lasciamo The Cure con Close to Me. Aumentano le code in A1 tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, sono di 5 km e la tendenza all'ulteriore aumento a causa dell'incidente che lì si è verificato. Poi andiamo ad aggiornare anche l'attesa al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, adesso è di mezz'ora e quindi occorre attendere mezz'ora incolonnati per poter entrare in Italia. Ci sono incolonnamenti a Santa Croce sull'Arno, siamo sulla Firenze Pisa Livorno, in uscita per chi proviene da Livorno, poi code di 5 km e tendenza all'aumento sulla stessa strada di grande comunicazione toscana, Trempoli Est ed Empoli Ovest in direzione Ovest Livorno. Si sono formate a Roma, oltre al tratto urbano della 24, anche code sulla complanare dello stesso tratto urbano tra Tor Cervare e il grande raccordo anulare in direzione del raccordo. Risolte le code in A12 tra Genova Est e Bivia 7 in direzione di Genova, abbiamo rallentamenti sulla 27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione di Venezia. Ricordiamo anche gli incolonnamenti nel bivio tra la 1 e la 22 Brennero Modena in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Rallentamenti sulla 11 tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Viaggiate con prudenza, godiamoci la musica. Serena Brancale, The Colors, Merck e Cremont. Quanti sono per Partenope?

Lady Gaga 2C con Runaway. Tra poco gli aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto vi anticipo che sono terminate le code in A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, anche quelle tra Vomero e Camaldoli sulla tangenziale di Napoli, e terminate le code in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, e i rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Navacchio. Attenzione adesso, un consiglio in alternativa tra Valdichiana e Chiusi per mezzi leggeri e pesanti: uscire a Valdichiana direzione Torrita di Siena, prendere la statale 326 verso Chiusi e rientrare in A1 allo svincolo di Chiusi, perché ricordiamo ci sono code di 5 km con tendenza all'aumento tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Tra poco Autostrade per l'Italia.

0: Stella Nascente era Ornella Vanoni. Come già anticipato, siamo pronti per collegarci ancora una volta con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da parte di Rita Lonzi partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove abbiamo 5 km di coda tra Val di Chiane e Chiusi in direzione sud verso Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 408 più 500 che vede coinvolti 3 camion. Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire a Val di Chiana, percorrere la statale 326 per rientrare in autostrada alla stazione di Chiusi. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Savona, dove per un cantiere ora rimosso segnaliamo 3 km di coda tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Il traffico è tornato a scorrere dunque su tutte le corsie e il tratto si percorre in circa 20 minuti. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo perché in viaggio sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti tra Pero e il bivio per la tangenziale nord di Milano. Il traffico è sostenuto anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze con tempi stimati in circa 15 minuti, 30 minuti il tempo necessario per chi in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona per arrivare da Bologna a Borgo Panicale a Castel San Pietro. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, raccomando la massima prudenza e ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Donna Summer on the radio, e tra poco on the radio ci sarà Angelo Torchetti. Anzi,
1: siamo sempre
0: qui,
1: on the radio,
0: siamo sempre
1: on. Da quanti anni?
0: On air, diciamo. Lasciamo stare, va, lasciamo. Diciamo da quando è nata su radio, ma senza ricordare l'anno.
1: Io dicevo anche da prima.
0: Anche da, ah sì, quello sì, sicuramente. Stiamo, vabbè, diciamo mezzo secolo, dai, diciamo.
1: Mamma mia.
0: Così fa un po' impressione, mezzo secolo di radio, già. Allora, io sono al termine di questo viaggio piuttosto movimentato. Tra l'altro, ecco, aggiorna la situazione in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Ci sono code a tratti, tempo di percorrenza 45 minuti. Poi abbiamo adesso rallentamenti anche per materiali dispersi in A1 tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma. Sono tante le notizie, le abbiamo riepilogate a breve con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Adesso, caro Angelo, toccherà a te dopo il GR1 delle 9.
1: Volevo aggiungere solo una cosa.
0: Dimmi.
1: Che abbiamo iniziato da bambini, diciamo, perché sennò poi sembra che veramente abbiamo 850 anni.
0: Avevamo i pantaloni corti.
1: Sì.
0: Diciamolo. Bene, allora grazie Alessandro Adriani alla parte tecnica, anche Francesco Pantaleo. Buon lavoro a te, caro
1: grazie,
0: Angelo.
1: Grazie, buon riposo.
0: Ciao.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Le violenze di Bologna, interviene la Premier. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità. Così Giorgia Meloni in una intervista al Giornale. Fa riflettere, aggiunge la Premier, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per solidarietà con un agente morto in servizio. Contro la criminalità urbana poi promette tolleranza zero. Le procedure usate dai due poliziotti per bloccare a terra Fakir e quelle per soccorrere il 42enne marocchino sono i punti al centro dell'inchiesta. In attesa dei risultati dell'autopsia prevista per venerdì, acquisite le immagini della bodycam del caposquadra, difeso, così come il collega, dall'avvocato Gabriele Bordoni.
3: Quello che infastidisce molto i ragazzi e li addolora il fatto di essere intervenuti e purtroppo di aver dovuto assistere alla morte di un cittadino. Uno dei miei, avendo una bodycam privata, l'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
2: A rappresentare i familiari di Fakir invece l'avvocato Fabio Anselmo.
4: Queste sono procedure di morte. Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri di quelli che non ha già.
2: Andiamo all'estero, nuova notte di raid americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, l'area di Bushehr dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran risponde con attacchi a installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, dice il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non rispettare gli impegni. Sul fronte libanese, storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, sbloccati i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. E siamo ai mercati che aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
5: La giornata si apre nel segno del nervosismo per i mercati azionari. Aprono con il segno meno le principali piazze europee tra tensioni geopolitiche e minacce di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano è a meno 0,23%, in apertura cali intorno al decimo di punto percentuale per Londra e Parigi, in controtendenza Francoforte più 0,12%, borse deboli anche in Asia, chiuso in negativo Tokyo, giù anche le piazze della Cina continentale e Hong Kong, la più pesante a meno 1,16%, gravata da vendite soprattutto sul comparto dell'high-tech che resta al centro dell'attenzione positiva o negativa degli investitori. Sul fronte dei cambi recupera l'euro nei confronti del dollaro, la moneta unica stamattina torna sopra quota 1,14 dopo i cali dei giorni scorsi, ma resta comunque sotto i livelli della fine della scorsa settimana, mentre per le materie prime energetiche c'è un nuovo balzo proprio sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent, prezzo di riferimento europeo, tocca i $93 al barile, il WTI americano sfiora gli 85,5. Linea a voi.
2: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027. Riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni, 141 per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale.

0: precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni. L'obiettivo è tutelare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è una prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Una legge simile è già in vigore in Australia. Progetti di legge sono allo studio in altri paesi europei. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Quindi avrete modo di percorrere insieme a noi un bel po' di chilometri, insieme a me in particolare, fino al mezzogiorno. Angelo Torchetti che vi saluta, vi augura naturalmente un buon viaggio, naturalmente un buon ascolto a tutti coloro che invece sono sintonizzati da casa. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti, alle notizie che ci portano subito in primo piano la viabilità, anche perché abbiamo un problema che c'è sulla 1 e questo lo avete sentito già da Alessandro Gerardis che mi ha preceduto. C'è questo incidente a chilometro 400 e 500 dell'autostrada del Sole tra Valdichiana e Chiusi. Ci sono quindi 6 km di coda segnalati, tra l'altro in aumento a seguito di questo incidente in cui sono rimasti coinvolti 3 camion. Il traffico defluisce soltanto su una corsia, quindi non è completamente bloccato, però c'è questa lunghissima coda. A chi viaggia verso Roma il consiglio è quello di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Torrita, si percorre poi la statale 326 in direzione di Chiusi, dove si può rientrare in autostrada. Questa è intanto la notizia sicuramente più importante. Ci sono però anche code segnalate nella zona di Bologna, in particolare sulla 14, in questo caso tra il chilometro 4800 e il 38 e 200, code a tratti per traffico intenso. Abbiamo anche il tempo di percorrenza tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro, 45 minuti in direzione sud verso Ancona. In zona Bologna c'è anche il raccordo di Casalecchio con la presenza di code tra Bologna e Casalecchio e la 14. E poi abbiamo anche sull'autostrada del Sole dei rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. E a proposito di Firenze, rallentamenti sulla 1 tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. Andiamo a vedere anche la situazione in A14, perché ad Ancona, tra Ancona Sud e Loreto, ci sono pezzi di gomma in terza corsia, quindi materiali dispersi, e c'è anche una coda ad Ancona Sud in uscita per entrambe le provenienze. Questa è l'altra notizia che riguardava la 14 e non ci sono altri problemi su questa autostrada. Quindi direi che per il momento ci fermiamo qui, tra poco ovviamente completeremo il quadro delle notizie anche dando un'occhiata a quello che succede sulle autostrade del Nord-Est.

0: to the ball girl one time.
1: Ed è come se la ride e deve essere molto contento della sua vicina di casa, ovvero The Girl Next Door, la canzone che abbiamo ascoltato di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Allora siamo alle 9:18 minuti, andiamo a rivedere le notizie. Come dicevo, dobbiamo controllare la situazione al nord-est e prima di tutto dobbiamo andare proprio sulla Padova-Venezia, perché sulla 4 abbiamo 6 km di coda per incidente tra l'allacciamento della 13 Bologna-Padova e l'allacciamento con la 57 ovest tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. C'è poi un altro incidente, questa volta sulla Brescia-Padova, dove le code a tratti proprio per l'incidente sono tra Grisignano e Padova Est in direzione di Padova. Sulla Venezia-Trieste altri rallentamenti, in questo caso per il traffico, sono tra San Stino di Livenza e 5,5 km dopo Cessalto in direzione di Venezia. Ancora la 4, questa volta però andiamo sull'altro versante, quello al nord-ovest, e infatti sulla Torino-Milano ci sono code a tratti per traffico intenso tra il Nodo di Pero e Molino Dorino in direzione di Milano. E a proposito di Milano, vediamo proprio altri tratti della 4 interessati, in questo caso della Milano-Brescia, interessati da code a tratti, tant'è vero che abbiamo tra Pero e la tangenziale nord verso Brescia code a tratti con un tempo di percorrenza di 40 minuti, code a tratti anche sulla 4 tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Anche a Bergamo, in uscita da Milano sulla 4, vengono segnalate delle code di traffico intenso. Restando in zona Milano, ci sono le code anche sulla 1 in entrambe le direzioni, nel tratto iniziale, quindi tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna e tra Merignano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Da Milano a Genova, dove ci sono code sulla 7 tra Genova Bolzanite e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud, abbiamo code a tratti, abbiamo code a tratti sulla 7 anche in direzione di Milano tra la 12 Genova Livorno e Genova Bolzanito. Poi c'è anche la 26 con materiali dispersi, attenzione, tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone, sono sulla corsia di sorpasso al chilometro 6500. Due notizie che riguardano poi la 10, la Genova Ventimiglia: tra Genova Pra e la 7 verso Genova code a tratti per chi va verso Ventimiglia, invece la coda è di un chilometro ed è una coda per lavori segnalata tra Celle Ligure e l'inizio della Compranare di Savona. Però torno anche un attimo sulla notizia di Valdichiana Chiusi, ricordo che qui ci sono 6 chilometri di coda per l'incidente in direzione sud verso Roma, incidente al chilometro 408 con tre mezzi pesanti coinvolti. Il traffico passa solo su una corsia, quindi si segue l'itinerario suggerito da Autostrade per Italia per evitare questa coda. Si esce a Valdichiana, si seguono le indicazioni per Torrita, si va sulla statale 326 in direzione Chiusi e qui si può rientrare in autostrada.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza.
9: Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Rai Radio.

0: Rai Isoradio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità. E informiamoci adesso sul traffico della capitale con Paolo Petrucci. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Allora, code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna tra gli svincoli Casilina e Appia, tra le uscite Pontina e Roma Fiumicino, in questo caso per un cantiere sulla 24 code da Portonaccio alla tangenziale, con risentimenti sulla tangenziale est, traffico molto intenso su tutte le consolari in entrata. Intanto in centro, divieto di sosta già in vigore nella zona di Via Molise per due manifestazioni davanti al Ministero che si svolgeranno nel pomeriggio fino alle 17. Chiusure in corso in Viale Eritrea tra Corso Trieste e Via Lago di Lesina per un cantiere in direzione di Corso Trieste. Prosegue intanto il cantiere in Via di Valle Aurelia con chiusure della strada all'altezza di Parco del Pineto. Proprio in considerazione di questo cantiere, da domani entrerà in servizio la linea 495 limitata con capolinea vicino alle fermate della Metro A e della Ferrovia Regionale FL3. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Kiss.
1: Sempre bello ritrovare le canzoni di Prince, anche i suoi grandissimi successi come questa Kiss. Siamo alle 9:37 minuti, tra non molto andremo anche ad Osate per l'Italia, faremo il punto della situazione con il riepilogo completo delle notizie dei tratti di loro competenza, dove persiste, ricordo comunque, questa coda di 6 km tra Valdichiana e Chiusi sulla 1 in direzione di Roma. Ci sono anche delle novità, attenzione sulla 14, questa volta viene segnalato fumo nel tratto tra Foggia e zona industriale, attenzione in entrambi i sensi di marcia perché la visibilità è evidentemente ridotta proprio per questo fumo generato da un incendio in zona, e poi rallentamenti, altra novità questa che riguarda il tratto della 1 tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in carreggiata nord, sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, ma come dicevo tra poco il riepilogo del traffico.

Raizo Radio Estate.

0: Dance TV è l'ultimo singolo di Madonna. Nel frattempo ci sono aggiornamenti per quanto riguarda l'autostrada del sole, perché abbiamo un incidente con una coda tra Parma e Fidenza in direzione nord verso Milano. L'incidente è chilometro 99 e 800, e poi novità anche per quanto riguarda la 10 a Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e la 7, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Per quanto riguarda invece la coda di 6 chilometri, per il momento resta tale, quindi 6 chilometri di coda ancora tra Valdichiana e Chiusi verso Roma per l'incidente a chilometro 408 e 500 che vede coinvolti 3 camion. Ma adesso è anche il momento della situazione meteo. E con noi c'è il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, come si presenta questa giornata?
1: Bella, soleggiata, con un po' di variabilità.
0: Soleggiata non è sinonimo di bella ultimamente.
1: No, però oggi un po' sì.
0: Quando è troppo soleggiata.
1: Oggi un po' sì. Però.
0: Ah, oggi sì, meno
1: perché
0: male.
1: Perché calano leggermente le temperature, questo è importante. Ma soprattutto il dato reale è che cala l'umidità. Al centro-sud non sarà più così umido come nei giorni scorsi, quindi il caldo, nonostante sia nei valori termici ancora abbastanza elevato, raggiungeremo ancora i 38 gradi al sud peninsulare, comunque sarà sicuramente più sopportabile rispetto ai giorni scorsi. Per quanto riguarda invece le due isole maggiori, lì nelle aree più interne rimarranno ancora i 41-42 gradi, però ripeto, con un tasso di umidità che non supererà il 30%, quindi una situazione molto più piacevole rispetto al 70%, 75%, anche 80% dei giorni scorsi. Al nord invece perderà qualche grado in più, perché oltre alla perturbazione che c'è stata ieri, ma anche oggi ci sarà un po' di variabilità che arriverà anche lungo le coste adriatiche, porterà qualche pioggia, qualche debole temporale associato a delle grandinate, perché ricordiamo che in questo periodo molto spesso i temporali sono associati anche a grandine, e quando c'è una differenza di temperatura dalle masse che si scontrano, i moti che si vengono a generare all'interno delle nubi convettive sono molto importanti e quindi possono essere anche chicchi di dimensioni grandi.
0: Ieri abbiamo visto dalle cronache che nelle Marche, soprattutto anche nell'Alto Abruzzo, insomma, ci sono state fortissime grandinate.
1: Anche perché non è stato l'unico evento, anche nei giorni scorsi ancora è successo qualcosa di simile, quindi prestare molta attenzione quando ci sono le piogge. Mentre invece, dicevo, sul resto del paese ci sarà il sole, ci saranno pochissime nubi, una situazione molto tranquilla dal punto di vista meteorologico.
0: D'accordo, grazie. Allora la prima maresciallo Alfonso Sequina, buon lavoro.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

E allora eccoci qua, pronti per ancora riaggiornare altre situazioni di traffico, sempre in evoluzione. Infatti adesso abbiamo tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna rallentamenti per traffico intenso sulla 1 e verso Roma, sempre sulla 1 nel tratto fiorentino tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, rallentamenti dovuti al traffico. Ricordo sempre che c'è questa coda di 6 km tra Valdichiana e Chiusi, quindi l'itinerario alternativo per evitare questo incidente che coinvolge tre camion e soprattutto evitare la coda è questo, quello che suggerisce Autostrade per l'Italia. Si esce a Valdichiana, si seguono le indicazioni per Torrita di Siena, si percorre la statale 326 in direzione di Chiusi, si può rientrare in autostrada. C'è poi un altro incidente in Toscana, in questo caso però siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, incidente segnalato al chilometro 23.700 nella carreggiata ovest, appunto verso Livorno, la coda è di 5 km, questa è la situazione. C'è poi un altro incidente che però è accaduto da pochissimo e siamo praticamente in questo caso ancora una volta sempre verso Livorno, un altro incidente tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Ovest, quindi anche in questo caso siamo nei pressi. Ci sono ancora problemi per il fumo sulla 14 tra Foggia e Foggia zona industriale, quindi ancora prudenza in entrambe le direzioni. Na, na, na,

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
1: Estate con Rai Isoradio.

Un tema della lontananza che nelle canzoni è sempre presente, in quelle d'amore come questa di John Waite, il grandissimo successo degli anni 80, dal 1984, John Waite la portò in vetta alla classifica di Billboard americana, tra l'altro una canzone che piacque moltissimo a Tina Turner, che ne fece una sua versione negli anni 90, quindi un bellissimo brano da ritrovare. Siamo alle 10:06, è sempre Angelo Torchetti con voi al microfono qui di Raiso Radio. Sulle strade del mattino c'è Francesco Pantaleo, la parte tecnica, ci sono tante notizie ancora di traffico, anche con novità diciamo positive per chi è in coda in questo momento tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma. Positive perché l'incidente dei tre camion è praticamente risolto, quindi i mezzi sono stati spostati e quindi speriamo che si possa defluire meglio. Per il momento la coda resta comunque di 6 km tra Valdichiana e Chiusi, però come dicevo appunto l'incidente ci fa sapere Autostrade per l'Italia è risolto, quindi speriamo che l'evoluzione porti a uno smaltimento rapido della coda. Nel frattempo però abbiamo sulla 1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli un altro incidente da segnalare, in questo caso siamo a chilometro 652-200, per ora non ci sono problemi di traffico, ma vedremo un po' come si evolverà questa notizia. A proposito poi della Campania, ricordo che ci sono comunque sulla diramazione a Capo di Chino dei rallentamenti per incidente tra il raccordo provinciale 1 Casoria e Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, sulla quale tangenziale abbiamo rallentamenti verso Pozzuoli tra Corso Malta e Arena, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Capo di Chino e Corso Malta sempre nella stessa direzione, quindi di Pozzuoli, e c'è un incidente a Doganella Ovest sulla direzione sempre ancora una volta di Pozzuoli. Per quanto riguarda la 3, la Napoli-Salerno, tra l'allacciamento con la A1 e Porto di Napoli verso Napoli ci sono dei rallentamenti. Sempre presente il fumo invece in A14 tra Foggia e Foggia zona industriale, quindi continuate naturalmente a essere molto attenti soprattutto alle distanze di sicurezza e alla velocità, perché la visibilità sicuramente è ridotta. Arriviamo a questo punto anche sulle notizie che invece riguardano la 1, il tratto nord di Bologna, dove abbiamo un incidente tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano, tant'è vero che c'è una coda di 2 km proprio tra Parma e Fidenza. Poi sulla 14 tempo di percorrenza che si accorcia di un po' perché cambia anche il tratto, adesso le code tratti di verso Ancona sono tra il bivio A14, il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro, appunto verso sud.

0: I primi effetti, anche un po' timidi, ma insomma comunque sono effetti positivi, sulla coda tra Valdichiana e Chiusi si fanno già sentire, perché da 6 siamo scesi a 5 km, come dicevo l'incidente, quello dei tre camion è praticamente risolto, quindi adesso la coda viene segnalata non più stabile o in aumento, ma appunto in diminuzione. Per quanto riguarda invece il tratto tra Parma e Fidenza verso Bologna, ricordo che c'è un incidente con 2 km di coda in carreggiata nord, c'è anche adesso però un incidente che è segnalato in direzione di Bologna, quindi carreggiata sud, sulla 1 tra la 22 del Modena Brennero e Modena Nord, con una coda per il momento di 1 km. Poi a proposito dell'incidente che vi segnalavo anche sulla 1, ma verso Napoli, quello a chilometro 650-200 tra Ceprano e Pontecorvo, prima la situazione era di traffico regolare, ma adesso cominciano a formarsi dei rallentamenti proprio in direzione di Napoli.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Eccola qua, Chaka Khan con Boogies in My Soul insieme a Snoop Dogg. Intanto novità ancora per il traffico, perché la coda di Parma-Fidenza sulla 1 aumenta 3 km in direzione nord. Invece buone notizie per chi è in coda tra Valdichiana e Chiusi, perché la coda sta rapidamente scendendo di numero. Infatti abbiamo adesso non 4 ma 2 km di coda tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, quindi incidente risolto e coda decisamente in diminuzione. Abbiamo però anche altre notizie buone da dare, quella per esempio del fumo che non c'è più sulla 14, si viaggia molto più tranquilli adesso tra Foggia e Foggia zona industriale. Attenzione invece sempre alla coda che c'è sulla Firenze Pisa Livorno, in questo caso verso Livorno sappiamo che c'è l'incidente con una coda per il momento stabile di 4 km in direzione ovest, e code a tratti sulla 14 in direzione nord. Questa è una novità che riguarda il tratto Bologna San Lazzaro, allacciamento 13 Bologna Padova verso nord, sono code a tratti per traffico intenso. Ma attenzione anche ad un nuovo incidente appena arrivata la notizia, riguarda il tratto Vasto Nord Vasto Sud della 14 in direzione Bari. Per ora è un invito alla prudenza. Go!

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Le tre canzoni da ricordare delle estati passate, la prima che ascolteremo è un fenomeno mondiale del 1989, poi c'è un disco funk napoletano e si chiude con un brano storico del 1968, un uomo che era rimasto in casa durante l'estate e che quindi soffriva un po' la solitudine, ma soprattutto era chiuso in casa, e questa canzone, guarda caso, fu usata proprio qualche anno fa, quando tutti noi rimanemmo chiusi in casa. Si parte!

pezzi erano proprio lunghi quei pomeriggi di qualche anno fa quando si cantava questa canzone sui balconi. Sappiamo bene il motivo e adesso evitiamo di ricordarcelo perché non è stato un bel periodo. Siamo alle 10:39 minuti e allora torniamo intanto sulle notizie e gli aggiornamenti che ci riportano nuovamente in strada, in particolare sulla A7, la Milano-Genova, dove c'è un tratto chiuso per un incidente avvenuto tra mezzi pesanti tra la tangenziale ovest di Milano ed Assago in direzione di Milano. Questo è il tratto chiuso, la carreggiata è ostruita dal mezzo pesante, il traffico viene quindi deviato praticamente sulle tangenziali, tant'è vero che abbiamo anche oltretutto la coda di 10 km tra l'allacciamento Bereguardo e il raccordo Bereguardo-Pavia e la tangenziale ovest di Milano. Sulla stessa tangenziale ovest di Milano vengono dunque segnalate anche code tra l'allacciamento A4 Torino Trieste Viale Certosa e la Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione della A1. Un altro incidente presente sulla Brescia-Padova, dunque l'autostrada 4, sono 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova e poi altre code a tratti sempre sulla Brescia-Padova, sempre in direzione Padova, tra Grisignano e Padova Ovest. E poi c'è anche la Venezia-Trieste, una coda al casello della barriera di Trieste, l'Isert Monfalcone Est in direzione di Venezia.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Rai su Radio.

0: Giovanotti d'Alfa con Buon Vento, e questo Buon Vento ci porta dritti al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per il riepilogo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare scorrevole sulla rete gestita salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per segnalare 2 chilometri di coda tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord verso la 1 Milano-Napoli per un camion in avaria all'altezza del chilometro 17. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Rimosso invece il veicolo in avaria sulla 12 Genova-Livorno, dove restano 2 chilometri di coda da smaltire. Siamo tra Recco e Genova Nervi in direzione nord verso Genova. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 1 chilometro di coda tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud verso Napoli per un incidente tra un'auto e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 650 più 200. Il traffico al momento scorre in seconda e terza corsia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità. Iso Radio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eccolo qua, ultimo con la sua romantica. Nel frattempo ritorniamo sulla Brescia-Padova perché abbiamo queste lunghe code segnalate di 7 km tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, e poi sulla 7 ricordo anche che ci sono 10 km di coda tra l'allacciamento Bereguardo, raccordo Bereguardo-Pavia e la tangenziale Ovest in direzione di Milano.

0: Ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

1984, i Bronski Beat con il falsetto iconico davvero di Jimmy Somerville arrivarono in testa alla hit parade italiana, alle classifiche italiane con questa Small Town Boy, naturalmente non soltanto in Italia, ma un successo che ha fatto un po' il giro del mondo, Small Town Boy. Siamo alle 11:06, sempre Angelo Torchetti con voi ancora per un'ora fino a mezzogiorno, Alessandro Adriani alla console, e riprendiamo con gli aggiornamenti che ci riportano nuovamente sulla 14, questa volta per un incidente che c'è tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud verso Ancona. Si tratta di un'auto che è appunto coinvolta in questo incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso, c'è un chilometro di coda tra Faenza e Cesena Nord. Poi abbiamo altre segnalazioni ancora di incidenti, questa volta sulla 1 tra Ceprano e Ponte Corvo. Questo incidente vede invece il traffico che passa su due corsie con un chilometro di coda. Attenzione a delle code segnalate sulla 1 anche all'altezza del casello di Arezzo in uscita da Roma per traffico intenso, e poi ancora la 1 code a tratti verso Bologna tra Firenze Nord e la variante di Valico, quindi in carreggiata nord traffico intenso anche qui. E poi ci sono ancora difficoltà segnalate intorno a Bologna, questa volta parliamo ancora una volta della 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in carreggiata nord, code a tratti e 2 chilometri di coda sempre in direzione nord tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. In questo caso la coda di 2 chilometri è per un veicolo che si è fermato e quindi in avaria. Ci sono verso nord però ormai siamo già in A1 tra Modena Nord e la 22 del Brennero, altre code di traffico intenso in direzione di Milano. Mentre per quanto riguarda la situazione a Genova, andiamo a vedere sulla 7, intanto tra Genova Bolzanete e Busalla un incidente in direzione nord verso Milano. Naturalmente sulla 7 non dimentichiamo che c'è la chiusura per mezzi pesanti incidentati tra la tangenziale ovest di Milano ed Assago in direzione Milano, e quindi il traffico viene deviato sulla tangenziale ovest di Milano, e ci sono anche lunghe code tra l'allacciamento Bereguardo-Pavia in direzione di Milano, quindi verso l'allacciamento con la tangenziale ovest. E poi abbiamo anche a proposito di Genova, dicevo, anche code tra Albisola e l'inizio con Panare Savona, 1 chilometro per lavori sulla 10, e sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova anche rallentamenti per traffico intenso.

Carol G con Manu Chao, loro viajando por el mundo. E allora, a proposito di viaggi, anche quando non si va proprio per il mondo, ma si va anche magari vicino casa o comunque sempre nel nostro territorio italiano e si viaggia con il nostro amico a quattro zampe, bisogna sempre prendere delle precauzioni, insomma gli esperti sanno cosa consigliarci, e quindi per i viaggi l'imperativo è evitare l'improvvisazione, dicono gli esperti. Il cane deve viaggiare in sicurezza, bisogna utilizzare un trasportino, un kennel come viene chiamato, deve essere confortevole o altri sistemi omologati, e soprattutto deve essere già abituato a questo tipo di trasporto, altrimenti poi durante il trasporto cominciano segnali come l'ansimazione continua, l'agitazione, il cane diventa irrequieto ed ha difficoltà a stare fermo e quindi ha tendenza a muoversi avanti e indietro sul sedile posteriore, se non è appunto all'interno di un trasportino, oppure dentro il trasportino è molto agitato il viaggio. Se non sta procedendo bene, insomma, bisogna magari fermarsi, cercare di rinfrescare l'animale in modo corretto e aiutarlo quindi a rilassarsi, bagnando in modo diffuso zampe, polpastrelli, quindi evitare di gettare l'acqua sul muso del cane. Poi è fondamentale, come dicono ancora i veterinari, la scelta della destinazione con il mare, che non sempre, anche se molti cani amano naturalmente l'acqua, ma non sempre può essere la soluzione migliore. Spiaggia, caldo, afoso, l'acqua in movimento in generale non piace a tutti i cani, anche se molti la preferiscono, ma la montagna forse può essere una valida alternativa perché insomma, è più fresco, e poi soprattutto bisogna però adeguare le escursioni alle condizioni fisiche del cane, quindi se un cane è anziano chiaramente non deve essere affaticato, così come faremo per noi. Il cane è fondamentale organizzare dei trekking, delle escursioni in base anche alla temperatura della giornata, bisogna scegliere dei percorsi dove ci sia anche la possibilità di camminare all'ombra, questo è il consiglio dei veterinari.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Rai su Radio.

Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola. Noi adesso andiamo di nuovo sull'infomobilità e parliamo questa volta dei confini con la Francia, quindi piazzale francese al traforo del Monte Bianco. Per chi deve entrare in Italia c'è un'attesa di 1 ora e 30 minuti, questa è la notizia. Poi abbiamo un incidente sulla A7 tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, con una coda di 2 chilometri proprio tra il bivio della 7-12 Genova Livorno e Busalla verso nord. A proposito degli incidenti della 7, ricordo che c'è ancora la chiusura del tratto, sì, tra l'allacciamento tangenziale ovest ed Assago in direzione di Milano. La carreggiata è ostruita da mezzo pesante e il traffico quindi ancora viene deviato verso le tangenziali. Ci sono 10 km di coda a partire da Bereguardo fino all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Per quanto riguarda ancora la Liguria, andiamo a parlare di materiali dispersi segnalati sulla corsia di sorpasso della 26 tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone in carreggiata nord. E poi attenzione sulla 10, ci sono vari tratti interessati da code. Il primo è per un veicolo in avaria verso Genova tra Celle Ligure e Busalla, dove c'è 1 chilometro di coda. Poi in direzione di Ventimiglia abbiamo code per lavori tra Albisola e l'inizio con Panare Savona e coda di tratti per lavori anche tra Albenga ed Andorra in direzione di Ventimiglia. Ci sono difficoltà anche sul tratto della 1 tra Modena Nord e la 22 del Brennero in carreggiata nord, dove ci sono code di traffico intenso, e 2 chilometri di coda sulla 14 tra Bologna e San Lazzaro e Bologna Fiera in carreggiata nord. Questo sempre per un veicolo fermo in avaria, e code a tratti comunque anche nel tratto precedente a partire da Castel San Pietro fino ad arrivare proprio a Bologna e San Lazzaro in direzione Bologna. In questo caso semplicemente traffico intenso, così come traffico intenso è semplicemente segnalato, ma con code a tratti, sulla 1 tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna. Ad Arezzo sulla 1 ci sono code in uscita da Roma, e non dimentichiamo l'incidente che c'è anche tra Ceprano e Pontecorvo con 1 chilometro di coda in direzione di Napoli. In A14 poi c'è un altro incidente con una coda che sta aumentando, 2 chilometri adesso tra Faenza e Cesena Nord. La coda è segnalata appunto in questo tratto, l'incidente è chilometro 83 tra Forlì e Cesena Nord, e la nota di Autostrade ci dice che sono coinvolti un camion e una vettura sulla corsia.

altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Contasi il denaro altrove.

cosa succede in città, si chiedeva Vasco Rossi tantissimi anni fa, e noi ci chiediamo anche alcune cose rispetto a delle novità che riguardano per esempio la zona di Foggia e soprattutto il trasporto ferroviario in quella città, perché è stata riattivata questa mattina dopo lavori che sono durati tutta la notte la tratta ferroviaria San Menaio-Peschici-Calenella-Foggia, interrotta ieri sera dopo un violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona, che ha causato danni alla linea elettrica, tranciata una grondaia e scardinata una struttura adiacente durante il nubifragio. Collegamenti ferroviari che comunque sono già ripresi, eliminando dunque l'utilizzo degli autobus che sono stati approntati come sostituzione. In un comunicato, Ferrovie del Gargano ha ringraziato la clientela per la comprensione e i tecnici di Ferrovie Gargano, e quindi per nel ripristinare la viabilità sulla tratta c'è stato appunto molto impegno, e quindi questo è il loro ringraziamento. Quindi si riprende a viaggiare su questa linea ferroviaria. Adesso ci sono naturalmente anche le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito alcune zone della fascia adriatica ieri con delle violentissime grandinate. Ne parlavamo anche questa mattina con i nostri meteorologi dell'aeronautica militare, insomma sono stati violenti temporali davvero con forti danni a tante strutture.

due balli iconici mixati, praticamente mashupati, diciamo così, il termine tecnico potrebbe essere quello, almeno nel titolo, Tuca Macarena, appunto il Tuca Tuca della Carrà e la Macarena che ben conosciamo, e questa era Baby K. Intanto torniamo invece al traffico, perché sulla 14, ripartiamo dal sud, c'è questo veicolo in fiamme segnalato all'altezza di Foggia, in entrata e in uscita sta appunto provocando qualche problema, infatti c'è la coda in entrata per entrambe le provenienze, e sono code appunto per questo veicolo segnalato in fiamme a chilometro 554 e 100. E poi abbiamo anche delle novità che riguardano la 16, la Napoli-Canosa, tra Vallata e Lacedonia in direzione di Canosa, rallentamenti appunto in direzione est per un veicolo in avaria, ma rallentamenti sono segnalati anche nell'altra direzione per lo stesso veicolo in avaria, quindi probabilmente c'è uno scambio di carreggiata o comunque una restrizione. Comunque abbiamo questi rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Andiamo ancora adesso più a nord, in A14, esattamente nel tratto marchigiano di San Benedetto del Tronto Grottammare, dove in direzione Ancona si è verificato da poco un incidente, poi c'è un altro incidente ancora in A14, questo già lo sapevamo, l'avevamo già comunicato, in direzione di Ancona tra Forlì e Cesena Nord, in questo caso la coda è di 3 km e si tratta di un incidente che vede coinvolti un camion e una vettura, il traffico passa solo su una corsia. Poi c'è Ceprano Ponte Corvo, l'altro incidente segnalato sulla 1, dove si passa su due corsie, ma c'è comunque una coda di 1 km in direzione di Napoli. Mentre per quanto riguarda un altro problema, c'è ancora in A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in carreggiata nord, altro veicolo fermo con 2 km di coda, e un incidente anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro all'interno di code a tratti che avevamo già segnalato per traffico intenso, code che vi confermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord, e l'incidente all'interno di questa coda al chilometro 28.

Buona domenica, il brano di Safe. Allora parliamo adesso invece di una mostra per chi ama l'astronomia e soprattutto quei fenomeni particolari che si ama vedere, no? Parliamo delle albe boreali, le comete, la Via Lattea, tanta gente affascinata, tante persone sono affascinate da questi fenomeni, e c'è una fotografa molto quotata, tra l'altro i suoi scatti sono stati spesso utilizzati, selezionati dalla NASA come foto del giorno. Stiamo parlando di Alessandra Masi, che inaugurerà il 25 di luglio prossimo, quindi tra tre giorni, nel Museo della Pietra degli Scalpellini di Castelvazzo in provincia di Belluno, una mostra fotografica, Il mio sguardo sulle Dolomiti. Quindi unisce questo, insomma, questo skyline delle Dolomiti così bello che abbiamo nel nostro paese, con lo sfondo appunto del cielo. La mostra propone questo percorso dedicato al paesaggio delle Dolomiti nelle molteplici dimensioni, quindi dalla memoria geologica della roccia fino ai cambiamenti della luce e delle stagioni, fino ad arrivare a dialogare con i grandi fenomeni astronomici osservati e fotografati proprio da questa fotografa, questa autrice della mostra. Nel corso degli anni ha fatto fotografie bellissime come eclissi lunari, congiunzioni astronomiche, comete, la Via Lattea, un movimento apparente delle stelle negli Star Trail e soprattutto le spettacolari aurore. Tutto quindi in mostra.

Stanno aumentando le code sulla, su Piazzale Francese al traforo del Monte Bianco, infatti in direzione di Courmayeur adesso l'attesa è salita da 1:30 ad 1:45 e poi aumentano anche le code della 14 perché ci sono due incidenti, uno per la verità è risolto ma c'è comunque la coda ancora in direzione di Ancona tra Faenza e Cesena Nord, 3 km appunto verso sud, mentre in carreggiata nord abbiamo un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro e in questo caso la coda è di 3 km. Altro incidente tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, sempre in A14 in direzione di Ancona. E a questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, tra poco Sara Lucarini e Monica D'Angelis vi accompagneranno per le prossime ore, quindi con destinazione pomeriggio. Grazie ad Alessandro Adriani per la parte tecnica, tra pochissimo il GR1 da Angelo Torchetti. Buona giornata.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. In primo piano gli incendi che stanno devastando la Sicilia. Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, il rogo ha raggiunto il centro abitato e oltre 100 residenti sono stati evacuati. Le fiamme alimentate da un forte vento di scirocco minacciano un deposito di ossigeno, un distributore di carburante e una fabbrica di fuochi d'artificio. Incendi nella notte anche a Palermo, nord e centro del paese, colpiti invece da violenti temporali. In 7 regioni allerta gialla per il maltempo. Maxi grandine sulla 13 vicino a Ferrara e a San Benedetto in provincia di Ascoli. Alberi caduti e auto danneggiate e decine di persone lievemente ferite. Un ragazzo di 16 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto mentre viaggiava in monopattino. L'incidente è avvenuto a Bosnasco, nell'Oltrepò Pavese. Secondo i primi accertamenti, il giovane residente a Stradella era senza casco su un monopattino privo di luci quando è stato investito da una vettura che procedeva nella stessa direzione. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti. Proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.
3: 20 minuti di filmato della bodycam azionata direttamente dal capo pattuglia intervenuto dopo le chiamate degli abitanti del palestro disturbati dal comportamento esagitato di Abderrahim Fakir. Su questo si concentrano le indagini, così come su tutta la catena dei soccorsi, incluso il comportamento dei 4 volontari della Croce Rossa, perché con loro non c'era anche un medico. Quanto alla manovra di contenimento con Fakir tenuto fermo a terra in posizione prona, la procura sta verificando che i due agenti abbiano rispettato la circolare del Viminale che raccomanda, qualora il soggetto mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente verificando che sia nella condizione di respirare. Da appurare poi la prassi della Croce Rossa secondo la quale i sanitari debbono aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? Dal passato di Abderrahim Fakir emergono 5 piccoli precedenti penali che risalgono a più di 20 anni fa, il più grave per spaccio. Sui social erano circolate notizie infondate di un profilo criminale più consistente. Risulta invece che di recente avesse avuto un approccio con un centro di salute mentale, ma che poi non avesse proseguito le cure. Claudio Vigolo, GR1.
2: Giorgia Meloni attacca il sindaco di Bologna Lepore definendo irresponsabile la convocazione della piazza dopo gli scontri prima che fossero accertate le responsabilità. La premier ribadisce la linea della tolleranza zero contro la criminalità urbana e sul caso Roggero parla di una necessaria proporzionalità della pena. Critiche anche alle opposizioni sulla legge elettorale. Cercano l'instabilità, noi governi solidi, e chiude a un'alleanza con Futuro Nazionale. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Per protesta contro la decisione della giunta, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo nell'aula di Palazzo Madama. La guerra tra Iran e Stati Uniti. I mediatori pakistani esprimono preoccupazione per i tentativi degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, di trascinare l'Arabia Saudita nel conflitto.
4: La crisi si espande e contagia il Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, annunciano un blocco navale contro le navi dirette in Arabia Saudita. Le immagini che immortalano le prime imbarcazioni che modificano la rotta per evitare le aree a rischio sembrano la copertina del nuovo capitolo di un conflitto che si trascina. Anche quella scorsa è stata una notte di raid incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, e la periferia di Teheran. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. La Repubblica Islamica ha risposto, rivendicando attacchi contro installazioni statunitensi in Kuwait e in Giordania. Proprio oggi, intanto, l'Iran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid americani dall'inizio della guerra. All'alba è stata inoltre eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia al servizio di Israele e degli Stati Uniti. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Audizione dei ministri degli esteri e della difesa davanti alle commissioni di Camera e Senato. Sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il capo della nostra diplomazia Tajani ha annunciato per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Medio Oriente e per il 4 agosto la sessione dei negoziati sul Libano. Sulle spese per la sicurezza, Tajani ha confermato il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio. L'importanza delle spese sulla sicurezza è stata ribadita anche dal ministro della difesa Crosetto. E la sicurezza dell'Europa passa anche dal conflitto in Ucraina. Sulla scia delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, il presidente Zelensky ha deciso la sostituzione del suo grande nemico, il capo di stato maggiore Sishki.
0: L'annuncio arriva nella tarda serata di ieri.
1: Mikhailo Drapati.
0: Lo dà Zelensky stesso, dice. Il nuovo comandante delle forze armate ucraine è Mikhailo Drapati. Un rimpasto per rinnovare e accontentare la piazza. Finisce così l'era di Sirski, ultra sessantenne, per far posto a un generale di 43 anni e oltre.

0: carro armato le barricate dei filorussi. Da sei giorni a centinaia, veterani e studenti, chiedevano la testa di Sirski e il ritorno di Fedorov al ministero. Urlavano meno soldati, più droni. E poi l'ultimatum: se non cambia nulla da venerdì, protestiamo a tempo indeterminato. Un paese democratico ascolta i suoi cittadini, dice chi è sceso in piazza. Manifestazioni, comunque, con rischio di raid. Tre i feriti a Odessa, un drone in pieno centro e in pieno giorno. Ieri, due morti a Zaporizhia. Da Odessa, Emma Farnè, GR1.
1: Sport ciclismo, oggi la 17ª tappa del Tour de France.
2: Sarà una sfida tra attaccanti e velocisti in attesa delle Alpi, che saranno lo scenario delle ultime tre tappe prima della conclusione a Parigi. La frazione 17 di questo tour si presta a più interpretazioni. Nel tracciato da Chambéry a Boiron ci sono sì quattro salite, posizionate però nei primi 60 chilometri. Si tratta di ascese alla portata anche delle ruote veloci, ma che potrebbero consentire ad alcuni coraggiosi di avvantaggiarsi sul gruppo. Dopo aver scalato 2200 metri di dislivello, però, ci saranno più di 100 chilometri di terreno non pianeggiante, è vero, ma in cui le squadre degli sprinter potrebbero recuperare i fuggitivi. Sarà ad ogni modo una giornata tranquilla per la maglia gialla Tadej Pogačar, che ieri ha visto avvicinarsi, si fa per dire, Remco Evenepoel, adesso a 4 minuti e 32 di distacco. Dal terzo in poi i ritardi sono già abissali. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Il prossimo giornale torna alle 13.
3: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Moods, Lei Jagger, Maroon 5, Cristina Aguilera qui su Isoradio. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Ben trovata Monica, perché mi guardi male?
1: Ben trovata Sara, perché notiamo, anzi ho notato e hanno notato un po' tutti,
0: sì,
1: questo tuo nuovo look.
0: È vero, io pensavo nessuno mi riconoscesse per strada, mi hanno fermato tutti da quando sono entrata qui in Rai.
1: Onestamente un attimo.
0: Allora, quando una donna cambia e passa da un biondo platino a diciamo quasi mora, ma in realtà è un biondo molto scuro, beh, l'effetto, no? Ti lascio un attimo con chi sto parlando. Ecco.
1: C'è stato un attimo quando ti ho vista sulla porta, ho detto: "E adesso è chi
0: è?" Gli uomini lo sanno, quando una donna cambia totalmente colore o comunque sia look, c'è sempre un motivo, o meglio, un evento da cancellare e un qualcosa di buono invece da nuovo da raccontare.
1: Allora poi dopo ci racconterei quali sono queste.
0: Ma sì, ma me li tengo per me, guarda, li tengo per me. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere, e siamo insieme a voi fino alle 15. C'è qualche news da dare, mi dicono.
1: Sì, sulla viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Maiano Sabina e Orte in direzione di Firenze segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 495. Sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, un incidente al chilometro 124 e 400. Continuiamo con la 13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna segnaliamo anche qui dei materiali dispersi al chilometro 21, e un incidente invece sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, un incidente segnalato al chilometro 28 dove sono coinvolte tre vetture.
0: Dai che si parte con Noemi qui su Isoradio.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Marco non ha nome, poi chi altro dice? Ha la visa.
1: No, nella fondina.
0: Ha i soldi.
1: Nella fondina non ha la pistola, ma okay, le carte visa.
0: Vedi, però siamo state attente. Siamo state attente. Ritrovato Daniele Silvestri, il mio nemico, qui su Isoradio. Ben trovati, buon mercoledì a tutti. Allora, diciamo che il fatto che io mi sia un po' cambiata, un po' tanto. Cambiata il look. Allora, sentite qua un nostro amico che dice.
2: Buongiorno Isoradio.
0: Buongiorno.
2: Angelo, a Napoli si dice quando la femmina pulizza la casa aspetta ospiti.
0: Ma io non ho pulito casa,
2: vuol
0: però
2: dire, quando la donna si prepara, sì, cambia il look, che ne so, cambia modo di fare, di, sì, vestire, c'è un qualche cambiamento.
0: Ah, è così. È un cambiamento. Molto spesso noi donne, quando vogliamo fare un change di look, è proprio perché in qualche modo una situazione passata ci ha un po' scombussolato e quindi abbiamo bisogno di mettere un taglio e andare,
1: verissimo,
0: avanti. No, questo è un po' il succo del discorso.
1: A volte, allora, lo facciamo anche svuotando gli armadi e buttando tutti i vestiti vecchi o che
0: a proposito
1: riteniamo non
0: sapete
1: belli.
0: Qual è la cosa complicata quando cambi totalmente il look, nonché il colore dei capelli, i vestiti? Ora sarà la mia tragedia, perché
1: ma
0: fino,
1: no,
0: ad oggi tutti quei colori non potevo mettere perché ero bionda e allora andavo su colori un po' più scuri. Adesso che ho i capelli scuri devo andare sui colori più chiari.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Ma sì, com'è che la chiamano? L'armocromia, com'è che la chiamano quella, no? L'armonia dei,
1: bah,
0: colori in base,
1: sì,
0: anche alla pelle, le cose.
1: In base alla pelle, ok.
0: Pelle,
1: però,
0: capelli, tutto.
1: Dai,
0: niente.
1: Su.
0: Vabbè, magari c'è qualcuno che è, no, stylist, e quindi può fare il caso mio. Allora, diamo qualche aggiornamento.
1: Sì, partiamo dai tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove abbiamo 9 km di coda in direzione di Milano a causa della chiusura del tratto tra l'allacciamento di Berenguardo e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, l'entrata chiusa a causa di un incidente a Brescia Est all'altezza del chilometro 228 e 300, in direzione di Padova.
0: Allora, ci hanno chiamato la coppia delle meraviglie, quella che innalza lo spirito e ti fa battere forte il cuore. Ammazza,
1: fantastico,
0: che poeta che
1: grazie
0: sei. De Bausa.

0: Allora Annalisa dice tra Venere e Leone che no, non si riesce
1: quando Venere è il leone.
0: Senti, ma invece Ariete e Toro come va la situazione?
1: Beh, male sarà.
0: Come male? Scusami.
1: Te lo dico.
0: Perché?
1: Segni di terra e segni di fuoco
0: insieme. Ah, non vanno
1: insieme.
0: Bene. Una tragedia proprio.
1: È una bomba esplosiva.
0: Ah, perfetto, alla grande, alla grande. A proposito di look diversi, di colori, si dice che quando una donna indossa un colore non suo, che sia il biondo tende ad addolcire un po' il viso, i lineamenti. La bionda sembra più dolce. Quando arriva la mora... Quando arriva la mora, capito? La mora invece è una
1: come
0: che
1: Thelma
0: sembra
1: Luis, insomma.
0: Sì, capito? La mora invece ha quell'atteggiamento magari tipo è un po' aggressivo.
1: Allora,
0: mori all'ascolto,
1: esatto.
0: Concordate? Oggi io sono un po', capito, il mix, capito? Perché
1: oggi
0: vengo
1: un po'
0: dal
1: un
0: biondo,
1: po'.
0: Appunto. Allora, invece, look a parte, vi porto a Singapore, perché il collettivo Movement Singapore, senti che fanno, organizzano corsi di parkour, hai capito qual è il parkour?
1: Certo.
0: Quello che ti arrampichi da un muro, salti da un muro all'altro.
1: Esatto.
0: Ma questo corso è dedicato a persone tra i 50 e i 70 anni, per un motivo semplice, cioè l'obiettivo non è eseguire, chi se ne importa, le acrobazie spettacolari, no?
1: Ah, okay.
0: Quell'età, ma imparare movimenti utili per prevenire le cadute in casa, pensa, migliorare l'equilibrio, coordinazione e mantenere il corpo allenato. Loro stanno sempre avanti, comunque, fatelo dire.
1: Ma fare tai chi? No.
0: Tai che?
1: Tai chi.
0: tai chi! Cosa fanno a tai chi?
1: Studiano proprio, è un'arte, diciamo, rientra tra le arti marziali cinesi, però aiuta molto l'equilibrio. No, aiuta proprio a ristabilire l'equilibrio, anche un equilibrio corpo-mente.
0: Chissà se Jennifer Lopez fa tai chi. Ma sai cosa bisognerebbe fare? Come si chiama? Difesa personale. Secondo me tutte le donne andiamo tutte a fare difesa personale. L'hai fatta?
1: Sì.
0: Mamma, che donna qui.

0: Cabana e Rama su Rai Su Radio 12:42 e come di consueto ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con la 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. Sono 4 chilometri di coda per un incidente tra un camion e tre auto avvenuto all'altezza del chilometro 28. Al momento il traffico scorre soltanto sulla prima corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Castel San Pietro, percorrere la strada provinciale 19 via degli Stradelli Guelfi e rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro. In direzione sud verso Ancona, sempre su questa autostrada, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e San Lazzaro, con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio rispetto alla media. Lavori ci portano sulla 10 Genova Savona per segnalare 2 chilometri tra Albissola e Savona verso Ventimiglia. Il traffico scorre al momento su una corsia. Invitiamo pertanto a mettere la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per un incidente sulla vicina 7 Serravalle Genova, incolonnamenti di un chilometro nel tratto compreso tra Genova Bolzanetti e Busalla in direzione nord verso Milano. L'incidente vede coinvolto un camion all'altezza del chilometro 124 più 400, il traffico scorre soltanto in prima corsia. Tempi di attesa di 1 ora e 45 minuti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: una stella di
1: Broadway, la posso dire io? Ecco, ecco Cesare Cremonini che è qui su Isoradio. No, grazie Cesare, perché mentre c'era il suono, no, la musica, il pianoforte, io stavo lì con le dita, non so, avete imparato magari anni passati uno strumento? Sarebbe bello riprenderlo in mano quello strumento, perché in realtà se abbiamo imparato uno strumento da giovani, sicuramente ad oggi qualcosa ci ritorna in mente.
2: Beh, sì.
1: Se l'abbiamo abbandonato, qualcosina ancora ci ricordiamo, ecco. Uscirò da qua e vado davanti a un pianoforte, grazie. Bene. Cesare, ecco. Allora diamo qualche aggiornamento.
2: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Arezzo e Valdichiana in direzione di Roma traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 373-800. Una coda per incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione di Padova, e un chilometro di coda per incidente al chilometro 124-400 sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla 8 Milano Varese tra Fiera Milano e Milano Nord segnaliamo dei pedoni, siamo al chilometro 5 e 600. Concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia tra Albissola e il bivio con l'inizio con Planara e Savona in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri di coda per lavori.
1: Allora vorrei invitare qui in studio David Greenfield, sai chi è? No,
2: no,
1: no.
2: Il mio silenzio.
1: È uno psicologo e fondatore del Center for Internet and Technology Addiction, che dice: ogni volta che controlli lo smartphone senza un motivo, stai cercando una risposta a una domanda che non ti sei ancora fatto.
2: Anche.
1: È vero o no? È così o no? Ragionateci. Prendete là il vostro cellulare, in realtà non sapete neanche il motivo, forse che vi state ponendo una domanda e quindi siete lì nella ricerca della risposta.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, scambio di accuse maggioranza opposizione sulle responsabilità degli scontri di Bologna. Proseguono le polemiche anche sul caso Roggero, attesa per la decisione del tribunale sul differimento della pena. La premier Meloni, ora tolleranza zero contro i violenti, per il gioielliere condanna spropositata. Medio Oriente, nuovi attacchi e minacce tra Stati Uniti e Iran, Israele costruisce una barriera di terra a Gaza, intanto Trump annuncia nuovi dazi del 100%. Italia spaccata in due, grandinate e violente al centro-nord, mentre in Sicilia le fiamme minacciano un intero paese. Allarme OpenAI, intelligenza artificiale fuori controllo, viola autonomamente una piattaforma, incidente informatico senza precedenti. Musica, record per gli Oasis, bancano vendite e streaming aspettando le prossime date europee. Il nuovo CT della nazionale, l'Italia sogna Guardiola e Malagò ammette la trattativa, Pirlo e Mancini restano le alternative.
3: Rai Info Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

0: Baby Love, questa è la canzone giusta per oggi. Ci sta tutta. No, veramente, non sto scherzando, ci sta bene. Ben trovati, buona giornata, buon pranzo per chi in questo momento mangia in nostra compagnia. C'è chi ha scritto che ha appena finito lo smart working, quindi ha finito di lavorare con noi.
1: Bene.
0: Adesso che fa? Nulla. Si rilassa.
1: Rilassarsi.
0: Sì,
1: in spiaggia,
0: è in grado.
1: Magari,
0: vedi, lui è in grado.
1: Ah, è un lui, quindi.
0: È un lui, è in grado di rilassarsi. Io stavo notando che qui nella capitale, proprio ieri, c'è stato un blackout, se n'è andata la corrente in un cinema. Quindi tu immagina la situazione, stavano vedendo un film, di punto in bianco si spenge tutto. Ovviamente ci sono, no, le luci di,
1: certo, di emergenza,
0: ok. A un certo punto si è alzato un ragazzo e ha iniziato a raccontare i barzellette per intrattenere il pubblico, strappando ovviamente sorrisi ma anche applausi in tutta la sala. Mi viene da pensare che in ogni famiglia, io lo chiamo un po' il pagliaccio, cioè c'è un pagliaccio in ogni famiglia, quello che riesce a farti ridere o sorridere o a sdrammatizzare una situazione, vero o no? Io ce l'ho, mio cugino, lo saluto, Edoardo, lui riesce a fare questo, molto pagliaccio, capito?
1: Io, mio zio.
0: Ecco, poi ci sono, c'è da dire che ci sono persone in grado, magari anche per quanto riguarda le barzellette, no? Che questo ragazzo, ci sono alcuni bravissimi a raccontarle, ma altri che anche se dovrebbe far ridere la barzelletta, poi non riescono però a strapparti perché non la sanno raccontare, no?
1: È vero.
0: Quindi insomma bisogna essere abili anche in questo. Del resto i comici, anche italiani che noi conosciamo, non è che si svegliano così la mattina, cioè hanno delle abilità ovviamente che ti permettono.
1: Sono doni,
0: è così.
1: È come questo della radio, è un lavoro che possono far tutti.
0: No, invece tutti pensano, e chi ci vuole a far la radio, ti metti là e chiacchieri come se fossi al bar. In realtà non è proprio così, insomma, c'è qualcosina di diverso.
1: Più di qualcosina.
0: Te ne sai qualcosa che entri in questo mondo in tarda età. Ti piace,
1: esatto,
0: questa cosa che t'ho detto, in tarda età. Mamma mia, io ho iniziato a 16 anni a fare radio, non dico quanti anni ho, ma un po' vecchio.

0: Yugel, Ultranate, Moving to the Sun, bella, questa un
1: molto.
0: Po' potremmo definirla la colonna sonora dell'estate di Isoradio, vero? Piace un po' a tutti, ci mette un po' tutti d'accordo.
1: Mette allegria, mette movimento, tutto.
0: Movimento, movimento, già ce n'è tanto qua in studio, un po' di caos oggi. 13-11 minuti in questo momento, diamo qualche infotraffico.
1: Sì, partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna abbiamo una coda di 4 km per un incidente accaduto al chilometro 28. Autostrade consiglia di uscire a Castel San Pietro e rientrare a Bologna-San Lazzaro. Sempre sulla A14 all'altezza di Vasto Nord segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 436 e 500. Passiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove all'altezza è Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, abbiamo delle code e i tempi stimati sono di 2 ore e 15 minuti.
0: Allora, avete mai provato ad indossare gli auricolari quelli senza filo? Gli
1: sì.
0: AirPods, no? Così
1: esatto.
0: Si chiamano, al contrario, cioè mettendo gli steli, chiamiamoli così, rivolti verso l'alto. Di solito
1: no.
0: Li teniamo verso il
1: esatto.
0: Basso.
1: Anche cioè, perché hanno il microfono lì, nella parte bassa.
0: Però dicono, se voi fate il contrario, li tenete verso l'alto, sicuramente non cadono, a differenza se lo stelo è in giù, verso il basso.
1: Ma poi bisogna urlare per parlare.
0: Dice,

0: provaci.
1: Il microfono no, però, cioè, scusa, non ti sentono.
0: Ma tu provaci, perché dicono che, ovviamente ufficialmente non è che le aziende ti dicono te lo consiglio di metterlo così, però se è un modo per non farlo cadere. Io a volte vedo gente, no, oh, ma è caduto a terra. Lo sai che io non l'ho mai usato?
1: No,
0: mai.
1: Cioè,
0: mai.
1: Della notizia, ma non
0: da la notizia, ma non so neanche che cosa significhi utilizzarli. No, veramente. Io mi sono data.
1: Se vuoi dopo te li faccio provare.
0: Grazie. Dopo più di 40 anni proverò questa magica soluzione per parlare al telefono. No, io credo ci sia dietro, però, alla mia psiche una spiegazione logica. Perché sto sempre con le cuffie in radio e quindi non ne posso più. Quindi se mi chiama qualcuno e posso rispondere, rispondo col cellulare vicino, se sono in macchina Bluetooth, che me le metto a fare quelle cosette, gli AirPods là dentro?
1: Beh, in macchina io odio il Bluetooth perché diventa la telefonata diventa di ordine pubblico.
0: Di ordine pubblico, questo è vero, però perché utilizzi il volume troppo alto?
1: No, ma è proprio, cioè, anche se lo tieni a minimo e con i finestrini chiusi.
0: Però scusa, ma
1: perché
0: ti importa se gli altri ti sentono?
1: Fastidio.
0: Ma perché così riservata? Basta, dai.

0: something I wanna talk about.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

0: Bocchi di Fra Quintale. Allora, qui succedono cose fuori onda veramente da far ridere. Bisognerebbe mandare il fuori onda in onda, però io sono di questo avviso. Allora, intanto
1: sarebbe
0: ringrazio
1: meglio, sicuramente.
0: Sì, ringrazio i miei colleghi. Oggi ho pranzato in vostra compagnia. Diciamocelo, cosa fa uno speaker mentre vanno tre dischi attaccati?
1: No, cosa fa Sara? Cosa Lugarini?
0: Io mangio. io non
1: ho mangiato.
0: Ma ho capito, mi stai diventando uno stecchino. Mangio anche se sei in onda a quest'ora, però.
1: Esatto, in più non ho dormito.
0: Ma perché non dormi? Cioè, qual è il problema?
1: Non
0: il caldo.
1: Sono stata bene.
0: Non sei stata bene. No, e allora abbiamo un medico qui nei paraggi, non si sa mai, perché di cose strane ne accadono. Comunque, gli scarabocchi di cui parla Fra Quintale, no? Fateci caso, non è che sono solo quelli dei bambini piccoli. Molto spesso l'adulto, se ha davanti a sé un foglio e una penna e si sta annoiando in quel momento, prende la penna e inizia a scarabocchiare, a fare, no?
1: Quelle, i cerchietti. Le lineette,
0: qualsiasi cosa.
1: Esatto.
0: Poi ci sono quelli più creativi, allora creano anche il disegnetto perfetto, no? Magari quando
1: io
0: sei al telefono.
1: Disegnavo le faccine. Sì.
0: Disegnavi? Quindi un tempo, non
1: un
0: oggi.
1: Tempo. Oggi solo cerchietti.
0: Oggi cerchietti. Oggi è in forma, Monica, veramente in forma. Allora, visto che sei così in forma, ci sai dare sicuramente giuste le indicazioni sul traffico.
1: Perché di solito le do sbagliate.
0: No.
1: Ok.
0: È sempre precisa, fortuna.
1: Bene, bene. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 163. Prestate attenzione perché si trovano in terza corsia. Rimanendo in A1, tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione sempre di Bologna, segnaliamo un incidente al chilometro 265 che sta causando già 4 chilometri di coda. Un altro chilometro di coda invece sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Albisola e il Bivio inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri di coda per lavori al chilometro a partire dal chilometro 39.400 e altri 2 chilometri di coda tra Albenga e Andora, sempre in direzione di Ventimiglia, per lavori a partire dal chilometro 92.400.
0: Allora, mentre di sottofondo ascoltiamo gli Eagles direttamente da Los Angeles, giusto? Vengono da lì, mi ricordo bene. Bene, penso proprio di sì. Allora, no, stavo dicendo poco fa fuori onda, mangiando un'insalatina col mais. Il mais fa bene, ha grandi proprietà, Monica. Tra poco devi svelo.
1: Dici?
0: Sì, a te non piace e non va bene.

0: Ma certo, se ce lo chiedete così, ovvio che c'è il posto anche per voi in radio. Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade qui su Isoradio. Monica, io devo dirti però una cosa: i nostri ascoltatori sono talmente precisi che potrebbero fregarti il posto.
1: Sì, arrivano prima delle notizie.
0: Ci arrivano prima, capito?
1: Eh beh, sì, stanno su strada.
0: Stanno su strada, quindi è inevitabile che sia così. Allora, visto, rimaniamoci su strada, va?
1: Sì, partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A7 Milano-Genova abbiamo code a causa di un incidente tra Barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione della stessa. Sulla A19 Palermo-Catania abbiamo un incidente invece avvenuto 6 km prima di Termini Imerese in direzione di Catania. E sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento tra la A21 e Peschiera in direzione di Padova.
0: No, comunque l'ha data meglio il nostro ascoltatore. No, non mi sei piaciuta.
1: Allora, vorresti dire che mi vuoi sostituire, Sara?
0: Ma certo, cercasi conduttore di Isoradio in coppia con la Lucarini. Allora, proprietà del mais per tutti quelli che lo disprezzano. Allora, poco fa, no, visto che l'orario è quello giusto, no? Tanti magari stanno mangiando un po' di cibo, possiamo parlare ogni tanto quando ci va, no? Ecco. Allora, io ogni volta che mangio il mais mi piace, ma ogni volta che lo mangio penso ai pesci. Non so se avviene anche, sapete, no? Che c'è chi lancia l'amo col mais per far sì che il pesce possa abboccare.
1: Io sapevo il vermicello.
0: Io ho visto però, gente col mais, ora
1: visto
0: se non è
1: cose.
0: Ho visto cose che voi. Resta il fatto che il mais, per chi lo disprezza, sappiate che è composto dal 73,5% di carboidrati, acqua, proteine, grassi, fibre, è ricco di ferro e altri minerali che vanno a contrastare anche l'anemia se un po' ci soffrite. Il mais va bene a intestino, ossa, occhi, colon, stomaco, cuore. Ma perché non lo mangi? È anche per quelli che sono celiaci, quindi è senza glutine.
1: Lo so che è senza glutine, ma il mais è presente in tutti gli alimenti senza glutine. Mais e riso, quindi
0: appunto fa per te, no?
1: Anche no, cioè no, la scatoletta no. Di mais nell'insalata.
0: No, esiste il mais verde, conosciuto anche come Oaxaca Green Dent Corn, originario del Messico, sì. E veniva coltivato già dalle civiltà precolombiane, molto resistente alla siccità e usato per preparare farina e popcorn. È la prima volta! Mamma mia, ma avete presente quando arriva il tipo in spiaggia con le pannocchie? L'hai mai mangiato?
1: No.
0: Ma perché non ti piace? È buono. Ti resta poi
1: no,
0: il mais
1: perché resta
0: incastrato.
1: Tutto incastrato nei denti, che è una cosa che odio.

0: Ligabue, l'amore conta su Rai Iso Radio. Sono le 13:42.
1: Aggiorniamo. Sei convinta che conta?
0: Io non lo so.
1: Non
0: però.
1: Lo sai. Vabbè, però conta. Ma l'amore in generale, non per forza l'amore del proprio partner. L'amore sì, per no. un figlio, per una sorella, per un fratello. Cioè, certo. L'amore è tutto, si allarga.
0: Sì.
1: Guardate oltre.
0: Guardiamo oltre l'orizzonte. Aggiorniamo la viabilità partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona abbiamo code a tratti per traffico intenso. Tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna invece anche qui traffico intenso, e tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 101. Rimaniamo sempre sulla A14, dove all'altezza di Vasto Nord segnaliamo un incidente al chilometro 436 e 500. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia salgono a 3 km di coda per lavori.
1: Allora, sto vedendo in questo momento, noi abbiamo gli schermi anche su tutto quello che succede in giro per l'Italia e il mondo, e sto leggendo per quanto riguarda l'Italia, incendi Sicilia e
0: sì,
1: quindi ad
0: Agrigento.
1: Sì, ce ne sono veramente tanti. Anche oggi venendo qui in radio sul grande raccordo anulare, facendo il grande raccordo anulare, c'era appunto lo schermo, no?
0: Tabellone.
1: Che il tabellone che diceva appunto attenzione a non gettare le sigarette, perché basta poco per veramente creare un incendio.
0: Ma in realtà
1: brutto.
0: Diciamo che non andrebbero proprio gettate le sigarette dal
1: certo.
0: finestrino, cioè ragazzi, esistono i posaceneri.
1: I posaceneri hanno creato pure quelli da spiaggia, capito, a conetto, cioè voglio dire, portate quello
0: anche
1: da spiaggia anche per la macchina, quindi voglio dire, se proprio dovete fumarvela, fumatevela bene senza alcun rischio, no, per l'esterno,
0: esatto.
1: anche per l'ambiente.

0: ritornando al vostro paese o ci state mandando qualcuno?
1: Questa è bella.
0: E vabbè, una volta al giorno uno va mandato a quel paese, eh? Io ve lo dico così, ci si sfoga.
1: È così?
0: Beh sì, su per giù una volta al giorno qualcuno.
1: È come il medico di torno, una mela al giorno.
0: La stessa cosa. Allora, a proposito di... a quel paese, insomma, no, parliamo di cellulari. Ok, cambiamo argomento, parliamo di cellulari, perché molto spesso cosa capita? Noti la differenza tra un cellulare che è proprietario, il proprietario è adolescente, un giovane, e il cellulare invece di un quarantenne e cinquantenne. Ogni tanto al quarantenne e cinquantenne arriva la notifica o la sveglietta per ricordarti qualcosa. Vero o no? È così, promemoria, ricordati di comprare, promemoria, chiama l'avvocato, promemoria, è una cosa terribile. Ma perché non ci ricordiamo più niente?
1: Bella domanda. Prima un tempo si usava ricordare tutti i numeri di telefono a memoria, penso
0: anche,
1: che anche tu.
0: Anche, certo, sì.
1: Oggi neanche uno ricordo.
0: Zero, perché
1: se
0: noi
1: non
0: lo
1: il mio.
0: Segniamo,
1: basta.
0: Certo, noi lo segniamo, punto, resta là.
1: Affidiamo tutto al cellulare.
0: Però sono dell'idea che coi numeri principali li dobbiamo sapere a memoria, no? Anche solo uno, anzi forse due, no? La cosa B bisogna sempre averla, no? E quindi, insomma, forse avere anche il piano B e quindi sapere conoscere due numeri di cellulare forse è meglio.
1: Io inizierò a farlo, inizierò a studiarli.
0: Un'altra cosa che non si fa, ma che forse bisognerebbe fare, visto i tempi, se avete figli piccoli, diciamo 6-7 anni, forse far imparare il numero di telefono di uno dei genitori è importante, perché qualora mai si dovessero perdere da qualche parte, non basta solo dire nome e cognome del genitore, bensì forse un numero, no? Per velocizzare il tutto, esatto. Sarebbe cosa buona e giusta, no?
1: Eh sì.
0: Ok, vabbè, siamo tutti d'accordo.
1: D'accordo?
0: Oh, ma che bello Lenny Kravitz. Io mi ricordo un concerto di Lenny Kravitz, lui scalzo sul palco. Come si muove lui a piedi nudi? Veramente nessuno.
1: Solo per i piedi nudi.
0: Sì, solo per quelli, guarda. Thinking of You su Isoradio.

0: Lisa o Liza, come preferite, Sansfield, People Hold On qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata, 22 di luglio. Monica, mi guardi male, che ho fatto?
1: No, assolutamente. Poi lo sai che oggi non sono in formissima.
0: Ma sì, ma sei super in forma, sempre così ti vogliamo. Comunque noi parlavamo poco fa in diretta di adulti che si mettono le sveglie sul cellulare per medicine e quant'altro. Usciamo dal nostro studio per capire fuori se piove, nevica, c'è il sole, che temperatura fa. E appunto hanno detto: ecco, la medicina devi prendere, capito come siamo messi? Cioè, abbiamo bisogno del nostro cellulare per ogni cosa, c'è poco da fare.
1: È vero, non c'è, anche io ne ho tantissime di promemoria. Il problema è quando inizi a non sentirli più, perché ormai sei abituato e quindi non controlli neanche più che cosa ti dice.
0: Magari devi cambiare il suono. No?
1: Sì,
0: modificando il sound.
1: Sì, potrei provare.
0: Ecco, vabbè. Invece non cambiare il tuo ruolo.
1: No, perché aggiorniamo la viabilità,
0: certo.
1: Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e il Bivio, con inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri di coda per lavori. Sempre sulla 10 tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia, 3 chilometri di code anche qui per lavori. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda per un incidente ormai risolto. E passiamo ora invece alla Complanare di Bologna, dove tra Bologna Centro e Fiera in direzione sud segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 16 e 400.
0: Allora, per tutti quelli che viaggiano non solamente in macchina ma anche vanno in aeroporto, devono prendere un aereo, un volo, e lo fanno con i bambini, anche viaggiare con i più piccoli può comportare una piccola sfida, no? Per quale motivo? Bagagli, documenti, code, i piccoli da tenere impegnati. E sembrerebbe che sempre più famiglie, anche e soprattutto al di fuori dell'Italia, stanno provando l'airport divorce, cioè una strategia che non ha nulla a che fare con una vera separazione, ma consiste proprio nel dividersi i compiti per rendere l'attesa più semplice e ridurre lo stress. Cosa significa? Che in pratica magari il papà se ne va a fare il check-in, pensa ai documenti, ai bagagli e quant'altro, l'altro resta con i bambini, li intrattiene, li accompagna dove li deve accompagnare, evitando così le lunghe attese. Meno stress nelle code, meno discussioni su chi deve fare cosa.
1: Vero.
0: Bambini più tranquilli e meno annoiati, e soprattutto negli aeroporti, quelli affollati, no? È più utile fare una cosa del genere, magari con voli molto maturi.

se non ti ritrovi, capito qual è la preoccupazione. Vero. Che può nascere. Quindi organizzare il tutto prima e dividersi i compiti. Cioè, Achille Lauro, siete su Isoradio. Angeli.

0: I Rolling Stones su Rai Isio Radio, 14:15, e segnaliamo subito un veicolo contromano sulla A7 Milano-Genova tra la diramazione Predosa-Bettole e Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Ripeto, A7 Milano-Genova. Mi raccomando, mantenete la destra o, se potete, fermatevi in piazzola di sosta. Continuiamo con i tratti gestiti da Autostrade invece per l'Italia, dove segnaliamo 6 km di coda tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna per un incidente accaduto al chilometro 268. Un altro incidente all'altezza di Magliano Sabina in entrata da Firenze e precisamente al chilometro 509. Concludiamo con la A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e il bivio con raccordo via Le Certosa in direzione di Torino un incidente accaduto al chilometro 127.500 che non sta causando però problemi sulla viabilità.
1: Allora, da quasi 90 anni gli scienziati cercano di rispondere ad una domanda che riguarda tutti noi: che cosa ci rende davvero felici? A te cosa rende davvero felice, Monica? Ci hai mai pensato?
0: Tante cose.
1: Quella che ti rende proprio più felice di tutti?
0: In questo momento?
1: Sì.
0: O in generale? Stare al mare.
1: Al mare, ok.
0: Però, mi rilasso.
1: Diciamo essere
0: felice.
1: Mi
0: rende felice, mi mette di buon umore.
1: Ok, ma non è questa la risposta.
0: No.
1: La risposta arriva da Harvard. Quando le cose arrivano da lì noi ci dobbiamo credere, capito? Anche perché, a parte gli scherzi, questa ricerca dura da tantissimo. L'hanno cominciata nel lontano 1938, capito?
0: 38.
1: Quindi sono passati, guarda, 88 anni che sono passati, ancora abbiamo i riflettori sopra, no? Su di noi. Sembrerebbe, a quanto pare, dalle osservazioni e studi che sono stati fatti, che la qualità delle relazioni conterebbe di più del successo, della ricchezza e persino dei geni. Quindi chi hai intorno è fondamentale. Io lo dico sempre, quando intorno a te c'è qualcuno, no, che ti mette negatività, che è vero, guarda là Adriani.
0: Sì,
1: Adriani proprio.
0: Si è spento.
1: Lo dobbiamo allegria proprio in persona, proprio. Lo dobbiamo allontanare, capito? No, però è così, se uno ci va poi a riflettere, perché più si cresce, più si invecchia, tra virgolette, più abbiamo meno amici.
0: Questo è vero.
1: C'è una selezione,
0: diciamo,
1: no? Sì. È inevitabile che ci sia, meno male che ci sia, e dicono ben venga che ci sia, perché sono proprio quelle poche persone che in realtà ti portano ad essere felice, a mantenere la tua felicità.
0: La famosa frase: i veri amici dovrebbero contarsi sulle dita di una mano.
1: Non la conoscevo, però ci credo.
0: Così.
1: Così si dice, Adriani, ne sei convinto? Ah, due, tre, bastano,
0: sì.
1: E avanzano, è vero, concordo. Senti, tutto ciò va benissimo, però fai meno e fai meno rumore, eh?
0: Okay.
1: Fai rumore?
0: No, faccio rumore, dai, allora.
1: Fai rumore, va,
0: sì.
1: Con Diodato.
2: Che cosa penso che non dovrei pensare? Che se poi penso sono un animale.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Rai su Radio.

0: piace Harry Styles, eh? Un motivo c'è, Dance No More. Qual è il motivo? Piace il suo sound, la sua voce. Io mi ricordo che lui è stato qui da noi in Italia sulla costiera amalfitana per il precedente singolo Golden, quindi l'ha girato, il videoclip della canzone è stato girato proprio sulla costiera amalfitana. Bene. Che quest'anno è stata presa invece d'occhio dagli altri tre artisti italiani, no? Che hanno fatto costiera amalfitana. Va bene, allora si parlava prima di persone, se ci circondiamo di persone quelle vere, quelle che ti dicono la verità, quelle che se hanno da dirti qualcosa te lo dicono per il tuo bene, non è che fingono di stare dalla tua parte, capito?
1: Che ci sono nel momento del bisogno.
0: Certo, anche se magari non le senti tutto il giorno, quindi è importante, quindi ciò che ci rende felici, dice Harvard, no? Perché sempre dalla, insomma dicono le cose giuste, buone e vere, a quanto pare è così, quindi siamo felici grazie a quello che abbiamo intorno, non per la ricchezza, il successo che abbiamo nella vita e quant'altro. Attenzione, perché un'altra cosa che ci può rendere felice, è stato dimostrato, ritornare nei luoghi d'infanzia, cioè ritornare magari al paesello dove andavi da piccolo dai nonni. Vero. Riassaporare quel cibo che mangiavi con i nonni o le polpette della nonna. Oh, no, magari non c'è più la nonna, ma insomma, no, qualcun altro intorno o della famiglia le fa nello stesso modo. E dicono che veramente il fatto di voler scegliere dei viaggi del passato, tra virgolette, vanno proprio a riconnetterci col passato, ma non per nostalgia, proprio perché ci riportano in un contesto in cui ci sentivamo sicuri. Bene. Capito? Dovremmo fare. Io recentemente ci sono ritornata in un luogo che ha fatto parte della mia adolescenza. In effetti ti riempie.
1: Beh,
0: sono sincera,
1: sì, è vero.
0: A distanza di tanto tempo poi ti riempie.
1: Beh, riaggiorniamo la viabilità, sì. Partendo dalla 3 Napoli-Salerno, dove tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 14.500. Sulla 7 Milano-Genova, tra il Bivio con la 12 Genova-Livorno e Busalla in direzione di Milano, un chilometro di coda per il ripristino, incidente accaduto in precedenza al chilometro 124.900. Passiamo ora invece alla 8 Milano-Varese, dove tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 19.
0: Salutiamo gli amici di Torre del Greco. Immagino che ci sia la torre, non ci sono mai stata, no, il nome ce lo dice. Che altro c'è a Torre del Greco? Sarebbe curioso scoprire.
1: Io ci sono sempre passata così, di passaggio.
0: Non ti sei mai fermata?
1: No.
0: Ma perché non l'hai fatto? Quando ti colpisce un nome là, ti devi fermare, anche prendere un caffè lì in quel posto e poi proseguire il tuo viaggio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Little Talks of Monsters and Men qui su Iso Radio. Loro ci dicono Little Talks, piccoli dialoghi, mi raccomando. Sì. Bisogna parlare poco.
1: Poco, ma non va bene.
0: Non va bene. Allora, ti posso dire che hai sbagliato a non firmarti quel giorno in cui sei passata in macchina a Torre del Greco, perché potevi acquistare il corallo di Torre del Greco. È famosissima per questo motivo.
1: Lo so, ma ho un regalo.
0: Non ho capito.
1: Me l'hanno regalato.
0: Ma non è la stessa cosa. Puoi mettere un regalo da una cosa che puoi scegliere tu. Vai là e ti scegli il braccialettino, la collanina. Cioè, e
1: questo è vero,
0: storia,
1: dai,
0: no?
1: Su.
0: Ecco, dai. Allora, sembrerebbe che quest'arte diffusissima a Napoli, Torre del Greco, vanta 6 secoli di artigiani e lavorazioni espertissime e affonda le sue origini addirittura nell'antica Grecia. E oltretutto, in quel rosso, caratteristico di certi coralli, si è sviluppata l'arte ma anche l'inventiva femminile delle torresi. Quindi i coralli erano, pensate, pescati dagli uomini e lavorati per lo più da donne. E divennero famosi in tutta Europa grazie a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat. Insomma, voglio dire, abbiamo fatto anche scuola oggi.
1: Esatto, abbiamo dato un po' di lezioni.
0: Un po' di lezione sul
1: visto
0: corallo.
1: Visto che le scuole sono chiuse, ci pensiamo noi.
0: Ma certo, anche perché sennò si annoiano questi ragazzi, no?
1: Giusto.
0: Dicono, che facciamo tutto il giorno? Ieri mi trovavo a casa di un'amica con suo figlio di 12enne. Cosa fai? E sentivi urla, giocava alla PlayStation con gli altri. Se non gli facciamo far qualcosa, li portiamo fuori. Non fanno nulla questi ragazzi, veramente, cioè ormai è o cellulare dipendente o PlayStation dipendente. Va bene, tu volevi aggiornare su una cosa importantissima.
1: Sì, sulla A24 Roma-Teramo tra San Gabriele Colledare e Assergi in direzione di Roma abbiamo traffico bloccato per un veicolo in fiamme al chilometro 127 e 900. Attenzione, perché il veicolo si trova in prima corsia in galleria, quindi prestate attenzione. Concludiamo poi con il traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale francese in direzione di Courmayeur abbiamo code. I tempi di percorrenza sono scesi a 1 ora e 30 minuti.
0: Te la saresti mai aspettata questa loro collaborazione?
1: No,
0: no.
1: Però non mi dispiace.
0: Anche
1: ti devo
0: a me.
1: Dire
0: Nanini in Marrakesh su Iso Radio. Cerca.

0: Notte con Raiso Radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La ragazza della porta accanto, Girl Next Door, Machine Gun Kelly qui su Iso Radio. Allora Monica, visto che anche in TV Rai News 24, Sky TG ne stanno parlando, parliamone anche noi. La sfida dell'intelligenza artificiale. Cosa è successo in questo mondo?
1: Praticamente durante un esperimento con OpenAI hanno preso due intelligenze artificiali e non le hanno collegate ad internet, però hanno affidato loro un compito. Sembrerebbe che queste due intelligenze siano riuscite a trovare il modo di collegarsi ad internet e portare a termine il compito che le era stato assegnato.
0: Ma ci sarà stato un essere umano che le ha collegate
1: ad internet? Infatti anche loro erano preoccupati per questa cosa e tra l'altro insomma fa strano pensare come un'intelligenza artificiale riesca a trovare la soluzione per collegarsi ad internet.
0: A me fa strano già solo parlarne di intelligenza artificiale, sono sincera. Io sono una di quelle che non la vuole a distanza. Cioè ci sei, lo so che ci sei, ma stammi distante 10 metri. Io la vedo un po' così.
1: La stanno inserendo un po' dappertutto. Anche su WhatsApp, se noti, ma non riesci a levare quel benedetto pallino dell'intelligenza artificiale.
0: Ma ormai anche, non so, in radio, radiofonicamente, ora chi è del mestiere da tanto tempo si accorge di una voce artificiale da una voce umana. Cioè noi riusciamo in qualche modo a tirar fuori le nostre emozioni. L'intelligenza artificiale ancora non riesce. Quindi quando senti determinate voci capisci bene.
1: Mi dispiace dirti che c'è un'intelligenza artificiale ultimamente è arrivato proprio ieri il suo aggiornamento dove c'è scritto prova la nuova voce. Non possiamo dire di quale intelligenza artificiale si tratti, ma proprio su questa cosa che è sensuale, molto...
0: La voglio vedere.
1: Ci stanno lavorando anche su quello.
0: Voglio vedere l'intelligenza artificiale che annuncia bene un disco come lo facciamo noi.
1: E anche questo è stato provato, purtroppo. Addirittura riescono anche le canzoni.
0: Quello lo sappiamo, ormai si fa tutto tramite...
1: Hanno proprio testato, fatto provare a diverse persone una canzone cantata dall'artista, vero? A
0: è più bella quell'artificiale,
1: con
0: vero?
1: Quell'artificiale. Nessuno riusciva a distinguere chi era chi.
0: Rimaniamo umani, che è meglio.

0: diventata famosa Peggy Goo, lo sai Monica?
1: No. Però lei... mi piace il ritornello, Diggy Den Den Den.
0: Sì, perché lei unisce un po' music house, techno, disco music, ha avuto questo successo internazionale, esploso con le P-Once qualche annetto fa, poi l'hit tormentone It Goes Like Na Na Na, e poi siamo finiti anche a questa. Io ultimamente giro un po' di gossip, ma a me il gossip non mi piace.
1: Cioè, tipo?
0: Ma che con berrettini, che insomma c'è un flirt, ma chi se ne importa ragazzi, ma pensiamo ai flirt delle nostre vite.
1: No, per non dire altro.
0: Per non dire altro, cioè perché bisogna parlare degli altri, ecco. No, voglio dire, ognuno ha le sue storie, chi più chi meno.
1: Esatto.
0: Poveraccio, se uno ci pensa, no? Allora, le persone molto, molto famose, cioè quelle delle magari televisive, non noi che insomma facciamo radio e basta, no? Chi è molto conosciuto, poi alla fine finisce sempre un po', no? Là sulla vita privata, il loro gossip. Poi quando ci sono i figli di mezzo, secondo me è una cosa bruttissima. Ma lasciate stare questi figli dei figli, lasciateli da parte, lasciate ognuno le loro cose, anche le vostre.
1: Esatto, insomma, pensate alle cose vostre.
0: Ecco, ognuno a casa propria. Allora, noi adesso invece ce ne andiamo da casa nostra, Isoradio, giusto?
1: Esatto, e lasciamo il timone a
0: chi?
1: Giusy Panara.
0: Ah, Giusy, la Giusy, quindi sì. Vi lasciamo con Giusy, noi invece Monica D'Angelis.
1: E Sara Lucarini, ci vediamo domani,
0: ci
1: Sara,
0: vediamo...
1: dalle 13.
0: Sì. Dalle 13?
1: Sì.
0: Perché dalle 13? Io attacco a mezzogiorno, ma tu fai sempre come ti pare. Ma
1: purtroppo.
0: Io non lo so, guarda. Comunque da mezzogiorno alle 15 qui su Isoradio.
1: Esatto, dai.
0: Ciao,
1: da domani.
0: A tutti,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Buon viaggio.
0: Ciao. Rai Isoradio.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Un'altra tragedia dell'estate: un bambino di 5 anni è morto in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino Roma. Il piccolo si trovava in acqua con altri 15 coetanei che partecipavano al centro estivo quando ha accusato un malore. Inutili tentativi di soccorso e rianimazione. Le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Il lavoro degli inquirenti si concentra sulle indicazioni per le forze dell'ordine e sulle procedure dei soccorritori. Venerdì probabilmente verrà effettuata l'autopsia. E sugli scontri di lunedì sera a Bologna, proprio durante la manifestazione per la morte di Fakir, torna a parlare in un'intervista a un quotidiano Giorgia Meloni.
3: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna su Il Giornale e sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le nuove norme coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Irresponsabile il sindaco Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, l'accusa della Premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Rogero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subisce danni mentre commette reati. Giorgia Meloni esclude l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie del governo. Rivendica la nuova legge elettorale con le preferenze. Serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, il taglio delle tasse agli italiani, che vale 21 miliardi l'anno, e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa questione di sicurezza interna per la Premier, che domani con il ministro della giustizia Carlo Nordio inaugurerà nuovi padiglioni penitenziari. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caso Rogero, di cui avete sentito, ha parlato anche la Premier Meloni, è attesa nelle prossime ore la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. I giudici devono valutare la richiesta di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. In caso di accoglimento potrebbe lasciare il carcere fino a 6 mesi in attesa della decisione sulla grazia. L'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci: restano in carcere i 4 indagati ritenuti gli esecutori materiali. Il Tribunale del Riesame di Roma infatti ha confermato le misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso contestata agli accusati. I loro legali avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi di associazione per delinquere con metodo mafioso. E dopo giornate di caldo eccezionale, l'Italia affronta una complessa situazione meteorologica. L'aria più fresca in entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate ed incendi.
4: La violenta grandinata che ieri si è abbattuta sulle Marche ha provocato ingenti danni alle attività economiche, a partire dall'agricoltura, ma anche decine di feriti colpiti dai grossi chicchi di ghiaccio. Permane anche oggi l'allerta arancione in Emilia-Romagna, dove ieri nel Ferrarese forti piogge, grandine, raffiche di vento hanno mandato in tilt la circolazione sulla A13, distrutto vetri delle auto, infissi e tetti. Instabilità che oggi si sposta verso il sud, dove le città da bollino rosso sono scese da 18 a 6. In Sicilia le temperature roventi hanno favorito decine di incendi in diverse province. Nell'Agrigentino oltre 100 gli evacuati. Le previsioni meteo del primo maresciallo Alfonso Sequini, aeronautica militare.
5: Ci saranno ancora delle temperature elevate. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna raggiungeremo i 41-42 gradi. Molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: La mostra Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, Io e Pasolini, ricorda il sodalizio dei due grandi artisti. Inaugurazione a Gradara, luogo di nascita di Ferretti, il 3 agosto, poi approderà a Roma ed infine a Napoli.
0: una mostra che racconta l'universo visionario di Pierpaolo Pasolini attraverso le opere di Dante Ferretti. Tra loro nacque un rapporto di condivisione unico che durò per anni fino alla morte di Pasolini, ucciso nel novembre del 75. David Migliozzi è il curatore della mostra. Come racconta l'esposizione questo sodalizio unico?
1: Attraverso l'esposizione, per la prima volta in anteprima mondiale, di 28 bozzetti che sono stati disegnati per film che hanno fatto della storia del cinema.
0: Di quali film in particolare stiamo parlando?
1: Parliamo del Vangelo secondo Matteo.
6: So che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse.
1: Uccellacci uccellini, 1966, ed Edipo Re del 67, quando il giovanissimo Dante Ferretti era aiuto scenografo di Pierpaolo Pasolini. Poi gli fa firmare la sua prima scenografia, Medea, con Maria Callas.
7: Niente più possibile ormai!
1: E vorrà Dante Ferretti come suo scenografo fino al suo ultimo film, Salò.
0: Maurelia Carafa, GR1.
2: La linea Valle è stata in onda, buon ascolto.
8: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: No, è mio! È papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Santana per iniziare il nostro viaggio insieme alle 15:11 di mercoledì 22 luglio 2026, destinazione estate. Questo è Rai Su Radio, Giusy Panara con voi insieme a Francesco Ciaffardini, si occupa della parte tecnica, siete in tanti in strada, traffico, qualche incidente, qualche altra difficoltà per esempio per materiali dispersi, ma procediamo con ordine. Partiamo dalla 1, dove il traffico è intenso e rallentato verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, code poi tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, e il tratto chiuso tra Rioveggio e Daglio in direzione Firenze per lavori. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il tratto chiuso si sono formate code tra la variante di Valico e Rioveggio verso Firenze. Per materiali dispersi tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze rallentamenti, code per traffico tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Attenzione poi, un incidente coinvolta un'auto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano direzione Firenze, siamo sempre in A1. Ma andiamo anche sulla variante di Valico, 40 minuti per percorrere il tratto che va dal bivio 1 variante di Valico fino a Badia verso Firenze, ci sono code. E poi notizie dalla Napoli Salerno, dove è avvenuto un incidente, sta provocando code tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, code poi per traffico tra Bosco Reale e Torre Annunziata Nord in direzione Nord Napoli.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: E quest'estate ha qualcosa in più.
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Alex Warren, alle 15:23 minuti, riprendiamo il viaggio dalla 1 perché c'è una novità, è avvenuto un incidente, si stanno anche scortando i veicoli tra Frosinone e Ceprano direzione Napoli. Andiamo anche in A4, qui il traffico è intenso, le code a tratti verso Brescia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano, all'uscita di Sesto San Giovanni code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Ci spostiamo sulla 7, la Milano-Genova, qui le code sono per lavori, 1 chilometro verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone, in A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera code per l'attraversamento della dogana. Sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova code per lavori tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia. Per un mezzo fermo invece le code sono tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova e poi per lavori tra Albenga e Andora verso Ventimiglia e tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. Sulla 13 la Bologna-Padova code per traffico tra Bologna Interporto e la 14 direzione Bologna, in A14 code a tratti tra la 1 e Bologna San Lazzaro verso Ancona 30 minuti, tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso nord code a tratti, code anche sul raccordo Casalecchio, siamo tra Bologna Casalecchio e la 14 dunque in direzione sud, e sulla 23 la Palmanova a Tarvisio le code ad Ugovizza in direzione nord Tarvisio dovute al traffico intenso. Sulla 26 tra la 10 e Masone verso Gravellona si stanno scortando i veicoli per materiali dispersi. Tra Foro del Monte Bianco, 1:30, questa l'attesa al piazzale francese, le code verso sud, 15 minuti di attesa invece al piazzale italiano, code verso Chamonix. Una notizia dalla Roma Teramo, veicolo in fiamme, 2 chilometri di coda, San Gabriele Colledara, Sergi verso Roma.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccolo l'appuntamento con la musica dell'estate su Raizo Radio, un viaggio nel tempo. Oggi ce ne andiamo. Prima nel 1987, beh, anni d'oro della disco, poi nel 2021, ma insomma dal 2021 poi ci spostiamo negli anni 60, perché è il rifacimento di un pezzo che era uscito nel 1960 e ancora nel 1963. Buon ascolto.

0: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Rai Radio.

0: Swing Out Sister su Rai Su Radio, 15:46 minuti. Ce ne andiamo adesso al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è in lieve aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori fino alle 5 è chiusa la 1 panoramica tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Per questo motivo segnaliamo code tra Sasso Marconi e Rioveggio per chi viaggia verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Mentre sulla 1 direttissima, per il traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra il bivio con la panoramica e Badia verso Firenze. Qui i tempi di attraversamento sono di circa 35 minuti. Sempre sulla 1 si è formato un chilometro di coda tra Val di Chiana e Arezzo per chi viaggia verso Firenze per un incidente. Il traffico circola sulla sola corsia di sorpasso. Un altro incidente, sempre in A1, sta causando un chilometro di coda. Siamo tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto e il traffico circola su tre corsie. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 ci sono code a tratti per i flussi intensi con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione simile anche sulla 4 Milano-Brescia, dove le code tra Cormano e la tangenziale nord di Milano si percorrono in circa un quarto d'ora. Infine sulla 12 Genova-Livorno, per un mezzo in avaria all'altezza del chilometro 15, ci sono code di un chilometro tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, con il traffico che circola sulla corsia di sorpasso. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Estate con Rai Su Radio.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra, Lamborghini su Raiso Radio, 15:53 in questo istante, il traffico sulla 32, la Torino Bardonecchia, soprattutto di mezzi pesanti al Frejus, ci sono code tra la circonvallazione Ulss e Bardonecchia. Sulla 21, la Torino Brescia, code a tratti tra Felizzano e Asti Est, direzione Torino, traffico intenso su un'area cantierizzata. Sulla statale 1 Aurelia Bis c'è un tratto chiuso per incidente tra Tarquinia e Monte Romano in entrambe le direzioni, incidenti al chilometro 9 e 700. Per incidente sulla Milano-Genova 2 chilometri di coda tra Tortona e Castelnuovo direzione Milano, altro incidente tra il raccordo Bereguardo-Pavia e Gropello-Cairoli direzione Genova al chilometro 28 e 7. Sulla 19 la Palermo-Catania, rallentamenti per incendio a Risuttano direzione Catania, Catania tangenziale, rallentamenti a Mister Bianco direzione Catania centro e poi code per incidente sulla 2 del Mediterraneo. Attenzione, siamo tra Lauria Nord e Lauria Sud in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Le 16:01, per noi c'è Simona Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Aurelia e Pontina e più avanti tra Ardeatina e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria e sul primo tratto della Pontina in direzione di Pomezia. A causa di due diversi incidenti si rallenta poi in via della Magliana all'altezza del raccordo e in via dell'Arco di Travertino all'altezza di via dei Colli Albani. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto. Linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Clapton, Cocaine, 16:06 minuti, buona giornata, buon viaggio, questo è Rai Su Radio, sempre con voi a darvi notizie su quanto accade in strada, farvi ascoltare buona musica e anche un po' così di scambi tra noi e voi. Il numero utile per effettuarli è il 348 103 1010, lo sapete, sempre in assoluta sicurezza se non siete impegnati alla guida. Allora, vediamo la situazione in autosole, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, code tra la variante di Valico e Rioveggio verso Firenze, code per il tratto chiuso. Il tratto chiuso è quello tra Rioveggio e Daglio verso Firenze. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Ancora in A1, Calenzano, Bivia 1, variante di Valico verso Bologna, code, incidente, 4 km tra Valdichiana ed Arezzo verso Firenze, un camion ribaltato, una corsia al traffico, e ci sono rallentamenti per curioso in direzione opposta, cioè verso sud, verso Roma, tra Arezzo e Monte San Savino. Valdichiana, Arezzo, abbiamo detto 4 km di coda per incidenti, pneumatico all'interno di una galleria, siamo sempre in autosole tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, direzione Napoli, variante di Valico, tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia verso Firenze, code, tempo di attraversamento del tratto 35 minuti. Una novità ancora dalla 1, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti.

Radio. Andiamo di nuovo subito in autosole perché code ora più lunghe per incidente tra Valdichiana ed Arezzo verso Firenze, 5 chilometri, e rallentamenti per curiosi in direzione opposta verso Roma tra Arezzo e Monte San Savino. Materiali dispersi, pneumatico all'interno di una galleria, per questa ragione si stanno scortando i veicoli tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio direzione Napoli. Andiamo in A4 sulla Torino Trieste perché ci sono code a tratti per traffico tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 7 la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e la 10 verso Genova, 1 chilometro di coda per materiali dispersi. Un incidente tra la A12 e la 10 verso Genova, e in A10 le code sono per un mezzo fermo tra Arenzano e la 26 dei Trafori verso Genova. Code per lavori tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, 3 chilometri tra Albenga ed Andora verso Ventimiglia, Bordighera, Sanremo Ovest, altre code direzione Genova, qui per un mezzo fermo. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, tra Firenze e Peretola, il bivio 11 Firenze Nord verso Pisa, rallentamenti per materiali dispersi, code invece per materiali dispersi sulla Genova-Roma, tra Genova Est e la 7 verso Genova, e per un mezzo fermo altre code verso Livorno tra Genova Nervi e Recco.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Rai Isoradio.

traffico sulla 14 Adriatica, ma anche un incidente. Le code a tratti sono tra il raccordo Casalecchio e Castel San Pietro, direzione sud Ancona, 30 minuti per percorrere un tratto di meno di 30 chilometri. Un incidente, dicevo, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord. Attenzione, poi tra Cattolica e Pesaro c'è un veicolo in fiamme, c'è fumo, quindi visibilità ridotta. Il mezzo in fiamme è verso sud, verso Ancona. Code a tratti sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio con planare verso raccordo, poi attenzione sulla 26 perché c'è un camion fermo in prima corsia tra la 10 e Masone verso Gravellona. Napoli tangenziale, le code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Traforo del Monte Bianco, 1:30, questa è l'attesa al piazzale francese, le code verso sud, verso nord al piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix, altre code con un'attesa di mezz'ora.

0: Il caldo e l'effetto del caldo sugli animali, tanto che il sindaco di Agrigento ha vietato di tenere gli animali sui balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni esposti al sole dalle 9.30 alle 19.30. Questo è il contenuto di un'ordinanza firmata appunto dal sindaco di Agrigento Sodano, dopo quanto è accaduto nei giorni scorsi a Sciacca, dove sono morti 4 cuccioli e la mamma con altri 2 cuccioli sono finiti in clinica. Questo è avvenuto a Sciacca e non è citato nell'ordinanza del sindaco di Agrigento, che giustifica il provvedimento sulla base delle elevate temperature e ondate di calore che stanno interessando l'agrigentino e che possono determinare grave disagio o pericolo per gli animali. L'esposizione prolungata al sole e al calore, in assenza di adeguati ripari e indisponibilità di acqua, possono provocare disidratazione, sofferenza, colpi di calore, nei casi più gravi la morte degli animali. Questo riporta un'agenzia, questo divieto da parte del sindaco di Agrigento di tenere di fatto all'aperto su balconi, terrazze, cortili e altri spazi esterni esposti al sole i propri animali dalle 9.30 alle 19.30.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sei la più bella del mondo con Raffa, le 16:45 minuti, ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla 1, la Milano-Napoli, dove segnaliamo code per il traffico intenso tra Sasso Marconi e Rioveggio verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Mentre sulla 1, direttissima sempre per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra il bivio con la panoramica e Badia verso Firenze. Qui i tempi sono di circa mezz'ora. Sempre sulla 1 è stato risolto l'incidente tra Val di Chiana e Monte San Savino per chi viaggia verso Firenze. Resta un chilometro di coda in diminuzione che si percorre in 20 minuti. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove le code per il traffico intenso tra Cormano e la tangenziale nord di Milano si percorrono in circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, segnaliamo 3 chilometri di coda tra Genova-Bolzaneto e la A10 Genova-Savona per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Questo per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Il tratto si percorre in 30 minuti e si circola sulla sola corsia di sorpasso. Ripercussioni anche sulla 12 Genova-Livorno, dove si formano code tra Genova Est e la A7 verso Genova con tempi di 20 minuti. Andiamo ora sulla vicina A10 Genova-Savona, dove si sono formati 2 km di coda tra Varazze e la A26 dei Trafori verso Genova a causa di un'auto in avaria da poco rimossa. Il tratto in questione si percorre in circa 25 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia sono di circa un'ora e mezza. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

KC and Sunshine Band alle 16:51 minuti su Raizo Radio, sulla tangenziale ovest di Milano. Di Milano, per un incendio è stato chiuso lo svincolo per la statale 33 del Sempione in entrata in direzione della 1. Code a tratti per traffico sulla Brescia-Padova, tra Brescia Est e Somma Campagna direzione Padova, sulla 32 la Torino-Bardonecchia. Le code per il traffico tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia, soprattutto di mezzi pesanti. Andiamo anche sulla A21, la Torino Brescia, qui ci sono code tra Felizzano e Asti Est direzione Torino in un'area cantierizzata, tratto chiuso per incidente sulla statale 1 Aurelia bis tra Tarquinia e Monte Romano in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al chilometro 9 e 700. Tra poco il GR1 delle 17, ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

Notizia importante arriva dall'Autosole: è stato riaperto il tratto tra Rioveggio ed Aglio in direzione di Firenze, in precedenza chiuso per lavori. Rioveggio-Aglio in A1 verso Firenze è stato riaperto.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Ancora una tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monterotondo vicino a Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo insieme con altri 15 bambini. Inutili tentativi di rianimazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ennesimo incidente mortale sul lavoro: un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di 7 metri mentre seguiva un intervento all'interno di un capannone industriale a Galatone, in provincia di Lecce. È morta dopo 2 mesi di agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Kudri, lanciata sulla folla in centro città, ferendo 8 persone. Ricoverata prima a Bologna e poi all'ospedale di Baggiovara, la donna non ha mai ripreso conoscenza. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Per proteste il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo con cartelli "Fuori le chat". Il meteo: Italia spaccata in due, l'aria più fresca in entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate e incendi. In provincia di Agrigento, a causa delle fiamme, evacuate oltre 100 persone. Ci fermiamo qui, la linea torna sulle strade del Tour. Prossimo GR alle 18.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

Che meraviglia ripartire con Prince, è un vero privilegio. 17:08 minuti, di nuovo insieme su Rai Radio dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Ora Gianluca Liberati la parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 18. E la situazione in autosole, code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto, 50 minuti tra Sasso Marconi e il bivio 1 variante di Valico verso Firenze, altre code, quindi le code sono tra il 200 e il 218. Scusate, quindi abbiamo un'ora di il tempo di attraversamento del tratto è di un'ora circa per una ventina di chilometri. Anche meno. Calenzano, bivia 1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti in A4 tra Viale Certose, la tangenziale nord di Milano verso Brescia, code a tratti, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti, code anche all'uscita di Bergamo da Milano.

E questa era Beyoncé su Rai su Radio. Riprendiamo il viaggio dalla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, perché ci sono code per la viabilità esterna che non riceve tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Un incidente in A7 tra Bolzaneto e la 12 in direzione Genova, coinvolti un camion ed una moto all'interno di una galleria. 4 km di coda per la presenza di materiali dispersi tra Busalla e la 10 direzione Genova. Code per le operazioni in dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Luimpino e Chiasso uscita merci direzione Svizzera. Incidente in A10 all'entrata di Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. Code tra la 26 e Genova Pra verso Genova. 1 km per lavori tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia. 4 km sempre per lavori tra Albenga ed Andora verso Ventimiglia. Andiamo anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord. Qui le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Code per materiali dispersi sulla A12 tra Genova Nervi e la 7 direzione Genova. Sulla 13 la Bologna Padova, coinvolte 2 auto in un incidente tra Villa Marzana Rovigo Sud ed Occhiobello verso Bologna. Incidente all'entrata di Villa Marzana in entrambe le direzioni e sono 2 km di coda tra Rovigo ed Occhiobello direzione Bologna. Incidente anche sulla autostrada Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole direzione Nord. Le code a tratti tra il raccordo Casalecchio e Castel San Pietro verso Ancona, mezz'ora per una 30 di chilometri. Tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord, code a tratti, rallentamenti per il ripristino dopo un incidente tra Cattolica e Pesaro verso Ancona, e c'è fumo per un incendio, attenzione, tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, la visibilità è ridotta.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Rai su Radio.

traforo del Monte Bianco, trafficato sia sul versante francese che su quello italiano. Le code infatti al piazzale italiano con un'attesa di 45 minuti, al piazzale francese 1 ora e 30 minuti, questa è l'attesa. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di un mezzo fermo sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in carreggiata est, poi code sulla Firenze-Pisa-Livorno all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno verso Livorno, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci verso Firenze, code all'Astra Assigna in uscita da Firenze, incidente tra l'Astra Assigna e Scandicci verso Firenze, code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna verso Livorno. Napoli tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code all'entrata di Corso Malta in direzione Pozzuoli, poi alle porte di Roma sulla complanare del tratto urbano della 24 tra l'inizio complanare e il raccordo, code a tratti anche sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo. Andiamo anche sulla 16, la Napoli Canosa, qui c'è un mezzo in fiamme all'uscita di Avellino Ovest, interessa entrambe le direzioni.

Gli Chic con Good Times. Sono le 17:32 minuti e sulla Brescia-Padova ci sono code a tratti tra Brescia Est e Somma Campagna direzione Padova. Qualche coda anche sulla Torino-Bardonecchia, soprattutto di mezzi pesanti al Frejus tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia. Sulla A21 code a tratti tra Felizzano e Asti Est direzione Torino. Tangenziale di Catania, Mister Bianco verso Catania rallentamenti, e sulla 19 la Palermo-Catania rallentamenti per un incendio, siamo all'altezza di Resuttano in direzione Catania.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Rai Su Radio.

0: con Giorgia su Rai Su Radio alle 17:45 minuti. Torniamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due camion si formano 4 km di coda tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna. Il traffico circola su una sola corsia. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo le code per il traffico intenso tra Sasso Marconi Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove le code per il traffico intenso tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano verso Brescia si percorrono in circa mezz'ora. Andiamo ora in Liguria, sulla A7 Serravalle-Genova, dove si formano 4 km di coda tra Busalla e la A10 Genova-Savona verso Genova per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Il tratto si percorre in 35 minuti e si circola sulla sola corsia di sorpasso. Ripercussioni anche sulla 12 Genova-Livorno, dove ci sono code tra Genova Nervi e la A7 verso Genova con tempi di circa mezz'ora. Sulla A10 Genova-Savona si è formato 1 chilometro di coda, siamo tra Albisola e Savona verso Ventimiglia per lavori. Il tratto in questione si percorre in circa 15 minuti. Flussi intensi infine sulla 11 la Firenze-Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Questo tratto si percorre in circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!
2: Estate con Rai Su Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Su Radio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

5 minuti alle 18, il mio viaggio con voi termina qui per oggi, quindi voglio salutare e ringraziare Gianluca Liberati che si è occupato della parte tecnica fino a questo momento, ma continuerà a farlo con i miei due valenti colleghi Simone Mercurio e Claudio Campobasso. Da Giusy Panara l'augurio di una buona serata e di un buon viaggio.

0: Il sound dei Doobie Brothers, Long Train Running, 18 e 2 minuti praticamente in questo momento in diretta su Raiso Radio. Staremo insieme sino alle 21. Gianluca Liberati alla parte tecnica, Simone Mercurio al microfono, ma non sono solo, c'è come Claudio Campobasso.
1: Ciao Simone, ciao, un saluto a te e agli ascoltatori di Iso Radio.
0: Ci faremo compagnia in queste tre ore dense di informazioni, di musica, ma ci sarà anche un collegamento, no Claudio,
1: con il nostro... Sì, ci collegheremo con Gian Maurizio Foderaro,
0: perché ci sarà insomma questo inizio di tour Talk Live con i Negrita, che iniziano oggi questa tournée, dove suoneranno in unplugged, in acustico, e ci sarà il nostro Gian Maurizio Foderaro e Iso Radio a fare insomma un'intervista concerto sul palco. E oggi ci racconta il nostro, tra un po' ci racconterà il nostro Gian Maurizio dove si svolge la prima tappa. Ma intanto io direi di dare il nostro numero di telefono.
1: Sì, il numero di telefono il 348 103 1010 per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS.
0: Dove siete, dove andate, cosa fate, raccontatecelo sia WhatsApp e SMS. Appunto, iniziamo su strada velocemente con gli ultimi aggiornamenti. Io direi di andare sulle tratti gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia, partendo proprio dalla A1, dove tra Sasso Marconi Nord e il Bivia 1 variante di Valico c'è traffico intenso direzione sud verso Firenze, con un tempo di percorrenza di 30 minuti. C'è un incidente ancora sulla 1 a Teano Ovest in direzione sud verso Napoli al chilometro 708 e 400.
1: Sulla 4 Torino-Trieste code a tratti tra il raccordo viale Certosa e la tangenziale nord in direzione di Brescia, tra Milano Est e raccordo viale Certosa ancora code a tratti in direzione di Torino, e sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e la 12 Genova-Livorno ci sono dei materiali dispersi al chilometro 111 per chi viaggia verso Genova.
0: La situazione più critica è quella della A10, dove sono 4 km di code per lavori tra Albenga e Andora, direzione ovest verso Ventimiglia, 4 km anche sulla A13, coda per incidente. L'incidente è avvenuto tra Villa Marzana e Rovigo Sud e Occhiobello, direzione sud verso Bologna, coinvolti due camion, una corsia e quella dedicata al traffico. Adesso iniziamo subito con la musica, arriva il nuovo singolo di Samurai J, Flamenco, Paranoia, su Iso Radio.

Che voce quella di Bruno Mars, On My Soul, per il suo nuovo singolo. Bruno Mars l'abbiamo visto anche la scorsa settimana qui in Italia a Milano, 18:10, Rai Su Radio. Allora andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per 5 km a causa di un incidente tra lo svincolo di Peschiera e lo svincolo di Desenzano. Siamo in direzione di Brescia, proprio 3 km 200.

vincolo di Padova. Allora, ancora, poi andiamo all'altra situazione critica, proprio dei tratti non gestiti da autostrade nel ramo nell'area milanese, sulla tangenziale est di Milano, tra lo svincolo di via Mecenate, Ponte Lambro e l'allacciamento con la 1, autostrada del Sole. Qui ci sono code per 2 chilometri a causa di recupero veicolo. Poi sulla 19 Palermo Catania, su direzione di Catania, lo svincolo di Trabia, anche qui traffico rallentato per incendio. Andiamo ancora alle altre notizie sulla 51, torniamo a Milano, tra lo svincolo di Agrate Brianza e la provinciale 13 Melzo Monza Dogana, direzione verso l'allacciamento con la 1, anche qui code per traffico intenso anche sulla 7 Milano Genova, lo svincolo di Binasco in direzione del capoluogo Ligure. E poi sulla provinciale Fondo Valle Sele, all'incrocio di Caposele, incrocio a 3 con Tursi Terme, anche qui traffico rallentato causa fondo stradale dissestato. Arriva un grande che ci piace davvero tantissimo, Luca Carboni, Ci stiamo sbagliando. Questa è Esoradio.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, sono le 18:23, questa è Raiso Radio, ancora Claudio Campobasso con Simone Mercurio
1: e buonasera.
0: E torniamo in strada. Allora, traffico sostenuto soprattutto al nord sulla 4 Brescia-Padova, la situazione qui è critica, ci sono 5 km di coda per un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. Sempre sulla 4 un altro incidente provoca code a tratti allo svincolo di Padova Est in direzione di Padova.
1: Nell'area milanese traffico intenso anche sulla tangenziale est con code a tratti tra Gobba e Monlue verso l'allacciamento con la 1 e code anche in uscita allo svincolo di Agrate-Brianza, rallentamento anche sulla tangenziale nord tra la Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla 7 Milano-Genova code in uscita agli svincoli di Binasco e dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, entrambe in direzione Genova.
0: Ci spostiamo al sud, sul raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti per un veicolo in avaria prima dello svincolo di Serino verso Avellino. Traffico rallentato anche sul fondo Valle Sele per fondo stradale dissestato dopo Caposele, e in Sicilia rallentamenti sulla tangenziale di Catania in zona Mister Bianco, mentre sulla statale 118 Corleonese Agrigentina resta attivo un rallentamento in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra il valico di Portella di Mola e Santo Stefano Quisquina.
1: Concludiamo i tratti non gestiti da autostrade col centro Italia. Sulla E45 traffico intenso per materiali dispersi sulla carreggiata nei pressi di San Carlo in direzione di Ravenna. Sono le 18:21.
0: Mettiamo il ritmo,
1: Claudio.
0: Qui.
1: Eh sì.
0: Adesso arriva Another con Talk to You su Rai Isoradio.

0: 28 minuti primi, è giunto il momento di collegarci con il meteo e con il maresciallo Giovanni Ambrosiano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi studio e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. La situazione meteorologica vede al momento una saccatura presente sull'Europa centro-orientale che continua ad interessare le regioni centro-meridionali, apportando instabilità su di esse. Al contempo, sulle isole maggiori, il promontorio subtropicale continua a garantire ampio soleggiamento e temperature elevate. Al momento tempo decisamente bello e soleggiato sulla nostra penisola. Nel corso della serata si presenteranno rovesci o temporali sparsi sulla Calabria tirrenica, dove i fenomeni permarranno anche durante la notte. Per quanto riguarda i venti, saranno moderati dai quadranti settentrionali al sud, coste laziali e coste sarde occidentali, deboli variabili invece sul resto del paese. Ancora persistenti condizioni di onda di calore sulle due isole maggiori, con temperature massime oltre i 40 gradi. E con l'aggiornamento come è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Iso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dèi. Che bellezza!

0: Eccola qui Amy Winehouse, Back to Black, un artista che ci manca davvero tanto, no, carissimo Claudio? Allora, 18:36, in diretta su Raiso Radio, come avete sentito, insomma, da qualche giorno c'è una voce novità con noi.
1: Sì, una new entry in questa hit parade, diciamo.
0: In questa hit parade dei conduttori di Raiso Radio, è un giovanissimo, però insomma con la voce vi piace, no? Facciamo un sondaggio, 348-103-10-10, se vi piace la voce di Claudio Campobasso. Intanto iniziamo a raccontare ciò che accade su strada.
1: Allora, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove c'è traffico rallentato tra San Miniato e Santa Croce sul Arno in direzione di Livorno. Tra Scandicci e Firenze Scandicci ci sono code a tratti in direzione di Firenze, e poi andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove tra Doganella e Corso Malta c'è coda per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Restiamo sulla tangenziale di Napoli, dove a Corso Malta, all'altezza di Corso Malta, permangono le code in entrata verso Pozzuoli.
0: Bene, allora io andrei invece nel tratto urbano della 24, dove sono code a tratti per traffico intenso in direzione est verso il grande raccordo anulare. Siamo tra il bivio della stessa 24 tangenziale est di Roma e l'inizio della Complanare. Andando in A14 c'è una delle situazioni più critiche in questo momento, almeno per quanto riguarda i numeri di chilometri di coda, tra Rovigo e Occhiobello, sulla 13, pardon, in direzione sud verso Bologna. Causa risolta, tendenza stabile di questa coda per incidente che è avvenuto proprio sulla A13. Poi sulla A12 traffico congestionato tra Genova Est e il bivio A12 a 7 Milano Genova, poi 2 km di coda tra Albenga e Andora direzione ovest verso Ventimiglia, ci sono code per lavori. Poi sulla 1 c'è un aggiornamento, arriva un nuovo incidente tra Ponte Corvo e Ceprano al chilometro 654, siamo in direzione nord verso la capitale. E a Teano Ovest, rimanendo sulla A1, ancora un incidente direzione sud verso Napoli al chilometro 708 e 400. E a proposito del sondaggio, i nostri ascoltatori sono reattivi, arriva già un messaggio che dice: molto bella come voce, si chiama Francesco, molto pimpante e vivace. E allora,
1: grazie Francesco.
0: È una voce da, come dire, da spot quasi, sì, ne parleremo. Sì, sì. A proposito di voglia di fare lo speaker e pazzia,

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Electric Darin, sono le 18:45, è il momento di collegarsi col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Toradio da Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso segnaliamo coda a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli e tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. Situazione analoga anche sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. E ancora per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino con tempo di attraversamento di un quarto d'ora. Medesima situazione sulla vicina 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 9 Lainate e Chiasso invece registriamo una coda tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso in direzione della Svizzera dovuta ad operazioni doganali. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 30 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova invece, per un incidente da poco risolto, registriamo 4 km di coda tra Rovigo e Occhiobello in direzione di Bologna. Il tratto al momento si attraversa in un quarto d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

0: J-Ax IPA, io però anche no, alle 18.51 su Rai Soradio, anche no, anche sì, tu sei un fan di DJ.
1: Anche sì, anche sì, eh sì.
0: Allora andiamo su autostrada dove c'è un incidente sulla 1 appena arrivato tra Modena Nord e Modena Sud, siamo in direzione sud verso Bologna, al chilometro 160 e 700, sono coinvolte due auto. Altro aggiornamento riguarda la 13 dove ci sono code per traffico intenso tra Padova Industriale e il bivio con la 4 Torino Trieste in direzione nord verso Padova, e poi al bivio 13 a 4 Torino Trieste, anche qui code per traffico intenso in direzione nord da Bologna verso Venezia.
1: Sulla 4 Brescia Padova si registrano 4 km di coda tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia per traffico intenso, restando sulla 4 code a tratti tra Padova Est per un incidente e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova.
0: Restiamo sui tratti non gestiti da autostrade, sono criticità nell'area di Milano, code a tratti sulla tangenziale est tra Gobba e Monlue in direzione della A1, sulla tangenziale ovest traffico intenso con code a tratti in entrambe le direzioni principali, mentre sulla tangenziale nord si registrano rallentamenti e code a tratti tra Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo sulla A7 sulla 7 Milano-Genova, sono code agli svincoli di Binasco della tangenziale ovest in direzione di Genova, oltre a un chilometro di coda verso Milano tra la barriera e l'allacciamento con la tangenziale ovest, rallentamenti sulla statale 336 di Malpensa per un incidente nei pressi di Gallarate.
1: Andiamo al centro-sud, sulla strada statale 7 via Appia, traffico rallentato per un incidente dopo l'innesto con la strada statale 608 di Teano in direzione di Roma. Sulla E45 traffico intenso per materiali dispersi nei pressi di San Carlo verso Ravenna e rallentamenti anche sulla statale 18 Tirrena Inferiore per materiali dispersi.
0: Musica estiva, ritmi che arrivano dagli anni 80, 18:53 su Rai Soradio. Tu non lo conosci questo, sei troppo giovane, lui si chiama Matt Bianco su Rai Soradio.

0: Delmastro bagare in Parlamento dopo il no alle chat con il ristoratore Caroccia. La maggioranza ha nulla da nascondere. I 5 Stelle occupano i banchi del governo, si richiamano a Borsellino ma ostacolano indagini contro la mafia. La morte di Fachir al TG3, le immagini del tentativo di rianimazione. Il SAP denuncia l'epore, Salvini rilancia la stretta sulle manifestazioni, De Pascale serve responsabilità. Mario Roggero resta in carcere, il tribunale di sorveglianza dice no alla sospensione della pena per il gioielliere. Il procuratore abbassare i toni ed evitare eccessi. USA-Iran, ancora raid, incrociati e minacce. Trump, per ogni colpo a Hormuz distruggeremo un ponte e una centrale. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Incendi in Sicilia, tra Palermo e Agrigento, fiamme arrivate alle case, un centinaio di abitanti evacuati. Grandine al centro-nord, a San Benedetto del Tronto, 60 persone al pronto soccorso. OpenAI, modelli di intelligenza fuori controllo, durante i test violata autonomamente, una piattaforma per programmatori, la missione dell'azienda produttrice di ChatGPT, incidente informatico senza precedenti, in corso le indagini.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Incognito, Don't You Worry About a Thing, 19:06 minuti, seconda ora insieme a sottoscritto. Ciao a tutti, Simone Mercurio, Francesco Alciaffa, ciao Fardina, la parte tecnica, c'è anche Claudio Campobasso con noi in questa apertura di ore, 348-103-1010. E come detto, insomma, oggi inizia anche il tour Talk Live dei Negrita e dunque...
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Raizo Radio.
0: E siamo protagonisti anche a questo Talk Live per il secondo anno consecutivo con il nostro Gian Maurizio Foderaro. Gian Maurizio, buonasera.
2: Ciao Simone, so che anche tu non stai nella pelle perché stiamo conoscendo i tuoi gusti musicali. Penso che intanto confermami che ti arriva bene il segnale, perché noi siamo veramente on stage. Siamo on stage proprio nel vero senso della parola, perché siamo qui sul... Adesso faccio sentire un po'. Si sente un po' il legno del palco?
0: Si sente, ecco, balli il
2: ecco.
0: Tip-tap.
2: E a dire la verità, i piedi non erano solamente i miei, il tip-tap era a cura di Drigo, Mac e Pau. Stiamo parlando dei Negrita. Ragazzi, adesso me ne sparo una che non è mia. Dove eravamo rimasti?
0: Eccoli.
3: Eravamo rimasti, sì, ciao a tutti intanto, ciao studio. Eravamo rimasti esattamente un anno fa, giusto Gian Maurizio? Un anno fa abbiamo fatto queste quattro date in acustico con te sul palco, che intervieni quando vuoi, e niente, riprendiamo da lì, esattamente da lì. Abbiamo cambiato qualche pezzo, non tantissimo, perché il format secondo me andò benissimo l'anno scorso. La formazione si è allargata di un elemento, ma in realtà ci sono tutti e sei Negrita, anche se sul palco saremo cinque, perché il sesto l'abbiamo mandato a gestire i suoni in esterna.
2: È vero, quindi praticamente ci sono tutti Negrita. Uno un po' in incognito, ma comunque sì. Anche lui fa il suo. A proposito, adesso io proprio prima chiacchierando, io intanto mi sono goduto le prove e veramente insomma c'è di che ben sperare. A questo proposito ricordo, noi siamo a Sordevolo, che è la prima data di queste, dovevano essere sette, sono diventate 10. Di più non ce la facciamo perché ancora il teletrasporto doveva portarcelo Mac, ma non ha detto che non era ancora disponibile.
4: C'ho il prototipo, ma ancora è da perfezionare, scusate.
2: Drigo ci ha provato, ma pure lui insomma con il teletrasporto niente da fare. Riusciremo ad arrivare comunque. Oggi siamo a Sordevolo.
3: Biella.
2: Una biella città, bisogna dire la verità. Comunque ecco, vogliamo ricordare Talk and Live, il format è nostro, poi è evidente che quando una cosa funziona, ormai di Talk and Live ce ne sono tanti in giro per l'Italia, però il nostro ha una particolarità. Noi prendiamo come autori quest'anno in realtà, perché sai, loro, ricordate, no? Tutto è partito dal disco dell'ultimo disco che era Canzoni per anni spietati, e noi pensavamo che quello che avevamo visto potesse bastare. In realtà, insomma, c'è terreno per altre 10 album, perché altro che anni spietati. Se l'anno scorso, e quindi riferendosi all'anno precedente, erano anni spietati, adesso proprio non so cosa, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta di cui parlare, o no?
5: Però è un po' anche per questo che abbiamo scelto le location di questo tour. Avevamo chiesto all'agenzia poche date in posti speciali. Per speciali intendevamo contesti particolarmente belli dal punto di vista o naturalistico oppure architettonico storico, che avessero una rilevanza storica, e questo ci dà la possibilità di tornare a una dimensione umana in un momento in cui siamo completamente spersonalizzati. Quindi quest'estate sarà una bella festa con un abbraccio in cui ci racconteremo in una dimensione umana. Avremo la possibilità di giocare con dinamiche molto rarefatte, molto intime, ma anche di sgassare quando è il momento.
2: Assolutamente, io direi adesso di proporre un pezzo noi abbiamo scelti tre, ma tanto più o meno io, anche perché dovete dire la verità, è tutto ormai ancora talmente in costruzione che io la scaletta ufficiale di questa sera ancora non la conosco. Quindi

0: Ah, siamo ancora dei fricchettoni in qualche modo.
1: Allora, io adesso gli rubo ancora qualche minuto, però so che il nostro, l'ho fatti scegliere a Simone Mercurio, e so che come primo pezzo c'è Rotolando verso sud, e noi dobbiamo dire la verità, devo fare, lo scorso anno siamo andati abbastanza a sud, siamo arrivati in Puglia, in Campania, quest'anno arriveremo in Abruzzo al massimo, quindi vorrei dire
2: nord, rotoliamo isola, però.
1: Ecco, rotoliamo verso sud lo stesso, però, dai.
0: Sardegna, Sant'Antioco, dai.
3: Allora, hanno spostato l'Abruzzo, mi sembra, ultimamente, no? L'hanno messo fra la Toscana e l'Umbria.
0: No?
1: No, sta sempre là, vicino al Molise, che il Molise c'è.
0: Ah, c'è.
1: C'è, il Molise c'è, come? Quindi intanto rotolando verso sud, e poi andremo a svelare qualcosina, perché poi il nostro sarà un viaggio itinerante che potete scoprire in diretta tutte le sere tra le 18 e le 19 circa, e poi anche sui nostri social, quindi andate anche lì per scoprire altre cose, e ogni giorno ci sarà una sorpresa. Noi stasera siamo, quindi, ripeto, a Sordevolo, se siete da queste parti, quindi Torino, Biella, Milano, Piemonte, Valle d'Aosta, sappiate che insomma siamo qui, è un posto abbastanza strategico questo, e poi molto bello, come sembra una copertura che ricorda la messa del Papa, devo dire la verità.
0: Sì, si chiama Giovanni Paolo II, mi sembra, questo auditorium, quindi hanno scelto la band toscana, diciamo, meno sacra che possa essere.
1: Ma non è vero, non è vero, perché poi ad esempio questa non la posso dire, ma Paolo ne ha
3: gettato anche dei pezzi della Madonna Scaletti.
1: Ah, è vero. Dai, andiamo con una canzone che forse è meglio, sta prendendo una piega, sì, e siamo ancora all'anteprima.
2: Rotoliamo verso sud, allora, in negrita, e poi torniamo insieme qui live a Isoradio.

0: Sud in negrita, tra un attimo ritorniamo al Talk Live con il nostro Gian Maurizio. In negrita stessi, oggi inizia la storia, i viaggi e le canzoni. Allora andiamo sulla 1 Milano-Napoli, sulla Autostrada del Sole, dove tra Modena Sud e Valsamoggia c'è un incidente al chilometro 174, siamo in direzione sud verso Bologna. Sulla 3 ancora un incidente all'allacciamento tra la 1 e la 3 in direzione nord da Salerno verso Roma al chilometro 3300. Sulla A4 a Torino-Trieste in uscita da Milano, viabilità esterna che non riceve delle code in direzione dell'uscita da Milano. E poi altro incidente sulla 1 tra il bivio 1-3 Napoli-Salerno e il nodo Napoli-Centro direzionale in direzione nord verso la capitale. La situazione più critica in questo momento sulla diramazione per Pisa, sono 2 chilometri in seguito a un incidente tra la diramazione Pisa, la Fipilia e Cascina in direzione ovest verso Pisa, ma rotolando verso nord, in questo caso verso Sordevo, provincia di Biella. Ci ricolleghiamo con Gian Maurizio Foderaro e con i negrita.
1: Eccoci, allora intanto diamo l'orario 19:17 e noi abbiamo rubato qualche secondo perché sai le dinamiche del tour, questo è il momento in cui loro hanno appena finito il primo sound check e quello ma anche un pochino più corposo perché ovviamente oggi è il debutto, insomma, e poi vogliamo ricordare, lo facciamo per siamo fermi, ma dopodomani 24 Lazzaretto, esattamente, altra location meravigliosa. Abbiamo detto, come diceva Drigo, la scelta di una cosa ci vuole caratterizzare, dico tutti perché anche noi di Sol Radio scegliamo solamente l'Italia da raccontare, insomma, anche perché suonare in posti belli, come dire, secondo me aiuta anche la musica stessa, no? Piuttosto che in posti di plastica, perché ormai i concerti si fanno ovunque, però diciamo che i luoghi fanno un po' la differenza.
2: Beh, assolutamente sì, andrebbe chiesto a chi magari sta andando a questi concerti mega in situazioni in cui pagano cifre assurde per stare poi dopo sul selciato, polvere, senza noi stiamo cercando una dimensione alternativa senza nessuna polemica con l'altra situazione, proprio perché stiamo a questo punto della nostra carriera, vogliamo anche raccontarci questo concerto che faremo quest'estate, ha questa caratteristica, va incontro appunto a una dimensione più umana.
1: Ecco, noi poi non so se ce la faremo, però vogliamo svelare un'altra caratteristica, perché anche per quanto riguarda, cioè, proprio la mia figura, è ovvio che un conduttore presentare, diciamo, sul palco una delle band che ama, diciamo che è un po' una goduria immensa, no? Però è l'idea un po' della radio che portiamo in giro, nel senso che invece di avere delle canzoni che suonano, abbiamo i pezzi e quindi i protagonisti. Però, proprio come succede alla radio, i tempi di chi chiacchiera devono essere ridotti per forza. E quest'anno il mio intento sarà quello di far uscire fuori, tra un pezzo e l'altro, anche quello che fanno i negrita oltre i negrita, perché ognuno di loro ha delle storie meravigliose, degli hobby che sono anche sono diventati dei lavori e degli amori, insomma, chi dalla Toscana ormai vive più in altre parti d'Italia, chi ama dipingere, chi ama fare altre cose, quindi andremo a scoprire di ognuno diciamo il negrita oltre la chitarra, oltre la voce e oltre gli altri strumenti. E quindi sarà questo un po', cercare di regalare un po' di autenticità, di verità, no? E chissà se ci riesco. Ad esempio, ecco, Mac, vogliamo svelare qual è il tuo hobby, lavoro, l'altro oltre al tuo strumento?
3: Allora, ne parleremo approfonditamente, mi sa, in queste serate. Dirtene uno solo secondo me è un po' difficile perché non ne ho tanti.
4: Quello più importante è suo, rapina a mano libera con volto scoperto.
3: No, ne ho diverse, sì. Beh, tra cui fondamentalmente è anche aggiustare cose che non funzionano più.
1: Ecco, mentre vabbè, questa è la prima. Poi per quanto riguarda Drigo e Paolo scopriremo così anche i loro amori e le loro connotazioni geografiche. E per adesso è tutto da scoprire. Io ne approfitto solamente per ricordare che sarà un viaggio che ci vedrà insieme e noi a raccontarlo, ripeto, in radio in diretta quando ci sono i concerti tra le 18 e le 19 circa e poi fino al 7 di agosto, perché abbiamo detto le prossime date, 24 luglio saremo a Bergamo, quindi amici di Bergamo e provincia e zone limitrofe, vi aspettiamo a Lazzaretto, il 25 saremo saremo ad Alpago, spiaggia del lago di Santa Croce, quindi alla Dolomiti Arena. Per chiudere, quindi dalle Dolomiti arriveremo il 7 agosto a Sant'Antioco, all'Arena Fiorincia Sardegna. Poi un consiglio, anzi stasera Pauso che ha dormito un'ora, quindi la prossima volta cerca di riposare un po' di più.
4: Ci proverò, la vita è breve, quindi bene stare svegli, bisogna stare all'occhio Maurizio in questo periodo, bisogna stare all'occhio, non devi dormire.
1: Allora io voglio, ecco, voglio svelare come inizierò la serata io, perché insomma a quel punto, cioè quelli che saranno, ecco, io mi, al solito in lungo, essendo, ecco, il tacco no perché non ce n'ho bisogno, ma in lungo, e le prime parole che dirò, ecco, me ne son, da bravo presentatore me le sono preparate, saranno: questa sera non sale sul palco soltanto una band, sale sul palco una storia italiana. E poi basta, poi il resto non ve lo dico.
4: Alla Minoli.
1: Questa... Mi piace?
4: Sì, mi piace.
1: Ecco, questa... e ogni sera sarà diversa però, eh? Quindi io direi di chiudere, perché so che ce l'hai pronta, una delle canzoni più recenti. Che è appunto Non esistono. Com'è?
0: Non esistono innocenti amico mio. Negrita.
1: Che oggi ho sentito
0: disco.
1: Arrangiata ancora una volta, perché il bello dei Negrita è che due volte lo stesso pezzo, ma due volte suonato allo stesso modo, non lo sentirete. Quindi quello che sentiranno i nostri amici stasera qui a Biel, quindi a Bergamo, a Sordevolo, a Bergamo sarà diversa e sarà ancora diversa altrove. Quindi insomma il bello è che ogni volta si cambia, anche noi saremo diversi, io sarò alto e biondo, guarda.
0: Eh beh, non vediamo
1: Paolo,
0: l'ora.
1: Grazie.
4: Avrò i dread io. Ciao a tutti.
0: Non vediamo
1: un
0: l'ora allora.
1: A Mac.
0: Ciao. Ah, eccoli qui allora, in Negrita Non esistono innocenti amico mio, sui Soradio.
5: E se questo è proprio il giorno di una resurrezione, non

incontrato, i luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare, ed uccidere un amante per un addio.

0: Non vediamo l'ora di vedere i nostri, ascoltare in negrita qui con Non esistono innocenti, amico mio. 19:26 su Reso Radio, direttamente dal loro ultimo bellissimo disco, undicesimo album, Canzoni per amori spietati. Insomma, inizia oggi il loro tour, la storia, i viaggi, le canzoni, Talk Live 2026. Conduttore occasionale, non per l'occasione ma già il secondo anno consecutivo, il nostro Gian Maurizio Foderaro, che torna sul palco a intervistare, a chiacchierare con i negrita. Allora, ben trovati ancora, Simone Mercurio al microfono, Francesco Ciaffa Ciaffardini alla parte tecnica, ma non sono solo, c'è anche Claudio Campobasso con me a raccontare ciò che accade su strada.
1: Sì, a raccontare ed accompagnarvi su strada.
0: Bene, allora io direi di andare sulla 1. C'è un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna. Siamo al chilometro 174, coinvolta un'auto. Coda poi per viabilità esterna che non riceve. Sulla 4 Torino-Trieste a Bergamo in uscita da Milano. C'è anche un'altra coda al traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese in direzione sud verso Courmayeur. Tempo di attesa in questo caso di 15 minuti. La situazione, diciamo così, possiamo definirla più critica, è quella con 2 chilometri di coda con tendenza in aumento per incidente sulla D27, la diramazione per Pisa, tra il bivio della diramazione Pisa, Firenze, Pisa, Livorno e Cascina in direzione ovest verso la stessa Pisa. Traffico intenso in diverse direttive, come quella della 14 tra il raccordo 1 Bologna Casalecchio e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona, traffico intenso, e così come tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli, verso la 1, verso l'autostrada del Sole. E adesso arriva Machine Gun Kelly su Iso Radio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take it back to the blog era one time.
2: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Irama, sono le 19.34, siete ancora su Raiso Radio. Diamo uno sguardo alla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico ci sono code a tratti in direzione di Firenze. Sulla 3 Napoli-Salerno code per traffico intenso tra San Giovanni e l'allacciamento A1 A3 in direzione di Salerno. E poi sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano code a tratti in direzione di Varese.
1: Io vado sui tratti non gestiti da autostrade, dove c'è traffico intenso su diverse arterie del paese. Sulla 4 Brescia-Padova permangono 4 km di coda tra Peschiera e Sirmione, siamo in direzione di Brescia per traffico intenso. Sempre sulla 4 code a tratti a Padova Est per un incidente e rallentamenti in tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Criticità, come dicevamo, anche nell'area di Milano. È notorio in questo orario, attorno a Milano si sviluppa una grossa mole di traffico, dunque code a tratti sulla tangenziale est tra Gob e Molluè in direzione della 1, poi sulla ovest traffico intenso con code a tratti in entrambe le direzioni, mentre sulla tangenziale nord si registrano rallentamenti e code a tratti tra Vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo. Andando al centro e sud, sulla via Appia, sulla statale 7 dunque, traffico rallentato per un incidente dopo l'innesto con la statale 608 di Teano in direzione di Roma. Sulle 45 traffico intenso per materiali dispersi nei pressi di San Carlo verso Ravenna, rallentamenti anche sulla statale 18 Tirrena Inferiore per materiali dispersi. Sono tanti, carissimo Claudio Campobasso, i messaggi che sono arrivati, insomma,
0: al 348 103 1010.
1: Bravissimo, ripetiamolo, 348 103 1010, anche a commento di, insomma, del nostro collegamento con Gian Maurizio Foderaro, che inizia questo tour con i Negrita. Davvero una bella iniziativa, il secondo anno consecutivo che facciamo questa cosa, Claudio.
0: Eh beh, Iso Radio ormai è onnipresente.
1: È onnipresente, poi questa è una cosa veramente bella, perché insomma si unisce la musica bella dei Negrita con dei contenuti, appunto le chiacchiere con gli stessi autori che ci raccontano, approfondiscono quelle che sono le cose che accadono, che hanno sviluppato i loro testi, le loro tematiche.
0: E ora arriva Peggy Gou, che arriva dopo il successo Nananà del 2023 torna a deliziarci.
1: Le sai tutte, carissimo Claudio. Woman, Aira Star con lei.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Rai Isoradio.

0: Eccolo qui, Emma, insieme a Fabri Fibra Antidroga alle 19.47 su Raiso Radio. Allora, io ho deciso, carissimo Claudio Campobasso, il primo agosto 2026 io vado a Napoli, mi trasferisco.
1: E come mai vai a Napoli?
0: Perché vado a Napoli? Perché si festeggiano i 100 anni della società del Napoli, e non perché sono tifoso del Napoli, società calcistica del Napoli, ma perché, come puoi ben immaginare, per
1: ci
0: il
1: saranno una serie di eventi.
0: Sì, ma poi sai benissimo che sono abbastanza festaioli gli amici napoletani, e quindi io mi ci trovo benissimo in queste cose piene di gente, piene di roba anche da mangiare. Innanzitutto, allora, cosa sarà fatto? Sono le particolarità: è stata fatta la prima maglia ufficiale del centenario ed è stata svelata sui canali social proprio del Napoli, e c'è un lancio promozionale. Ovviamente chi può essere figura, vuol dire, la figura simbolo del centenario del Napoli? Chi? Così, un nome a caso. Diego Armando Maradona. E beh, come chi può essere Diego Armando Maradona? Ci sarà un kit celebrativo alla figura iconica di Diego Armando, creando un ponte simbolico tra il passato e il futuro del club. Poi ci sarà una processione azzurra tra terra e mare, una flotta di battelli addobbati d'azzurro percorrerà lo specchio d'acqua del Golfo di Napoli, da Mergellina a Castel dell'Ovo, mentre in contemporanea le associazioni dei tifosi guideranno un corteo lungo il mare, proprio far lungomare Caracciolo e Piazza del Plebiscito. Ma ovviamente ci sarà anche la distribuzione di un cibo importante.
1: Perché l'evento, la parte dell'evento che più mi interessa, che è il Pizza Village. Il Pizza Village si terrà a Piazza Municipio e ospiterà il Pizza Village del centenario. A partire dalle 20:26 il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza margherita.
0: Tutto a gratis, è fantastico. Proprio in Piazza del Plebiscito, lungo il lungomare, i pizzaioli napoletani si mettono lì a infornare. Poi io amo particolarmente la pizza napoletana. Qual è la pizza napoletana? Quella bella,
1: è quella più alta, è quella più spessa.
0: Ecco, tu di che squadra sei, carissimo Claudio?
1: Io sono per la pizza alla romana, quella più bassa.
0: Quella bassa e scrocchiarella, come dicono a Roma.
1: Sì, non necessariamente scrocchiarella, però mi piace il fatto che sia sottile.
0: No, la pizza deve essere ciccia, deve essere bella grossa.
1: Chiediamo agli ascoltatori.
0: Siete per la pizza alta o per la pizza bassa?
1: Fatecelo sapere al 348 103 1010.

0: L'inchiesta sulla morte di Fakir, la Croce Rossa, meno di un minuto per i primi soccorsi, il SAP, chiederemo al sindaco Lepore il risarcimento per gli agenti feriti. Resta in carcere Mario Roggero, i giudici respingono la richiesta di differimento della pena, la figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Meloni, tolleranza zero con chi sfascia tutto, giunta autorizzazioni nega uso chat del mastro con Caroccio, opposizioni premier protegge i suoi. Trump minaccia l'Iran, per ogni nave attaccata a Hormuz colpiremo un ponte e una centrale nel mirino americano, la montagna nucleare. Indagati due custodi dell'israelitico di Roma per il furto delle 80 fiale di fentanyl, nell'ipotesi colpo su commissione per il mercato clandestino. La Sicilia brucia, scirocco e temperature di 45 gradi spingono gli incendi, colpiti anche Calabria e Sardegna, feriti e danni per la grandine al centro-nord. Boom al cinema per l'Odissea di Nolan e di Elon Musk, lo sfida entro l'anno, un lungometraggio realizzato dall'intelligenza artificiale. La rinascita di Jacobs, rientrato in Italia con l'allenatore che lo ha seguito nella conquista dell'oro olimpico e già vola di nuovo sui 100 metri. Era un passo dal ritiro, dice al TG1, ma ho ritrovato la scintilla e ora penso a europei e giochi di Los Angeles.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, alle 20 e 7 minuti praticamente in diretta.
1: Eh sì, qualche secondo sono 7 minuti.
0: Allora, questa è la terza e ultima ora insieme, Simone Mercurio al microfono insieme a Claudio Campobasso, eccolo qui, Gianluca Liberati alla parte tecnica insieme a Francesco El Ciafardini. Chiudiamo l'argomento pizza alta,
1: chi ha vinto,
0: pizza bianca, perché insomma parlavamo insomma di questo centenario della società del Napoli. Il primo agosto ci saranno diversi festeggiamenti a Napoli, tra cui insomma
1: il Pizza Village,
0: il Pizza Village. Quindi verrà regalata pizza in giro, quindi tutti a Napoli, carissimo Gianluca, tutti a Napoli. E si disquisiva
1: sì,
0: tra la pizza alta napoletana, chi parteggia per insomma la pizza alta napoletana e chi invece per la pizza insomma che può essere quella romana bassa e scrocchiarella. Qui c'è c'è Mirella, vi sto ascoltando da casa, la pizza mi piace sottile e scrocchiarella, anzi schiccarella dice lei. Vi ascolto e bella musica, buona serata. Altri invece pizza napoletana storica, Francesco ci dice più vicina alla ruota del carro sottile, fa tutta una disquisizione con cornicione contenuto. Il cornicione alto è stato inventato solo per motivi commerciali? Non proprio, perché nasce da evoluzioni tecniche degli impasti e dei gusti moderni, ma è vero che il suo enorme successo è stato favorito dalla ricerca di un prodotto, insomma fa tutta una ricerca strutturale e storica riguardo la pizza napoletana.
1: Dico che sia alta o bassa, o margherita o capricciosa, la pizza è la pizza.
0: Ma la sentenza definitiva la fa il nostro ascoltatore che ci manda un vocale direttamente da da strada.
2: Ciao, mi dispiace, ma la pizza bassa è come la birra analcolica. Non senso, assolutamente un non senso. La pizza vera è quella napoletana, tutte le altre sono imitazioni riuscite male. Ciao, buon appetito.
0: Buon appetito, mi è venuta voglia di pizza. Che ne pensi?
1: Andiamo a mangiare
0: tra un pochino, sì. Pizza alta, pizza bianca, basta quella che sia, ma basta che se magna la buona pizza. No?
1: Sì. E ora arriva Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Raiso Radio.

0: E sulle note di Chaka Khan torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubra, torniamo anche in strada perché si tratta di un veicolo fermo, quello al chilometro 117 sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. E sulla 1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Valdichiana, c'è una coda per traffico intenso in direzione di Roma. E chiudiamo con la 3 Napoli-Salerno, dove ci sono delle code all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli.
1: Eh sì, sono poche in questo momento, fortunatamente a quest'ora 20:16 le notizie che arrivano da strada, rientro e quasi completato da chi magari era al lavoro e sta tornando. C'è comunque ancora anche nel tratto urbano della 24 una coda per viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma. Siamo in direzione ovest verso la stessa tangenziale est della capitale. Poi sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta in entrata verso Pozzuoli c'è coda per traffico intenso, coda anche per traffico intenso tra Doganella e la stessa Corso Malta in direzione ovest verso Pozzuoli. Sulla 4 Brescia-Padova, andando ai tratti non gestiti da autostrade, permane una coda per di 4 km a caso di traffico intenso allo svincolo Peschiera e svincolo Sirmione. Questo

0: il tratto in direzione di Brescia. Andiamo in Sicilia, dove c'è sulla 19 Palermo-Catania, svincolo Ponte 5 Archi, c'è una coda invece per incendio. Andando, anzi salendo un pochino verso su rispetto alla Sicilia, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, siamo in Calabria, tra l'incrocio stazione Capaccio e Rocca d'Aspide, verso l'incrocio appunto con Reggio Calabria e la statale 106 Ionica, c'è traffico rallentato per materiali dispersi. Carissimo Claudio Campobasso, tu hai abitudini nocive, cattive abitudini?
1: No, non penso.
0: Sei sicuro?
1: Sì.

0: questo è l'orario in cui si decide anche cosa fare. Dove andiamo a cena questa sera?
1: Dobbiamo cercare sicuramente una pizzeria napoletana, perché ha vinto la pizza napoletana.
0: Beh, però a te non piace quella bassa scrocchiarella.
1: Mi attengo al vincitore.
0: Che poi non so se ti capita, a volte capiterà a tutti, insomma, che la sera ci si vede con amici, dove andiamo, ci si state poi tre quarti d'ora, un'ora a decidere la pizzeria, il ristorante,
1: ma anche quale tipo di pizza, perché poi arrivi lì
0: se si vuole la pizza, altrimenti c'è poi la disquisizione: ma tu stasera voglia più di pasta, di un secondo, di una pizza, oppure che ne so, di un sushi o di un cinese. Il ventaglio delle opzioni si allarga, le grandi disquisizioni tra amici, che poi la stessa cosa che accade invece quando resti a casa da solo sul divano e lì vuoi vederti un film, metti la tua piattaforma preferita, stai un'ora, due ore a scrollare
1: e alla fine non vedi assolutamente nulla.
0: Finisce sempre così con me che mi abbiocco sul divano. È un grande classico. A voi capita? 348 103 10 10.

0: riguardo a quelle serate in cui si rimane lì nel limbo, ore e ore a cercare di capire dove andare a mangiare, dove andare a cena.
1: O che film scegliere.
0: O che film scegliere quando si resta sul divano. Sì, sono quelle serate, diciamo, inutili in certo modo, in certo qual modo, però alla fine risultano utili. Si ritorna un po' indietro nel tempo, se ti vedi al muretto per decidere dove andare la sera a cena e poi...
1: Però a quel punto era più semplice, perché avevi meno possibilità e quindi a quel punto dovevi accontentarti di quelle 3-4 cose, invece ora diventa più complicato.
0: No, poi soprattutto abbiamo tante opzioni di scelta quando restiamo per scegliere un film sul divano di casa, allora lì centinaia di migliaia di opzioni.
1: Allora, si è formato un chilometro sulla 7 Milano-Genova per il veicolo fermo in avaria al chilometro 117, siamo tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Per quanto riguarda la 3 Napoli-Salerno, tra l'allacciamento A1 A3 c'è un incidente in direzione nord.
0: Sì, io vado ai tratti non gestiti da autostrade, dove sul grande raccordo anulare Salaria Casilina ci sono code a causa di un incidente poco prima dello svincolo di via Prenestina, siamo in direzione della Casilina. Poi, carissimo Claudio, ti porto in Lombardia, vicino all'aeroporto della Malpensa, Milano, dunque statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Qui c'è traffico rallentato per un incidente anche qui dopo l'incrocio di Gallarate in direzione del casello di Busto Arsizio. In Sicilia invece, sulla 19 Palermo-Catania, ci sono code causa di un incidente tra Ponte 5 Arti e lo svincolo della direzione per Palermo. Queste le ultime e poche notizie che abbiamo. Adesso arriva una canzone di un artista che doveva essere proprio in tour in questi giorni a Roma, ma è stato annullato e rinviato il concerto del 26 luglio alla cave dell'Auditorium Parco della Musica. Qui Ennio Morricone e Alice canta Battiato. Se Alice era la musa di Franco Battiato, una delle voci più splendide della musica italiana, e se avete voglia oggi di ascoltare, visto che il maestro Franco non c'è più, delle canzoni di Franco Battiato, Alice è sicuramente quella che meglio lo sa fare. È stato rinviato per motivi di salute, una polmonite, il concerto del 26 luglio, rimandato però, segnatelo in agenda, al 2 settembre, sempre alla cave, l'Auditorio Parco della Musica. E quindi ascoltiamo Alice con questo, che è un classico del maestro, Summer on a Solitary Beach.

0: tu cosa fai questa sera, Noemi? E questo è il ritmo della sera.
1: Ma tu sai cosa fare questa sera?
0: Sì, lo so, te lo dico dopo.
1: Dopo.
0: Andiamo prima in A25 Torano-Pescara, dove c'è traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Sulmona e Casauria. Poi sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce c'è stato un incidente tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud.
1: Sì, sulla 1 c'è anche un incidente anche tra Modena Sud e Valsamoggia direzione sud verso Bologna, siamo al chilometro 174. Altro incidente sulla 3 Napoli-Salerno all'allacciamento con la A1 in direzione nord da Salerno verso Roma. Altro incidente ancora sulla 1, bivia 1-3 Napoli-Salerno, nodo Napoli-Centro direzionale direzione nord verso la capitale. Vediamo un po' se ci sono altre situazioni negli ultimi minuti. Sul piazzale francese aggiorniamo quella che è la coda in direzione sud verso Courmayeur, c'è un tempo d'attesa di 15 minuti, direi, insomma, quindi abbastanza ridotto. Sulla diramazione per Pisa ci sono 2 chilometri, in seguito un incidente tra la diramazione Firenze-Pisa-Livorno e Cascina in direzione ovest verso Pisa. L'incidente era nello stesso tratto al chilometro 60 e 600. Allora, siamo quasi giunti al termine delle nostre 3 ore insieme, carissimo Claudio. Tra un po' arriverà il nostro Roberto Fragomeno, tu resti con lui?
0: Non lo so perché so cosa fare questa sera.
1: Ah, voi me lo racconti. Voi cosa fate questa sera, ascoltatori? Raccontatecelo, insomma, siamo qui. Avete in programma qualcosa anche sulla tarda serata, insomma, ci si avvicina al weekend, per cui insomma tante cose possibili. Io per esempio questa musica la ballo quando mi ritrovo in discoteca.
0: Ah,
1: ma
0: sì?
1: Di che?

0: Charlotte Osi, Start of Summer.
1: Inizio dell'estate.
0: Sì, sì, beh, siamo già a metà estate.
1: Direi inoltrata, visti 45 gradi per strada.
0: Sono le 20:54, questa è Rai Su Radio, io e Simone Mercurio siamo giunti al termine di questa...
1: Sì, io mi ero illuso prima, perché ho detto che siamo giunti quasi al weekend pensando fosse un giovedì.
0: E invece poi hai scoperto che è mercoledì.
1: Anche perché io amo il pollo e le patate, e quindi quando qui siamo al lavoro, il giovedì c'è pollo e patate, e sono contentissimo.
0: E invece già contento.
1: E invece vedremo cosa c'è, sempre cose buone nella nostra mensa.
0: Sicuramente sì.
1: Allora siamo giunti al termine delle nostre 3 ore insieme, adesso è già pronto qui il nostro Roberto Fragomeno. Vuoi dire qualcosa, Roberto? No, dopo, sì, adesso. Vieni qua, saluta i nostri ascoltatori, non puoi far così, che vieni e non saluti.
2: Ovviamente tante cose nelle prossime ore che volevo evitare, questo surplus, dico, però
1: i mondiali sono finiti, quindi sono, non abbiamo nulla.
2: Sì, infatti dicevo, che partita c'è stasera?
1: Niente. Non gioca neanche Sinner, non gioca, no, è in vacanza con la fidanzata.
2: Italiani niente, basket e niente stasera.
1: Pallanuoto?
2: No, niente.
1: Pilates?
2: C'è un torneo di briscola, se ti interessa, nuovi libri.
1: Potrebbe essere interessante. Allora parleremo di quello dopo, anche perché notizie su strada ce ne sono, ma spero che non succeda altro, quindi c'è abbondanza di notizie di partite di briscola in giro per l'Italia, tornei di scopone scientifico. Claudio Campobasso,
0: Simone Mercurio, ti saluto.
1: Tutto. Salutiamo e ringraziamo Gianluca Liberati della parte tecnica,
0: Francesco Ciafardini.
1: Prima ancora, noi torniamo domani, io dalle 21 a mezzanotte e dintorni.
0: Buon viaggio a tutti.
1: Ciao.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, giornata segnata purtroppo da una lunga serie di fatti di cronaca, l'ultimo in Sardegna, Bari Sardo in Ogliastra, è stato ucciso a coltellate un 19enne Simone Concas. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato dopo una lite scoppiata in seguito all'investimento di una o più persone. L'aggressore è fuggito ed è ricercato dalle forze dell'ordine, una ragazza coinvolta nell'incidente è rimasta gravemente ferita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda. E altro caso a Bologna, la morte di Abderrahim Fakir, le indagini si concentrano sulla catena dei soccorsi, un video diffuso poco fa dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato dalla Croce Rossa, ancora immobilizzato con fascette a polsi e caviglie. Emergono inoltre nuovi particolari sul suo passato, a giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo era finito al pronto soccorso per problemi psichici, il punto dell'inchiesta nel servizio.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia SIULP.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere, l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia chiede e dice: speriamo nella grazia e nei domiciliari. E purtroppo c'è stato un altro incidente in piscina, ancora una volta la vittima è un bambino.
5: Era in compagnia dei suoi amici, un totale di 15 bambini, in un centro estivo a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Erano tutti in una piscina di quelle adatte ai più piccoli. All'improvviso, un malore, un bimbo di 5 anni, finisce sott'acqua. Gli operatori presenti nell'impianto hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Nella piscina sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Le cause del malore e l'esatta dinamica sono ancora in corso di accertamento, con la procura di Tivoli che ha aperto un'inchiesta. Una nuova tragedia dunque nelle piscine italiane, a pochi giorni dalle morti di un'altra bimba di 4 anni a Milano Marittima nel Ravennate e di Alice, Matteo e Gabriele, vittime di incidenti a Genova, Rimini e Latina. I dati della Società Italiana di Medicina Ambientale restituiscono poi numeri drammatici. Ogni anno muoiono in media 16 persone in piscina, in più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma se non verranno adeguati. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, sarà votata domani alla Camera. Primo colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il nuovo premier britannico Andy Burnham. La presidente del Consiglio si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Londra. I due leader hanno discusso della de-escalation nello stretto di Hormuz, del sostegno all'Ucraina e della cooperazione nel programma aeronautico comune. Burnham è stato invitato a Roma. E Medio Oriente, via libera di Donald Trump all'accordo che apre all'Arabia Saudita il nucleare civile. L'intesa trentennale affida alle aziende americane un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture e rappresenta un messaggio a Iran e Israele. Trump torna poi a minacciare Teheran. Un attacco ai siti atomici nel Golfo allargherebbe il conflitto in tutta la regione. Siamo al meteo, si avvicina la tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia, 6 le città da bollino rosso, domani sarà solo una, Palermo. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, temporale al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
2: Il GR1 torna alle 22, la linea va adesso a Radio 1 Musica, buon ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

siamo partiti decisamente in quarta questa sera con Alicia Keys, questa Empire State of Mind, il brano che conosciamo anche in altre versioni. Questa è la versione di qualche tempo fa di Alicia Keys. 21:11, buon mercoledì sera 22 luglio del 2026, prosegue la nostra programmazione qui su Isoradio. Dopo Simone Mercurio e Claudio Campobasso arriva Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo. C'è Gianluca Liberati in console, subito gli aggiornamenti, vediamo le notizie. Chiusa la 1 tra la variante di Vanico e località Aglio, direzione nord Bologna, per lavori fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la 13 tra Rovigo e Boara, direzione nord Padova, sempre per lavori fino alle 5 di domani. Sulla 26 tra Masone e la 10, direzione sud Genova, abbiamo code per incidente al chilometro 4 al momento, quindi siamo tra il chilometro 14 e il chilometro 3. Mentre altre notizie ci portano a Napoli, in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, code per traffico, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code in Attrea, Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Chiusa la 14 tra Forlì e Cesena Nord, direzione sud Ancona.

Eccolo qui, Green Day, loro nuovo singolo, 21 e 17 minuti in diretta in viaggio con Isoradio. Allora, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, le notizie che ci porteranno a vedere un po' quello che sta succedendo. Andiamo sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente a Gallarate in direzione del casello di Busto Arsizio della 8. Sul grande raccordo anulare, code per incidente, prima dello svincolo 16 via Prenestina, siamo in carreggiata interna. Sulla 19 Palermo-Catania,

I Rolling Stone, nuovo singolo In The Stars, alle 21:27 minuti. Tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo sulla 1 tra Locarno Italia e Pian del Voglio, direzione nord Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, chiuso il raccordo di Casalecchio in direzione sud verso la A14. Abbiamo code per lavori in 8 tra Castellanza Busto Arsizio verso Varese e code per lavori tra Sesto San Giovanni e Cormano, siamo in A4 direzione Torino. Sulla 1 tra inizio con Planare Piacenza e Fiorenzuola verso sud Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domani.

0: siamo collegati con Rai Meteo per le ultime notizie. Buona serata a Fabio Zimbo.
1: Gli ascoltatori, la forte ondata di calore che ha interessato il sud Italia negli ultimi giorni è ormai quasi del tutto terminata grazie all'irruzione di correnti nord-occidentali convogliate da una vasta area depressionale presente sull'Europa nord-orientale. Queste correnti nel pomeriggio e nella serata di domani saranno capaci anche di provocare qualche disturbo sulle zone adriatiche. Passando all'attualità, al momento è presente nuvolosità sparsa sulle Alpi orientali, su Abruzzo, Molise, area Gargano, senza piogge. Sul resto d'Italia il cielo è pressoché sereno ovunque. Nelle prossime ore notturne nuvolosità sparsa interesserà i territori nord di Lombardia e Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, così come la Puglia. Nubi basse e sparse insisteranno anche sulla Calabria e sulle coste ioniche siciliane. Al mattino la situazione sarà analoga, anche se al nord la nuvolosità sparsa tenderà ad estendersi al resto di Lombardia e Veneto, mentre al sud si risolverà sulla Puglia. Durante le ore pomeridiane di domani invece si sul Triveneto e sulla dorsale appenninica, con possibilità di rovesci e qualche temporale che tra il pomeriggio e la sera interesseranno il Friuli Venezia Giulia, le zone centro-orientali del Veneto, l'Appennino tosco-emiliano, i territori centro-settentrionali della Puglia, ma anche più isolatamente l'Umbria, il sud delle Marche, l'Abruzzo e il Molise. Si segnala che per giovedì, cioè domani, la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio temporali sulle zone orientali dell'Abruzzo, su gran parte della provincia di Foggia. Domani la situazione termica andrà finalmente a normalizzarsi quasi ovunque, dopo la forte ondata di calore che, come detto, ha interessato le regioni meridionali nei giorni scorsi. Le temperature minime caleranno su tutta la penisola, anche le massime tenderanno a diminuire ovunque, ma nonostante ciò saranno ancora possibili picchi fino a 40 gradi nel sud della Sardegna e prossimi ai 40 gradi nelle zone interne della Sicilia. Per quanto riguarda lo stato di mare e venti, segnaliamo che il canale di Sardegna e il mare saranno in prevalenza mossi. Anche il mare di Sardegna, l'Adriatico meridionale e lo Ionio al mattino si presenteranno mossi, ma poi ridurranno il loro moto ondoso. Grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

ci portano sulla statale 9 via Emilia a Modena, in entrambe le direzioni traffico fermo, bloccato per un incidente, questo sulla statale 9 la via Emilia. Sulla statale 77 della Val di Chienti tra Caldarola e Tolentino, zona industriale verso Civitanova Marche, abbiamo rallentamenti per lavori in corso. In A1 tra Valdarno e Incisa, direzione nord Firenze, rallentamenti per traffico intenso, e chiusa la A14 questa notte tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud Ancona fino alle 5, chiusa la 13 tra Rovigo e Boara verso nord e verso Padova, e chiusa la diramazione per Ravenna della A14 tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica verso sud verso Ravenna, e chiuso il raccordo di Casalecchi in direzione sud verso la A14 per lavori. Ora è chiusa la 4 tra Cormano e Viale Certosa direzione Torino.

0: casa dov'è?
1: Questa è la mia casa.
0: A casa dov'è?
1: Questa è la mia casa. Questa è la mia casa.
2: Ritmo della sera con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

De Lauro, nuovo singolo qui su Uso Radio, 21:46 minuti, e intanto leggiamo, molti di voi già lo sanno, che la Francia ha vietato i social ai minori di 15 anni, è il primo paese dell'Unione Europea. L'ha fatto l'Australia, ora anche la Francia. Qualcosa si muove, dirà qualcuno, forse si comincerà un po' a ragionare su quello che, no, sta succedendo anche ai ragazzi e agli adolescenti che mettono così gli occhi su quel telefono e trovano situazioni. Vabbè, insomma, lo sappiamo, la notizia è che la Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Torniamo invece alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti qui su Isoradio. Sulla 1, code per tratto chiuso tra Basso Lodigiano e fine Complanare Piacenza in direzione sud Bologna. Il tratto chiuso è quello tra inizio Complanare Piacenza e Fiorenzuola, carreggiata sud. È chiusa anche la 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Ci sono code in prossimità del tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. In A8, code per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Code anche tra la 36 Pedemontana e Castellanza in direzione sud verso Milano. Traffico bloccato sulla statale 9 via Emilia, siamo prima dell'incrocio di Modena, in entrambe le direzioni il traffico è fermo, bloccato per un incidente.

C'è una notizia veramente incredibile, che però io voglio rileggere. Visitare un museo allunga di un anno la vita, come l'attività fisica riduce stress e malattie. Uno studio della London University College: le attività elettive rallentano l'invecchiamento biologico quanto l'esercizio fisico. Mi sembra veramente una bella notizia, insomma, un incentivo niente male per andare a visitare un museo, questo che arriva dalla London University College. E in Italia di musei ne abbiamo di ogni genere. Ci sono anche dei musei molto interessanti anche nei piccoli centri, sono musei specifici, magari musei che hanno a che fare con l'agricoltura, con le tradizioni, con la storia, magari anche di un piccolo borgo, ma ne ho visti veramente di molto molto particolari. Solitamente si scoprono l'estate, quando uno viaggia un po', si muove e va in giro per la nostra bella Italia, quindi un motivo in più per visitare i musei tutto l'anno, ecco, non mancano veramente ovunque. Torniamo agli aggiornamenti qui su Isoradio in questa serata. In A14 chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, chiusa la 1 questa notte tra Locarno Italia e Pian del Voglio in direzione nord Bologna per lavori fino alle 6. In A1 abbiamo rallentamenti per traffico tra Valdarno e Incise in direzione nord Firenze. In A14 è chiuso il tratto in Romagna tra Forlì e Cesena Nord, direzione sud Ancona, rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina.

Me Are Everything, tipo Lesson One, insomma questa la capiamo un po' tutti. Real Think, brano fantastico che ci ha riportato indietro di parecchie estati, 22 e 3 minuti a proposito di estati, le 22:30 Summer Breeze, tre brani, tre estati, un salto indietro nel tempo, appunto ricordando le estati di qualche anno fa. Vedremo stasera cosa hanno preparato per noi. In A1 tra Valdardi e Incisa, direzione nord Firenze, abbiamo rallentamenti per traffico intenso, è chiusa la A14 tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione nord, anche una chiusa per lavori, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la A14 anche tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord, quindi per chi viaggia verso Bologna. In A10 tra Genova Pre e Genova Aeroporto verso Genova, tratto chiuso per lavori fino alle 5. Sulla 26 tra Masone e la 10, incidente in direzione sud Genova.

uno dei più ascoltati in questi giorni su Isoradio, il nuovo singolo di Madonna, 22:11 minuti. Buonasera a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle mezzanotte e mezzo. Intanto andiamo in A1 tra località Aglio e Pian del Voglio, direzione nord Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, e chiusa la 1 anche tra Incise e Firenze Sud in carreggiata nord verso Firenze, ovviamente per lavori. Chiuso anche il tratto della 1 tra Chiusi e Fabbro, direzione sud Roma. Chiusa la A14 questa notte tra Forlì e Cesena Nord, direzione sud Ancona. Chiuso anche il tratto tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord verso Bologna. In A24 tra Torno in parte e L'Aquila Ovest, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni, ovviamente per lavori fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la A14 tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione nord Ancona. Siamo in Puglia, la A14 anche chiusa tra Bitonto e Molfetta in direzione nord Pescara, anche qui fino alle 6 di domani mattina. Anche questa sera sono molti i tratti chiusi, quindi ci sono molte persone al lavoro che lavoreranno per tutta la notte. A loro idealmente auguriamo ovviamente una buona nottata di lavoro, e i lavori si protrarranno appunto un po' ovunque fino all'alba.

Empty Days, il titolo del brano, Dilemma, alle 22:20 minuti all'italiano, vogliamo così dirlo. Tra poco Summer Breeze, tra poco le estati del passato, tre brani uno dietro l'altro per ricordare appunto qualche estate fa. Ora però rimaniamo nell'attualità, ci rimaniamo ovviamente con gli aggiornamenti, le notizie sulla viabilità, soprattutto chiusure, tratti chiusi per lavori. Segnaliamo però un incidente, anzi due incidenti, uno sulla 26 tra Masone e la 10 verso Genova, coinvolto un'auto all'interno di una galleria al chilometro 3500 della 26, l'altro incidente in A1 tra inizio Comprenale Piacenza e fine Comprenale Piacenza direzione sud Bologna, qui l'incidente è al chilometro 56. La 1 è chiusa tra inizio Comprenale Piacenza e Fiorenzuola verso sud Bologna per lavori, e ci sono code tra Basso Lodigiano e fine Comprenale Piacenza in direzione sud Bologna, quindi l'incidente è avvenuto in prossimità di questo cantiere di lavori. Chiusa la 4 tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, ci sono code anche qui in prossimità del tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. La 5 è chiusa tra la statale 26 per il Monte Bianco e Courmayeur Sud in direzione sud Torino, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. È chiusa anche la 9 tra Como Centro e Chiasso verso nord, verso la Svizzera, fino alle 5 di domani mattina.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E alle 22:29 minuti arriva la musica dell'estate, o meglio delle estati passate. Tre brani, tre successi, tre tormentoni. Vi dico solo l'anno del primo, è cantato in inglese, ma lei è italianissima, la conosciamo molto bene. L'anno di questo brano e quindi la conseguente estate era quella del 1999.

L'appuntamento di questa sera con Summer Breeze si chiude con Il vento caldo dell'estate, grande successo di Alice. Siamo nell'estate del 1980, il testo è di Franco Battiato e della stessa Alice, le musiche di Franco Battiato, Giusto Pio e Francesco Messina, l'album di appartenenza Capo Nord, è stato il primo grande successo di Alice, brano che poi ha avuto anche altre versioni, questa che abbiamo ascoltato è quella originale.

22:43 minuti, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti. Siamo in A10, tratto chiuso tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia e tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. La A9 chiusa tra Lago di Como e tangenziale sud di Como verso Lenate, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa la 8 tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. La 7 è chiusa questa notte tra Genova, Bolzaneto e Busalle in direzione nord Milano. Chiusa la 4 tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. La 1 è chiusa tra Inizio, Compranare, Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud Bologna.

0: il brano degli impazienti di quest'estate del 2026 con Bob Sinclair, I Can Wait. Tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, la 14 chiusa per lavori, e abbiamo code tra Faenza e Forlì, direzione sud Ancona, sempre per il tratto chiuso, infatti l'altro tratto chiuso della A14 in questo momento che andiamo a segnalare è quello tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud verso Ancona. La 24 è chiusa tra Torno in parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. Torniamo in A14, è chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso nord Ancona e tra Bitonto e Molfetta in direzione nord Pescara fino alle 6 di domani mattina.
1: DJ Cassidy.

0: Non è mai un errore il brano di Raff, quando sono 22, 58 minuti, 30 secondi in questo istante, siete all'ascolto di Isoradio, tra poco arriveranno le notizie del GR1, quindi insomma sapremo un po' quello che sta accadendo in Italia e nel mondo. Statale 9 via Emilia a Modena, in entrambe le direzioni il traffico è ancora bloccato per un incidente. Statale 115 sud-occidentale Sicula, porta Empedocle, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incendio. Tornando invece in autostrada, la 1 è chiusa, gioco di parole, mi perdonerete, tra Chiusi e Fabbro in direzione sud Roma fino alle 6 di domani mattina. È chiuso anche il tratto appenninico tra località Aglio e Pian del Voglio direzione nord Bologna. È chiusa la 1 tra Incise e Firenze Sud in carreggiata nord verso Firenze, e poi è chiusa la 1 più a nord tra Inizio, Complanare, Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud Bologna, e qui ci sono anche code in prossimità del tratto chiuso in direzione sud. È chiusa la 4 tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino, è chiusa la 7 tra Genova, Bolzanete e Busalla verso nord e verso Milano, mentre la 8 questa notte è chiusa tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Chiusa anche la 10 tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova, e tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia, tutti i tratti chiusi per lavori fino alle 5 di domani mattina. Arrivano le notizie del GR1, ci risentiamo tra poco.
1: Ore 23.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura alla cronaca, con i nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'attenzione degli investigatori è ora concentrata sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa precisa che l'intervento dei sanitari è iniziato in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Venerdì sarà eseguita l'autopsia. Altro caso che fa discutere è quello del gioielliere Mario Roggero. Nel pomeriggio è stata respinta la richiesta presentata dai suoi avvocati.
4: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena, previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Elena Paba, GR1.
3: L'escalation nel Golfo Persico. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Stiamo colpendo duramente il paese. Vogliono un accordo, ma non sono ancora pronti. In un comizio in Georgia il presidente americano assicura che Teheran pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati statunitensi e non esclude nuovi raid contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. E della situazione a Hormuz hanno parlato Giorgia Meloni e il nuovo primo ministro britannico Burnham nel loro primo colloquio telefonico. La premier si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Londra. Al centro della conversazione è anche il sostegno all'Ucraina e la cooperazione nel programma aeronautico comune. E torniamo alla cronaca con le indagini sull'omicidio di Simone Concas a Bari Sardo in Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato il giovane ad investire una ragazza di 16 anni e non un altro automobilista, poi sarebbe scappato. Poco dopo sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della giovane, ne sarebbe nata una colluttazione culminata nell'accoltellamento. Le indagini sono ancora in corso. Primi avvisi di garanzia nell'inchiesta sul furto di fentanyl avvenuto lo scorso giugno a Roma.
2: Due custodi dell'ospedale israelitico sono indagati dalla procura capitolina per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Una delle piste, lo spaccio. Dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. Non c'è nessun segnale che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti, aveva detto il ministro Orazio Schillaci. Tra le piste su cui si indaga anche quella di un utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati. Il furto è avvenuto senza segni di effrazione tra l'11 giugno, giorno dell'ultimo controllo delle scorte, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si è accorto che mancavano alcune confezioni, ha suscitato ampia attenzione mediatica ed è stato al centro di un vertice interministeriale a Palazzo Chigi. Francesco Trapanotto, GR1.
3: E in chiusura andiamo in Francia, dove riapre dopo lo storico furto la Galleria di Apollo del Louvre. Il corrispondente.
5: 9 mesi fa la spettacolare rapina che rese la Galleria di Apollo del Louvre ancora più famosa, suo malgrado, in tutto il mondo. Oggi quello spazio, realizzato durante il regno di Luigi XIV, riapre al pubblico. Cambierà però la sua ragion d'essere. Non saranno più esposti i gioielli della corona, trasferiti in una sala securizzata senza finestre, mentre verrà riscoperta la sua funzione storica di galleria per le cerimonie. Abbiamo un sistema di sicurezza che è stato rinforzato con più telecamere, cancelli blindati e un commissario di polizia che lavora direttamente con noi, fa sapere il nuovo direttore del Louvre, Christophe Leribaud. L'inchiesta intanto continua. Gli esecutori del furto sono stati tutti arrestati, ma non è ancora stato individuato il mandante e non è stata recuperata la refurtiva. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Sono le 23:05 minuti, la linea torna alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

70 dopo il GR1 con un classico dei Santana, un album storico a Braxas, e questa Oye Como Va, l'album per intenderci di Samba Patì. Sono le 23:11 minuti, c'è Gianluca Liberato in console, Roberto Fracomelli insieme fino a mezzanotte e mezzo a chiudere la programmazione per questo mercoledì 22 luglio, con le temperature in alcune zone che sono decisamente scese, in altre ancora sono altine, ma dovrebbero scendere nelle prossime ore, speriamo, perché da queste parti ancora in effetti non si sono visti molti effetti. Tra poco torneremo alla viabilità, torneremo soprattutto a parlare di chiusure, sono un bel po' sulla nostra rete autostradale.

stato, si è portato avanti il lavoro come fossimo in Australia, insomma andiamo avanti quasi di 12 ore, anzi forse un po' di meno direi. Buona serata ancora a tutti, buon viaggio, gli aggiornamenti ci parlano di un incidente in A27 allo svincolo di Treviso Sud in uscita da Venezia, sempre a nord-est, tratto chiuso sulla 23 tra Carni e Pontebba, direzione nord e Tarvisio, rimarrà chiuso fino all'alba di domani, esattamente fino alle 6. Incidente anche in A1 a Barberino di Mugello, in uscita da entrambe le direzioni, la 1 è chiusa tra la variante di Valico e località

0: in direzione nord Bologna, anche chiusa tra Incisa e Firenze Sud verso nord Firenze, e tra Chiusi e Fabbro direzione sud Roma fino alle 6 di domani.
1: Basta poco a fare impressione.

d'amore, solo un po' d'amore, Mannarino, alle 23:27 minuti qui su Isoradio. Ci avviciniamo al giornale della mezzanotte. Intanto vediamo le ultime notizie arrivate. Abbiamo detto della 27 a Treviso Sud in uscita da Venezia un incidente, ora sulla diramazione per Ravenna c'è una automobile in fiamme tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione sud Ravenna. Siamo esattamente al chilometro 13.500, si sono subito formate delle code per questo mezzo in fiamme. Mentre in A14 è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, e qui abbiamo code per il tratto chiuso circa un chilometro tra Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

è ancora bloccato il traffico sulla statale 9 via Emilia Modena in entrambe le direzioni, questo per un incidente, mentre sulla statale 77 della Val di Chienti tra Caldarola e Tolentino zona industriale verso Civitanova Marche abbiamo rallentamenti per lavori in corso. Facciamo un salto in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula, Porto Empedocle, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per incendio, non è l'unico incendio che abbiamo segnalato quest'oggi in Sicilia, al momento però è l'unico problema che abbiamo appunto in Sicilia riguardo alla viabilità. È chiusa a Napoli la tangenziale tra entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino e tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli. È chiusa la A14 tra Bitonto e Molfetta verso Pescara e tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Nord ancora. La 24 questa notte è chiusa tra Torni in parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, la 11 è chiusa tra Capanori e Altopascio verso Firenze.

Che gran bel brano che abbiamo ritrovato con Mogol per le parole, Riccardo Cocciante per la musica, Celeste Nostalgia. 23:43 minuti, tra poco l'informazione con il giornale della mezzanotte qui su Isoradio. Intanto ricordiamo che il tratto appenninico della 1 tra locale Taglio e Pian del Voglio verso nord Bologna è chiuso fino alle 6 di domani. Segnaliamo però un incidente a Barberino di Mugello in uscita, coinvolta una automobile. Chiusa la 1 tra Incise e Firenze Sud verso nord Firenze, tra Chiusi e Fabbro direzione sud Roma, la A14 è chiusa tra Forlì e Cesena Nord direzione sud Ancona ed è chiusa anche tra Faenza e Forlì sempre in direzione sud Ancona, mentre tra Faenza e Forlì verso Ancona abbiamo code per il tratto chiuso, mentre tra Imola e Castel San Pietro direzione nord tratto chiuso. Sulla 10 chiuso il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia e quello tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova, è chiusa anche questa notte la 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, direzione nord Milano.

ricominciamo tutto. Ignition sequence start.

In Negramaro ricominciamo tutto da Sanremo del 2024. Questo è il brano che abbiamo così estratto da quella scaletta, da quei partecipanti, da quegli artisti che hanno preso parte a quell'edizione del Festival di Sanremo. Sono le 23:51 minuti, tra poco, come sapete, il giornale della mezzanotte. Poi ci risentiamo al termine per vedere insieme gli aggiornamenti e lasciare spazio alla nostra programmazione notturna. È chiusa la 14 tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Ancona, la 24 tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, la 11 tra Cavanno e Altopascio in direzione di Firenze, mentre la 13 questa notte è chiusa tra Rovigo e Boara in direzione nord Padova. Chiusa la 1 tra Inizio con Planare Piacenza e Fiorenzuola, direzione sud Bologna, fino alle 5 di domani mattina, mentre la 4 è chiusa tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Più tardi.

0: con Timetable The Genesis, ultimo brano in programmazione per questa giornata, per questo 22 luglio del 2026. Bisogna dire che abbiamo chiuso nel migliore dei modi con questa storica band inglese, appunto i Genesis. Allora, tra poco, tra un minuto, l'informazione, il tempo di ricordare magari a chi da poco si è messo al nostro ascolto alcuni aggiornamenti. La 1 è chiusa tra Chiuse e Fabbro direzione sud Roma, tra Incisa e Firenze sud verso nord Firenze, ed è chiusa anche tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 13 tra Rovigo e Boare in direzione nord Padova, la 11 tra Capanno e Altopascio verso Firenze. Questa notte è chiusa anche la 14 tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso nord Ancona, e tra Bitonto e Molfetta in direzione nord Pescara. È chiusa la 14 tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud Ancona, e più a nord è chiuso il tratto della 14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, ovviamente per lavori, fino alle 5 di domani mattina. Vi lascio l'informazione al giornale della mezzanotte. Come detto, noi ci risentiremo ovviamente al termine, quando riguarderemo un po' le notizie e lasceremo spazio alla nostra programmazione notturna.
1: Ore 24.
2: GR1. Edizione della mezzanotte.
3: Fakir è rianimato con mani e piedi legati. La famiglia diffonde un nuovo video. La procura di Bologna indaga sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, respinto il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri, Lepore irresponsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. Investe una sedicenne in Sardegna, scoppia una lite in strada e il 19enne alla guida viene ucciso a coltellate, dinamica tutta da chiarire. USA e Iran, nuove minacce, Trump pronti a bombardare le infrastrutture, Teheran la nostra dottrina e occhio per occhio. Temporali e grandinate al centro-nord, aria più fresca al sud, ancora emergenza incendi in Sicilia. La musica di Memphis a Porretta Terme, al via la 38esima edizione del Festival Soul più amato d'Europa. Calcio, l'Italia caccia del nuovo allenatore, Guardiola resta l'obiettivo numero uno, Mancini si tira fuori, non siamo stati contattati per tornare in nazionale. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. Il caso Fakir e il caso Roggero ancora al centro del dibattito pubblico e del confronto politico. Ci sono novità in entrambe le vicende. Partiamo da quella del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo la rapina nel suo negozio.
4: La magistrata di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai difensori di Mario Roggero. Per la giudice di Torino non sono emersi elementi di particolare urgenza tali da giustificare la sospensione della pena, differimento previsto dal codice penale che consente di congelare in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
5: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza, perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
4: Quali sono gli ulteriori passi?
5: Conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
4: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Mario Roggero. Il procuratore intanto di Milano, Marcello Viola, parla della necessità di abbassare i toni, riferendosi agli attacchi social e magistrati che hanno condannato Roggero e alle tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
3: E ci sono novità anche nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
6: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia Siulp.
7: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
6: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
3: E sugli scontri di Bologna, così come sul caso Roggero, è intervenuta Giorgia Meloni.
8: Il j'accuse contro il sindaco di Bologna passa dalle colonne del giornale, dove Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la Presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla Premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Con Vannacci esclude alleanze politiche, visto che ha votato contro le fiducie del governo, dice. Difende la nuova legge elettorale con le preferenze perché serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, e definisce indispensabile l'unità dell'Occidente per affrontare le attuali sfide globali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri con misure sul lavoro e concorrenza. Carla Macrellino, GR1.
3: Schieramenti politici contrapposti sul tema sicurezza, i toni si alzano anche sul caso Delmastro e sulla condanna di Ilaria Salis.
9: Sempre dalla parte sbagliata, Bologna per Fratelli d'Italia dimostra che la sinistra è con chi devasta. Non si può invocare la piazza prima di aver accertato i fatti, commenta Matteo Salvini. Enrico Costa, Forza Italia.
10: La sinistra è scesa in piazza contro la polizia prima di sapere come è morto Fakir. Un pregiudizio inaccettabile, alimentato dal comportamento del sindaco Lecuore.
9: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino, ma una richiesta di verità e giustizia. Angelo Bonelli, AVS.
11: Giorgia Meloni ha introdotto il quarto grado di giudizio e usa i fatti di cronaca per spostare l'attenzione dai problemi del paese che non affronta.
9: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Delmastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
3: Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per la città, ha detto l'ex direttore della Stampa e della Repubblica dopo le indiscrezioni girate negli ultimi giorni. Il ministro dell'Economia Giorgetti, al question time alla Camera, interviene sul caro carburanti e rassicura sulla crescita.
12: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
13: Dunque Giorgetti conferma le stime di crescita allo 0,6% e manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre.
12: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
13: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti e il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran. Linea al corrispondente.
14: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: «È falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi», si legge nel comunicato, «le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi». Questa mattina sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Non solo Hormuz, la tensione arriva anche nel Mar Rosso. Allora, tutti gli aggiornamenti dal Medio Oriente con Marco Barbonaglia, che mi ha raggiunto in studio.
15: Mentre missili americani bersagliano il Khuzestan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Teheran, riferiscono fonti locali, sta a sua volta lanciando missili e droni contro posizioni militari statunitensi in Giordania. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito le basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta. Coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi e gli Stati Uniti ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: «Se noi non vendiamo petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra e già oltre una trentina di navi sono state attaccate e i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto diverse imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita ed è notizia di poco fa che hanno colpito proprio due petroliere saudite.
3: L'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, Kiev cambia la strategia del conflitto dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche e bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
16: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Caso Epstein, nel filone francese della vicenda del finanziere pedofilo statunitense morto suicida in carcere, si aggiunge un nuovo drammatico episodio. Il corrispondente da Parigi.
17: Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Mezzanotte 13 minuti, questa è Radio 1, giallo in Sardegna, ucciso un 19enne dopo una lite stradale, ma l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire.
18: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire

0: È morta Monica Esposito, la donna di 55 anni, travolta da Salim El Kudri insieme ad altre 7 persone. Ricoverata in gravissime condizioni, non aveva mai ripreso conoscenza. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma. Un bimbo di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in piscina con altri bambini in un centro estivo. Inutili tentativi di rianimarlo e l'intervento del soccorso. In corso le indagini sulle cause del decesso. E dopo gli ultimi casi di bambini morti in piscina, alla Camera in mattinata sarà votato un emendamento per rafforzare la sicurezza degli impianti con controlli più severi sui bocchettoni di aspirazione. Altro incidente su strada in provincia di Cremona. A Pizzighettone un ciclista di 72 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion sulla provinciale. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in un canale a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, autocarro e bicicletta viaggiavano nella stessa direzione. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In provincia di Lecco un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. In provincia di Lecce, in Puglia, un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capua Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. In Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. E prosegue l'emergenza incendi in Sicilia. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Roghi alimentati anche dal caldo. Nel frattempo è arrivata la tregua, l'aria fresca dal nord Europa abbassa le temperature, ma porta temporali e grandinate al centro nord.
1: La morsa dell'afa si allenta, solo 2 oggi le città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. Temperature in graduale diminuzione un po' ovunque per effetto di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia che ha attenuato il caldo estremo dei giorni scorsi e che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
1: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti, con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
0: Un incidente informatico senza precedenti, così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale andati fuori controllo. Aggirando i limiti imposti hanno hackerato un'altra azienda. Abbiamo intervistato Anna Vaccarelli, presidente della CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
3: Il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
4: Questo ci deve preoccupare?
3: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
4: Che scenari apre quanto è accaduto?
3: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. L'altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere le decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
4: Francesca Romana Ceci, GR1.
0: Al via la 38ª edizione del Porretta Soul Festival, fino a domenica nella cittadina termale.

0: Sull'Appennino bolognese in arrivo il meglio della musica dell'anima.
1: Sulle orme di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per quattro giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
2: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues, poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
1: Torna la Memphis Music Hall of Fame Band, ensemble stellare di 12 elementi, e Curtis Salgado, leggendario cantautore che ha ispirato i Blues Brothers. Gironzolando per Porretta si potranno scoprire tante curiosità, dalla toponomastica dedicata ai giganti del rhythm and blues, ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
2: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park dove ci sono gli americani.
1: Claudia Fayens, GR1.
0: Buon compleanno Edoardo Bennato, il musicista napoletano compie 80 anni e li festeggia con nuova musica. Dopo il singolo ogni settimana, un album di inediti arriverà in autunno, ha raccontato Bennato al microfono di Timi Soarapinto. Sentiamolo.
3: Ci sono tante canzoni inedite, molto beffarde, provocatori, più provocatori del solito, chiaramente incanalate nella propositività. Fare musica, fare arte, qualunque tipo di espressione artistica deve essere innanzitutto propositiva.
0: E intanto il tour estivo prosegue con altre quattro date: ad agosto Torino, a settembre al Teatro Grande di Pompei, Empoli e Milano. Lo sport, il calcio, nazionale italiana ancora senza allenatore e continuano le trattative e i colloqui.
4: Tra gli indizi più limpidi di questi giorni di attesa ce n'è uno difficile da sottovalutare. Se al 22 di luglio non è stato ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale è perché sono in corso delle trattative eccezionali e tutte le strade portano quindi al nome di Pep Guardiola. Un profilo di alto livello, difficile da accontentare, ma come dichiarato dal presidente federale Malagò, di eccezioni se ne sono fatte e se ne possono fare. Allusione nemmeno tanto velata al probabile ingaggio fuori budget per l'allenatore spagnolo. Guardiola dal d'altronde mette d'accordo tutti, è uno dei migliori tecnici al mondo, ha vinto tanto in Europa con Barcellona, Bayern Monaco e City, in più ha un forte legame con l'Italia avendo vestito da calciatore le maglie di Roma e Brescia. Oggi nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà proprio del futuro della panchina azzurra e mentre continuano trattative e colloqui uno degli altri candidati, Roberto Mancini, ha smentito contatti con i vertici della FIGC. Non ci sono stati, ha glissato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Giacomo Priereschi, GR1.
0: Ciclismo Tour de France, la 17esima tappa nel segno del belga Philipsen.
5: All'ultima occasione, forse la penultima se consideriamo Parigi, dove però ci sarà da scalare la collina di Montmartre, Jasper Philipsen riesce a cogliere l'agognata vittoria. Per il velocista belga è il primo successo in questa edizione della Tour de France, l'undicesimo in assoluto alla Grand Boucle. Stavolta lo sprinter dell'Alpecin non rende vano il gran lavoro del suo compagno di squadra, Mathieu Van Der Poel, anzi VDP, come è sempre successo finora, trascina letteralmente Philipsen in maniera sontuosa. Insomma, una vittoria divisa a metà, ma che conferma la Alpecin tra le formazioni più vincenti di questo tour. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Pogacar sempre in giallo con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE Isaac Del Toro. Oggi tappa di media montagna, 185 km con 5 salite e arrivo in quota Orsier Merlet, occasione per una fuga con l'Italia che spera magari in Davide Piganzoli, visto che la sua Visma Lise Bike dopo l'addio di Vingegaard dovrà provare a reinventarsi. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, regia Alessandro Campanelli e Stefano Cattini. Adesso c'è la musica, da tutti noi buonanotte.
6: La notte in viaggio con Rai Radio. musica, news e pubblica utilità.

informazione quest'oggi con Bruno Mars dopo il giornale della mezzanotte, mezzanotte 28 minuti. Siamo i saluti anche per questa sera. Diamo uno sguardo però ad alcuni aggiornamenti. In A14 è chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione nord verso Ancona. È chiusa la A14 anche tra Forlì e Cesena Nord verso sud verso Ancona, ed è chiusa nel tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. La 1 questa notte è chiusa tra Localitalia e Pian del Voglio verso nord Bologna, tra Incisa e Firenze Sud verso nord Firenze, tra Chiuse e Fabbro direzione sud Roma. Più a nord la 1 è chiusa tra Inizio, Compronale, Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Abbiamo code per il tratto chiuso tra Basso Lodigiano e Inizio, Compronale, Piacenza, appunto in direzione sud. Attenzione, incidente da poco segnalato sulla 4 tra Dalmine e Capriate verso Milano. La 4 questa notte è chiusa tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino. Tra poco la nostra programmazione notturna, ci sarà Frank Pantaleo in console questa notte e ogni ora ovviamente i giornali radio della RAI. Da Gianluca Liberati e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, vi auguriamo una notte serena, un buon viaggio, ovviamente a domani.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

got a moment, you make me want.

Rai Isoradio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano all'Iran, iniziato poco prima della mezzanotte. Gli obiettivi sono siti militari, raid servono a indebolire, come precisa il comando militare statunitense, le capacità iraniane di minacciare i marittimi civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali. Il Kuwait blocca un attacco di droni proveniente dall'Iran. Attaccate due petroliere saudite nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen, affiliati agli iraniani, rivendicano l'operazione perché spiegano hanno violato il blocco navale. E secondo il Washington Post, Trump starebbe valutando un'azione militare contro un gruppo di terroristi affiliati ad Al-Qaeda operante in Mali. I casi Roggero e Fakir, due elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Passiamo alla vicenda di Mario Roggero, gioielliere che uccise due rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per il magistrato non ci sono presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto a Barisardo, Jastra, il ragazzo avrebbe investito una sedicenne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della sedicenne durante una lite, accoltellato a morte. Meteo, è arrivata la tregua dall'ondata di calore. Oggi due città, Palermo e Cagliari, da bollino rosso. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In Sicilia ancora emergenza incendi. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: Teleradio Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.